vita fa, forse anche più lontano della maturità, quando eravamo diversi. È così strano se ci penso, a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come il mondo.

0: baci.
1: Sono le 4 in punto.
2: Radio Verona, in love.
1: Preparati ad ascoltare i successi più romantici di sempre.

0: Radio Verona.
1: Yeah, bunks and runs.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: go.
1: Ti informa,
2: ti informa,
1: ti diverte,
2: ti diverte.
1: È la tua musica,
2: è la tua musica.
1: Radio Verona,
2: Radio Verona,
1: l'unica radio di Verona.

0: vero che vuoi restare.
1: Sono le 6:01.
2: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 15 maggio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Certo, oggi non vi annoierete. Siete single? Una dichiarazione d'amore vi giungerà proprio dalla persona di cui avevate attirato l'interesse. Toro, siete sempre su questo pianeta? Qualcuno ve lo chiederà, perché le stelle vi renderanno distratti e svampiti, però potreste avere delle intuizioni geniali. Gemelli, oggi avrete successo in ogni vostra iniziativa. Vivaci e di ottimo umore, terrete banco con grande spirito a un pranzo con amici e parenti. Cancro, mettendo in mostra i lati migliori del vostro carattere, otterrete molto di più di quanto avreste conquistato con la forza e la prepotenza. Fate tesoro delle esperienze positive. Leone, una buona giornata. Programmi giusti, compagnia giusta, stato d'animo giusto. Le stelle annunciano una giornata perfetta, intrigante l'intimità con la persona amata. Vergine, lo stress è a mille oggi. Vi occuperete di molte cose al lavoro, anche di quelle che non vi competono. Troverete però una saggia via d'uscita a una situazione difficile. Bilancia, con la vostra intelligenza e intuizione impegnatevi in qualcosa di creativo, in cui le vostre doti risaltino e vi facciano sempre più apprezzare da tutti. Scorpione, conflitti sentimentali e di verbi familiari rischiano di azzoppare i vostri progetti per la serata. Siate diplomatici. Entrate di denaro in vista. Sagittario, questa giornata vi accoglie più allegri del solito. La voglia di svago infatti oggi esplode. La vita sociale si arricchisce, l'umore esulta e l'amore vi esalta. Capricorno, oggi potete sperare che ogni iniziativa vada a buon fine grazie a un'ottima conoscenza delle vostre possibilità. Saprete concentrare l'energia in una direzione costruttiva. Acquario, l'umore oggi sarà tra l'abbacchiato e l'inviperito, il che ovviamente rischia di rendere questa giornata poco spassosa e molto burrascosa, specialmente nelle relazioni. Pesci, potrebbe essere la giornata ideale per mettere ordine fra i vostri affari, per rivedere dei conti, per dare un aiuto concreto in casa e in famiglia. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade degli Oppi, strada statale Verona Legnago.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
6: Radio Verona.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
2: Chiama 045 561 500.
3: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. A Verona torna al centro il dibattito sul traforo delle Torricelle. Il Consiglio Comunale ha approvato ieri sera a maggioranza un ordine del giorno della coalizione di centro-sinistra che chiede al sindaco Damiano Tommasi di aprire un tavolo con regione e provincia per valutare nuove soluzioni alla viabilità tra est e ovest della città. Bocciata invece la mozione del centrodestra che chiedeva un impegno diretto per trovare finanziamenti al tunnel sotto le colline veronesi. Approvati inoltre il progetto per costruire il ponte sul Progno di Avesa, nuovi fondi al sociale, edilizia pubblica, sport e agevolazioni Tari. Tra poco in cronaca tutte le altre ultime notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 15 maggio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Sicurezza, individuate dal prefetto Demetrio Martino le nuove zone rosse in città, riguardano Pradavalle, stazione Porta Nuova, piazzale 25 aprile e Porta Vescovo. Il servizio di Giovanni Salvatori.
4: Era nell'aria da tempo, con l'ordinanza del prefetto Demetrio Martino diventa realtà il prolungamento e l'estensione delle zone rosse per la sicurezza in città. Oltre alla stazione ferroviaria di Porta Nuova e all'antistante piazzale 25 aprile e a piazza Pradavalle con via dei Mutilati annessa, si aggiunge l'area di Porta Vescovo, dove pochi giorni fa era stato chiuso il sottopasso dall'amministrazione comunale a causa dei fenomeni di spaccio e degrado. Nella nuova zona rossa entrano dunque Salita Santo Sepolcro, i giardini Baden-Powell, via Barana, il piazzale Porta Vescovo e le vie Madonnina, Fiumicello e Bassetti. Una disposizione consentita dal decreto sicurezza e che permette nelle zone rosse vecchie e nuove che i soggetti pregiudicati per delitti contro la persona o il patrimonio o per traffico di sostanze e che tengano comportamenti violenti o molesti possano essere allontanati dalle forze dell'ordine e sanzionati in caso di violazione dell'ordine di allontanamento. Alla decisione di istituire la nuova zona ad alto controllo si è arrivati nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza del 5 maggio scorso, cui ha preso parte anche la procuratrice della Repubblica Reggente Rita Caccamo. La misura viene ritenuta efficace sia per l'effetto deterrenza sia per il contrasto concreto alle situazioni di illegalità segnalate ripetutamente di recente nella zona di Porta Vescovo.
3: Altri cambiamenti in arrivo per la viabilità cittadina: dalla prossima settimana dovrebbero diminuire le code su via San Giacomo. Sentiamo quali modifiche sono in arrivo nel servizio sempre di Giovanni Salvatori, l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari.
4: Un puzzle in cerca di composizione con le tessere che vorticano per andare a trovare il posto giusto. La viabilità di Verona cambia, lo fa con le piste ciclabili in avvio iscritte nel piano urbano della mobilità sostenibile. Lo fa con la nuova tessera annunciata da Palazzo Barbieri, che servirà però per correggere una zona critica, quella di via San Giacomo in direzione del centro, dove l'arrivo della preferenziale per i bus dai primi di aprile ha rallentato il traffico. Ora si corre ai ripari.
5: Il nodo di San Giacomo è un nodo critico adesso perché le due corsie preferenziali insistono su un incrocio a cui mancano altre modifiche e soprattutto la modifica dei tempi semaforici. Con il 26 maggio andremo a cambiare alcune viabilità all'interno del nodo viabilistico con l'inversione di via Fiume e anche con la possibilità anche per le auto e quindi di transitare su via Polveriera Vecchia, che invece adesso nell'ultima parte è preferenziale.
4: Su via Volturno sarà introdotta la nuova segnaletica ed i semafori della zona saranno dunque adeguati al nuovo corso, un primo miglioramento al quale da metà giugno seguiranno le asfaltature per l'arrivo della ferrovia, mentre dalla fine del mese l'itinerario dei bus sarà definitivamente quello del nuovo trasporto di massa, cosa che dovrebbe portare ad un'ulteriore diluizione del traffico privato.
3: Oggi intanto secondo giorno di lavori per la ciclabile di Viale Nino Bixio in Borgo Trento. Le opposizioni con alcuni commercianti residenti chiedono però di rivedere il cantiere per non sacrificare la viabilità in una zona interessata anche dai lavori per la filovia. Paolo Rossi, capogruppo di Verona Domani.
6: La nostra proposta è quella di rivedere questo cantiere perché si può fare e spostare l'intervento sui marciapiedi, mantenendo l'impianto arboreo, quindi gli alberi, e però evitando di chiudere la strada, restringendola e rendendola a senso unico. Si poteva fare senza fare l'ennesimo danno agli automobilisti veronesi. Se pensate che qua parallelamente in via Mameli c'è anche l'intervento della filovia, che andrà a restringere la carreggiata con sole due corsie ed eliminando tutti i parcheggi. Non c'era bisogno di questo intervento e lo vediamo già tutte le mattine su piazza Vittorio Veneto, dove è inesorabile una coda molto molto lunga per il traffico che si è congestionato.
3: Nomina di peso ai vertici della cultura veronese. Il comune di Verona ha scelto Lorenzo Balbi come nuovo direttore dei musei civici. 44 anni, torinese, Balbi arriva dal Mambo di Bologna, dove dal 2017 guida il museo d'arte moderna. Entrerà in servizio a settembre con un incarico triennale. Succede a Francesca Rossi e avrà il compito di coordinare il vasto sistema museale cittadino da Castelvecchio alla Casa di Giulietta, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo culturale e turistico dei musei veronesi. Lieto fine a San Bonifacio per un'anziana di 87 anni scivolata nell'Alpone lo scorso 7 aprile. La donna, rimasta aggrappata ad un ramo per non essere trascinata dalla corrente, era stata salvata dall'intervento congiunto di carabinieri e vigili del fuoco arrivati sul posto dopo una chiamata al 112. Trasportata in gravi condizioni all'ospedale Fracastoro, dopo oltre un mese di ricovero è stata dichiarata fuori pericolo. Scatta domenica l'obbligo di targa per i monopattini e ancora molti mezzi ne sono privi. Sembrano escluse deroghe dell'ultima ora e il rischio è che scattino multe dai 100 ai 400 euro per chi li utilizza impropriamente. Nel servizio di Alessandro Del Rico, il comandante della polizia locale Luigi Altamura.
7: Domenica 17 maggio entra in vigore l'obbligo di targatura dei monopattini. I monopattini sono equiparati alle biciclette, ma avranno questa novità: il targhino va chiesto tramite il portale dell'automobilista online o tramite agenzie automobilistiche. Il tema è che attualmente le richieste sono molto poche e non è in previsione una deroga da parte del Ministero dei Trasporti.
8: A Verona circolano circa 5.000 monopattini, 1.500 appartengono alle tre ditte che praticano il bike sharing, che hanno in genere provveduto per tempo a mettersi in regola. Il problema riguarda soprattutto i privati, con molti che non sanno nemmeno della scadenza di domenica. Un problema che riguarda tutta Italia. Qualcuno ha proposto che potrebbe bastare il foglio in tasca della richiesta ufficiale già effettuata in attesa del ritiro, ma deroghe all'orizzonte non sembrano essercene.
7: Il Ministero potrebbe emanare delle disposizioni in questi giorni, ma essendo ormai già giovedì riteniamo che quelle regole approvate nell'ultima riforma del Codice della Strada e dai successivi decreti dirigenziali e direttoriali del Ministero non comporteranno nessuna novità per la data di entrata in vigore.
8: Ancora due mesi scatterà un ulteriore importante obbligo, quello dell'assicurazione. Già oggi ci sono provvedimenti ignorati dai più che hanno portato tante sanzioni, come l'obbligo del casco, e poi ci sono le luci, le frecce per segnalare le svolte, il limite dei 50 orari, dei 14 anni per il guidatore, la necessità di indossare un giubbino caterinfrangente, fino alle norme più ovvie di non andare in contromano e non abbandonare questi mezzi sui marciapiedi se non ci sono gli appositi stalli. Gran parte di queste norme vengono puntualmente ignorate dai fruitori. I 2.200 verbali della municipale in città dello scorso anno rischiano di aumentare parecchio in questo 2026.
3: È tutto, adesso il traffico e poi le previsioni del tempo.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
14: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
15: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
16: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
15: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
17: Complimenti! Auto nuova?
18: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
17: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
19: Radio Verona. Viabilità.
3: Subito sulla 4 Brescia-Padova in direzione di Venezia troviamo rallentamenti tra il bivio fra la 4 e la 13 e il bivio con la A57. Sulla 22 del Brennero in carreggiata nord sono i mezzi pesanti incolonnati a rallentare il traffico tra Egna Ora e Brennero. Poi invece per quel che riguarda la viabilità ordinaria al momento il traffico è sostenuto, ancora sostanzialmente scorrevole con le prime code e incolonnamenti sulle principali arterie che portano verso il centro cittadino. Ricordiamo infine gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale possibili su via Lugagnano, via Bassone, via Somma Campagna, via Fenilon, viale del Brennero e Lungadige a Tiraglio. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
20: Meteo.
3: Un'area di bassa pressione sta abbracciando la nostra regione determinando tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori che saranno in intensificazione a partire dal pomeriggio. Nello specifico oggi a Verona avremo cieli parzialmente nuvolosi con nubi però in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge. Temperatura massima fino a 15 gradi, minima a 9, venti deboli al mattino da nord-est, al pomeriggio moderati da est-nord-est, allerta meteo prevista per pioggia.
20: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Radio Verona, tempo reale.
2: E dunque buongiorno, buon venerdì 15 maggio e ben ritrovati all'appuntamento con Tempo Reale. Siamo davvero alle porte di un nuovo weekend dopo una settimana densa di cronaca. Io sono Luca Del Ponte, questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo dal lunedì a sabato dalle 7 alle 9. Il nostro numero WhatsApp è sempre il 335 60 11 610. C'è un nostro ascoltatore che dice: beh, ma se interagite con gli ascoltatori, è vero che oggi sarà una giornata di allerta meteo anche qui? Grazie se risponderete, perché su internet impazzano notizie incontrollate. Guarda, mi sento davvero di poterti rassicurare, a dispetto delle notizie incontrollate che vi sono su internet, alcuni reel realizzati da cosiddetti creatori di contenuti, come abbiamo sentito anche dal meteo del nostro in coda, il nostro giornale radio oggi, ci saranno sì nubi in progressivo aumento dal pomeriggio, ma saranno comunque associate a deboli piogge, non ci saranno nemmeno grandi situazioni di vento intenso, perché appunto si parla di venti che andranno da deboli ad intensità moderata. Quindi io tranquillizzo il nostro ascoltatore a discapito appunto di quello che si legge su internet. E questa mattina invece si parte dagli equilibri globali, perché si chiude a Pechino la visita di Donald Trump in Cina. Il presidente americano parla di fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, lo definisce un amico e apre persino alla collaborazione sul dossier iraniano. Più prudenti invece i toni del leader cinese, che invita Washington a non trasformare Taiwan nel detonatore di un conflitto globale. Ma mentre i due giganti trattano, sull'Europa continua ad allungarsi l'ombra della guerra. Nella notte un altro raid russo ha colpito Kiev, provocando altri 24 morti. E proprio sull'Europa arriva un nuovo richiamo molto duro di Mario Draghi. L'ex presidente della Banca Centrale Europea avverte che gli Stati Uniti sono diventati imprevedibili e che l'Unione Europea, per la prima volta, rischia di essere davvero sola sul piano della sicurezza. Un messaggio forte che riapre il dibattito sulla difesa comune europea, ma anche sulle divisioni interne ai governi su questo argomento. Divisioni che emergono anche in Italia, dove cresce la tensione nella maggioranza sul fondo europeo SAFE, dedicato proprio alla difesa. Crosetto incalza Giorgetti, Meloni riunisce Salvini e Tajani dopo giorni complicati sul fronte nomine e assetti istituzionali. Sul tavolo anche il tema del fine vita, tornato al centro del confronto politico dopo un nuovo caso di suicidio assistito in Toscana. E poi c'è la tragedia delle Maldive: 5 italiani morti durante un'immersione scientifica in una grotta subacquea a 50 metri di profondità. Tra le vittime anche Monica Monfalcone, docente di ecologia marina dell'Università di Genova, e la figlia di 22 anni. Un dramma ancora avvolto da molte domande, mentre nelle ore precedenti era stata diramata un'allerta meteo per quella zona dell'Oceano Indiano. E poi ancora il caso Garlasco, perché i genitori di Chiara Poggi si dicono pronti a restituire i soldi ricevuti da Alberto Stasi, mai utilizzati, mentre nell'inchiesta su Andrea Sempio emerge adesso un nuovo documento considerato sospetto dagli investigatori. Nello sport, grande attesa per il weekend degli internazionali di Roma. Jannik Sinner continua la sua corsa straordinaria e vola in semifinale dopo aver battuto Rublev. Oggi sfida Medvedev, mentre domenica il Foro Italico ospiterà la finale davanti anche al presidente Mattarella. E domenica sarà anche il giorno del derby Roma-Lazio, fissato a mezzogiorno dopo l'intesa tra Prefettura e Lega Serie A. Tra poco sfoglieremo insieme i quotidiani, entreremo nei temi della giornata e torneremo anche sulle notizie che riguardano Verona e il territorio qua in diretta su Radio Verona.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
5: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi Di Massimo 347 13 20 428.
4: Molin Auto. tutto ai Molini di San Michele, Verona.
6: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
7: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
6: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
10: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Ma

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: Non mi sei imbucato la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
6: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
8: Radio Verona, tempo reale.

0: Radio Verona, questa è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. I vostri messaggi al 335 60 11 610. Qualche anticipazione ve la do, perché verso le 8:35 parleremo anche di cinema, cosa esce nelle sale o cosa riesce, visti anche gli ultimi premi di Donatello, non Donatello in persona, i premi del Davide di Donatello. I premi, ecco. Poi invece più tardi in chiusura sentiremo anche Lorenzo Balbi, il nuovo direttore museale di Verona, con i programmi appunto per il futuro prossimo per quel che riguarda appunto l'arte e il turismo in città. E questi sono gli ospiti che avremo più tardi, però nel frattempo ci concentriamo sui fatti locali che troviamo sulla prima pagina del giornale L'Arena. Tra pochissimo anche le ultime news Italia Mondo, e poi più avanti vi porto anche a spasso per il Veneto con altri quotidiani. Allora, sull'Arena dicevamo, il taglio alto è dedicato alle nuove zone rosse, o meglio all'estensione di quelle che già adesso ci sono le zone rosse. Scatta la stretta a Porta Vescovo, questo è il titolo scelto dal giornale L'Arena. Tornano dunque più controlli e il giro di vite sulla sicurezza nelle aree più a rischio. Il prefetto di Verona ha istituito le zone rosse che entreranno in vigore lunedì, confermate dunque Stazione, Pradaval e Mutilati, ma entra anche Porta Vescovo con via Banana, i giardini Baden-Powell e via Fiumicello. Sapete che le zone rosse non possono essere definitive per sempre, perché comunque significa spostare del personale delle forze dell'ordine che è già esiguo in determinate zone, farlo stare lì fisso, mentre invece altre magari rimangono scoperte e quindi poi magari si rischiano di creare dei buchi in altre zone della città. Quindi diciamo che le zone rosse sono variabili anche a seconda del periodo, vengono diciamo appunto istituite sulla base di un coordinamento della sicurezza pubblica a cui partecipano anche gli enti locali, tra cui il Comune di Verona. Bene, detto questo, il taglio invece di spalla del giornale L'Arena riguarda la rivoluzione filobus, come cambia la viabilità da nord a sud. E nel frattempo si racconta che il traforo va in consiglio ed è scontro. Poi in realtà una mozione è stata votata, ovviamente lo scontro si basa sul fatto che non è stata votata la mozione del centrodestra, ma quella della coalizione di centrosinistra. Ma allora leggiamo questi due articoli, queste anticipazioni di due articoli a quattro mani scritti da Enrico Giardini e Chiara Bazzanella, che troviamo poi alle pagine 12 e 13. Ma le prime righe dicono questo: da sud a nord Verona si prepara alla rivoluzione viabilistica complementare al filobus. In Borgo Roma un sistema di corsie preferenziali, a fine giugno il servizio percorrerà l'asse dal Policlinico a via Comacchio e via San Giacomo ed entrerà in funzione il collegamento dalla Genovesa. I primi sei mezzi sono in arrivo, modifiche anche in Borgo Trento con le piste ciclabili in via Bixio, cambia la viabilità mentre torna lo scontro sul traforo. Questa è un po' l'anticipazione. Detto questo, vi lascio alle ultime news Italia Mondo e poi torniamo sui fatti locali qui in diretta.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive ad una profondità di 50 metri. Il recupero dei corpi delle vittime è considerato un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Il presidente americano Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Le forze armate ucraine hanno attaccato la regione di Belgorod uccidendo un uomo e ferendone altre tre persone. Nella zona di esclusione di Chernobyl, un attacco di droni russi avvenuto ieri ha provocato incendi in aree difficilmente raggiungibili. La Corte d'Assise di Padova ha condannato in primo grado all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza, in provincia di Padova, il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'A4. È arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12. Stessa data e ora per le altre quattro gare che riguardano la zona Champions. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. Ed è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
0: Qualche aggiornamento dalla A4, dove in direzione di Venezia troviamo rallentamenti tra il bivio A4 A13 e il bivio A57, mentre invece sulla A22 del Brennero permane la coda di mezzi pesanti in carreggiata nord per traffico tra San Michele e Brennero. Per quel che riguarda la viabilità ordinaria, si è decisamente intensificato il traffico con degli incolonnamenti che riguardano l'uscita della Transpolesana 434 tra San Giovanni Lupatoto e Verona. Via Legnago invece non risulta particolarmente congestionata, se non nell'ultimo tratto attorno a Borgo Roma. Anche la statale 12 beneficia di un minore congestionamento, quindi da Cadi David a Borgo Roma, sempre comunque con code e rallentamenti. Abbiamo poi ancora sulla T4 T9 in immissione su via Dal Cero, sia in direzione Porta Palio che Porta Nuova, degli incolonnamenti. Non sono stimati comunque i tempi di attesa e generalmente, insomma, comunque tutte le arterie che conducono verso il centro sono in sofferenza in queste particolari ore. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: 1.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: E passiamo alla pagina sportiva.
8: Radio Verona.

La testimonianza di Lori del Santo, che è una delle vittime dei dati rubati dai dipendenti infedeli di Poste. Tra l'altro questa indagine che parte da Napoli e che ha visto quindi diversi indagati, tra cui anche alcuni veneti, anche una donna nel veronese che lavorava per Unicredit. Allora, VIP spiati, Lori racconta lo shock, così entrano nella tua vita la showgirl tra le vittime dei ladri di dati personali, Perina, pagina 6 del giornale L'Arena questa mattina. Anche la showgirl, dunque, veronese, vittima dell'organizzazione che spiava i VIP. La cronaca dell'Arena ci riporta al fatto di ieri, cioè dell'uomo che è stato trovato dopo un mese morto in casa a Peschiera del Garda. Nessuno lo cercava, la storia di Giancarlo, dimenticato da tutti, ma spesso spariva, spiegano i vicini e chi comunque lo conosceva di vista. Oggi al cimitero di Peschiera si terrà il funerale di povertà dell'uomo trovato morto dopo mesi nella casa in cui viveva. Si chiamava Giancarlo Signor. Katia Ferraro a pagina 22. E poi la storia, sempre per quel che riguarda la cronaca, a lieto fine, della donna che era stata salvata un mese fa nel torrente a 87 anni. Era effettivamente in pericolo, ma aveva subito comunque un forte shock, oltre che termico anche psicologico, per la situazione in cui si era venuta a trovare. Dopo un mese di ricovero è stata dimessa ed è fuori pericolo. E ancora sul giornale L'Arena, appunto, si parla della nomina di Lorenzo Balbi ai musei civici. La svolta, viene così definita, arriva il direttore da Bologna che parla di patrimonio unico. Lo avremo ospite nostro attorno alle 8:50 in chiusura di Tempo Reale, questo per motivi logistici, perché sta intraprendendo un viaggio e quindi non è possibile collegarci con lui prima, così ci faremo dire da lui quali sono, diciamo, i progetti per il futuro prossimo su Verona. L'editoriale del giornale L'Arena è dedicato al monito di Draghi: siamo soli, insomma l'Italia, l'Europa che rischia di fare la fine di Cenerentola, se ne occupa Marta Federica Ottaviani. Se andiamo sugli altri quotidiani della nostra meravigliosa regione, andiamo sul giornale di Vicenza, che ci racconta come per quel che riguarda il bilancio delle opere ferroviarie, la TAV, la stazione anticipa i lavori, però intanto ci sono i cantieri in ritardo a ovest, mentre per l'est ci sono ancora verifiche in corso. Il sindaco Possamai va a Roma da RFI appunto per velocizzare i lavori sul tratto vicentino, così ci viene raccontato sul giornale di Vicenza. Poi, se andiamo invece sul Corriere del Veneto, c'è un'intervista al governatore Stefani, sapete, in vista di quello che dovrà essere votato tra qualche settimana in consiglio regionale, una legge regionale si chiede sul fine vita, ma il governatore Stefani è tra quei leghisti che dicono no, e demanda il governatore Stefani a quella che dovrà essere una legge nazionale che e va in discussione in Parlamento, e appunto in questa intervista spiega le sue motivazioni. E tra l'altro c'è anche un'altra intervista che farà sobbalzare sulla sedia qualcuno, perché è stato intervistato Giovanni Leoni, vice presidente leggiamo, perché se no mi faccio ingannare dalla fotonotizia, e purtroppo i quotidiani sono fatti così. L'ordine dei medici: siamo nati per dare la vita, non per toglierla. Non ci sentiamo ancora pronti, non sentiamo la necessità di una legge sul fine vita, esistiamo per salvarla, non per toglierla. Queste le parole di Francesco Noce, presidente regionale degli ordini dei medici. La categoria non è ancora pronta. Il dibattito è ancora aperto, ammette Giovanni Leoni, vicepresidente FNOMCEO Nicolussi, pagina 3 del Corriere del Veneto. Dico, fa sobbalzare sulla sedia una dichiarazione del genere, perché forse
sei lì anche per essere pronto su questi argomenti, se no perché sei lì? Perché sei lì? Se dici non siamo pronti su, cioè ti fai capire di non essere comunque pronto, non è che dici che non sono pronto, però fai capire di non essere pronto, ecco, questa è un po' la domanda, no? Cioè ci si aspetta una capacità su questo, anche di essere pronti su questo tipo di risposte, visto che da anni, da decenni l'Italia aspetta una legge, siamo indietro rispetto ad altri paesi. Allora così, ecco perché fa sobbalzare sulla sedia una dichiarazione di questo tipo letta questa mattina sul Corriere del Veneto, che appunto ha fatto questa intervista ovviamente al presidente regionale Ordine dei Medici. Allora andiamo a questo punto sul Mattino di Padova. Il Mattino di Padova si concentra sulla morte di uno dei cinque sub alle Maldive, perché è un padovano. Strage dei sub italiani alle Maldive, 5 morti, tra loro anche un istruttore padovano, Gianluca Benedetti, viveva nelle isole da 9 anni dopo una carriera nella finanza. E altre notizie ve le diamo tra poco. Comunque adesso resto ancora sul, per qualche secondo, sul Mattino di Padova. L'ergastolo all'assassino di Giada, Andrea Favaro, è stato giudicato colpevole di aver ucciso l'ex compagna gettandola dal cavalcavia sulla A4. Non è stata riconosciuta la premeditazione, ma il vincolo affettivo ha portato il massimo della pena. Così è.

0: Cheers, Gwen Stefani su Radio Verona. Tra poco anche le ultime news locali, lo sport con Alessandro De Pietro, la nostra edicola che però prosegue ancora con qualche quotidiano della nostra regione. Andiamo sulla Nuova Venezia perché i sindaci vogliono le zone rosse, questo è il titolo in taglio alto. Chioggia e Jesolo chiedono di estendere l'area a controllo rafforzato, più agenti per l'estate, accordi sulla sicurezza con gli imprenditori della notte, scatta e nasce anche un bollino di qualità per i locali da ballo. Quindi insomma, zone rosse è un tema che va molto di moda, visto che se ne parla anche a Verona, appunto perché la novità a Verona, come vediamo sull'Arena questa mattina, è l'estensione della zona rossa anche a Porta Vescovo, dopo che se ne è parlato per diverso tempo. Allora, tornando quindi alla Nuova Venezia, questo è il tema zone rosse, e poi ce ne sono altri due temi che vengono raccontati. Il ministro alla cultura Giuli e Pietrangelo Buttafuoco, che è il presidente della Biennale d'Arte, prove di pace, il ministro, ci siamo scritti, non c'è fine allo screzio tra il ministro alla cultura Alessandro Giuli e il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco. Incalzato al Salone del Libro di Torino, il ministro Giuli ha schivato le polemiche. Se ci sono stati chiarimenti con Buttafuoco, sì, ci siamo scritti, risponde vago Giuli. Se andrà a Venezia a vedere la Biennale d'Arte che ha disertato nella settimana della vernice, inaugurazione del padiglione Italia compresa, Giuli lo ribadisce senza scendere nei dettagli. Già il 20-21 maggio, quindi a breve, Giuli insomma alla fine andrà alla Biennale. Sempre da Torino prova ad ammorbidire anche lo scontro con Matteo Salvini, leader della Lega e ministro alle infrastrutture e ai trasporti, che invece si era profuso parole di encomio evidentemente al padiglione russo. Allora, invece, altra notizia che riguarda sempre la zona costiera del Veneto: riconfermate tutte le 7 spiagge del veneziano, confermate anche per quest'estate in Veneto le 9 bandiere blu della Foundation for Environmental Education. Di questo, scusate la pronuncia a quest'ora del mattino, un caffè ci vuole comunque. Di queste 7 spiagge sono nel veneziano. Di queste 7 spiagge sono nel veneziano. Il premio viene assegnato alle località marittime e lacustri e ai porti turistici con l'acqua, l'ambiente e i servizi migliori. Il Veneto dunque si riconferma al top in Italia. Beh, insomma, guai anche insomma se non fosse così. Andiamo sulla Tribuna di Treviso. Si profila un orizzonte cinese per Electrolux. Sapete che c'è una sede anche a Susegana, l'Electrolux, che ha un ampio programma di tagli che è stato anche definito inaccettabile dal governo stesso. C'è un futuro cinese per Electrolux, basta guardare i numeri di mercato per capire come mai negli stabilimenti del gruppo il piano di tagli annunciato lunedì possa sembrare il preludio ad un nuovo tentativo di vendita dell'azienda ad un compratore asiatico. Nel 2015 i produttori cinesi avevano il 23,4% del mercato globale dei grandi elettrodomestici, una quota inferiore a quella dei concorrenti dell'Europa occidentale, che erano al 24,3%. Passato un decennio, i colossi cinesi non solo hanno superato i concorrenti europei, li hanno più che doppiati, e quindi la colpa è loro, insomma, no, dice, se sembra un po' questo, cioè il fatto che comunque vi sia questo piano è probabilmente un piano per rendere appetibile l'azienda sul mercato, questo piano di licenziamenti è per renderlo appetibile ai cinesi, che aumenterebbero le loro quote all'interno di Electrolux. E poi una notizia di cronaca che ci arriva dal Monte Bellunese: bambino preso a cinghiate per farlo lavorare in stalla, arrestato il padre padrone. Se succedono anche queste cose. Era il 19 marzo di un anno fa, giorno della festa del papà, quando l'insegnante di sostegno di un istituto comprensivo del Monte Bellunese chiese ad un suo alunno di prima media: e tu festeggi oggi il tuo papà? Dalla risposta e dalla reazione disperata del ragazzino di 11 anni è nata poi un'inchiesta della procura di Treviso, sfociata in un processo che è iniziato ieri mattina davanti ai giudici del collegio. Così sulla Tribuna di Treviso questa mattina. Tra poco le ultime news locali, lo sport, Alessandro De Pietro e le previsioni meteo.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, strada statale Verona Legnago.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
7: Chiama 045 561 500.
8: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
9: In collaborazione con... Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.
10: Sono le 8 in punto.
9: Ora esatta, in collaborazione con...
11: Un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
12: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
13: Verona Top News.
0: Bentrovati e bentrovate. A Verona torna al centro il dibattito sul traforo delle Torricelle. Il Consiglio Comunale ha approvato ieri sera a maggioranza un ordine del giorno della coalizione di centrosinistra che chiede al sindaco Damiano Tommasi di aprire un tavolo con Regione e Provincia per valutare nuove soluzioni alla viabilità tra est e ovest della città. Bocciata invece la mozione del centrodestra che chiedeva un impegno diretto per trovare i finanziamenti al tunnel sotto le colline veronesi. Approvati inoltre il progetto per costruire il ponte sul Progno di Avesa, nuovi fondi al sociale, edilizia pubblica, sport e agevolazioni Tari. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada Verona Legnago.
13: Radio Verona Notizie.
0: È venerdì 15 maggio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Sicurezza individuate dal prefetto Demetrio Martino, le nuove zone rosse in città riguardano Pradavalla, stazione Porta Nuova, piazzale 25 aprile e si aggiunge Porta Vescovo. Il servizio di Giovanni Salvatori.
14: Era nell'aria da tempo. Con l'ordinanza del prefetto Demetrio Martino diventa realtà il prolungamento e l'estensione delle zone rosse per la sicurezza in città. Oltre alla stazione ferroviaria di Porta Nuova e all'antistante piazzale 25 Aprile e a piazza Pradaval con via dei Mutilati annessa, si aggiunge l'area di Porta Vescovo, dove pochi giorni fa era stato chiuso il sottopasso dall'amministrazione comunale a causa dei fenomeni di spaccio e degrado. Nella nuova zona rossa entrano dunque Salita Santo Sepolcro, i giardini Baden-Powell, via Barana, il piazzale Porta Vescovo e le vie Madonnina, Fiumicello e Bassetti. Una disposizione consentita dal decreto sicurezza e che permette nelle zone rosse vecchie e nuove che i soggetti pregiudicati per delitti contro la persona o il patrimonio o per traffico di sostanze e che tengano comportamenti violenti o molesti possano essere allontanati dalle forze dell'ordine e sanzionati in caso di violazione dell'ordine di allontanamento. Alla decisione di istituire la nuova zona ad alto controllo si è arrivati nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza del 5 maggio scorso, cui ha preso parte anche la procuratrice della Repubblica reggente Rita Caccamo. La misura viene ritenuta efficace sia per l'effetto deterrenza sia per il contrasto concreto alle situazioni di illegalità segnalate ripetutamente di recente nella zona di Porta Vescovo.
0: Altri cambiamenti in arrivo per la viabilità cittadina: dalla prossima settimana dovrebbero diminuire le code su via San Giacomo. Sentiamo quali modifiche sono in arrivo nel servizio di Giovanni Salvatori e l'assessore alla viabilità Tommaso Ferrari.
14: Un puzzle in cerca di composizione con le tessere che vorticano per andare a trovare il posto giusto. La viabilità di Verona cambia, lo fa con le piste ciclabili in avvio iscritte nel piano urbano della mobilità sostenibile, lo fa con la nuova tessera annunciata da Palazzo Barbieri, che servirà però per correggere una zona critica, quella di via San Giacomo in direzione del centro, dove l'arrivo della preferenziale per i bus dai primi di aprile ha rallentato il traffico. Ora si corre ai ripari.
15: Il nodo di San Giacomo è un nodo critico adesso perché le due corsie preferenziali insistono su un incrocio a cui mancano altre modifiche e soprattutto la modifica dei tempi semaforici. Con il 26 maggio andremo a cambiare alcune viabilità all'interno del nodo viabilistico, con l'inversione di via Fiume e anche con la possibilità anche per le auto e quindi di transitare su via Polveriera Vecchia, che invece adesso nell'ultima parte è preferenziale.
14: Su via Volturno sarà introdotta la nuova segnaletica ed i semafori della zona saranno dunque adeguati al nuovo corso, un primo miglioramento al quale da metà giugno seguiranno le asfaltature per l'arrivo della ferrovia, mentre dalla fine del mese l'itinerario dei bus sarà definitivamente quello del nuovo trasporto di massa, cosa che dovrebbe portare ad un'ulteriore diluizione del traffico privato.
0: Oggi intanto secondo giorno di lavori per la ciclabile di Viale Nino Bixio in Borgo Trento. Le opposizioni con alcuni commercianti e residenti chiedono di rivedere il cantiere per non sacrificare la viabilità in una zona interessata anche dai lavori per la filovia. Paolo Rossi, capogruppo Verona Domani.
16: La nostra proposta è quella di rivedere questo cantiere perché si può fare e spostare l'intervento sui marciapiedi mantenendo l'impianto arboreo, quindi gli alberi, e però evitando di chiudere la strada restringendola e rendendo a senso unico. Si poteva fare senza fare l'ennesimo danno agli automobilisti veronesi. Se pensate che qua parallelamente in via Mameli c'è anche l'intervento della filovia che andrà a restringere la carreggiata con sulle due corsie ed eliminando tutti i parcheggi, non c'era bisogno di questo intervento e lo vediamo già tutte le mattine su piazza Vittorio Veneto, dove è inesorabile una coda molto molto lunga per il traffico che si è congestionato.
0: Nomina di peso ai vertici della cultura veronese. Il comune di Verona ha scelto Lorenzo Balbi come nuovo direttore dei musei civici. 44 anni, torinese, Balbi arriva dal Mambo di Bologna, dove dal 2017 guida il Museo d'Arte Moderna. Entrerà in servizio a settembre con un incarico triennale, succede a Francesca Rossi, avrà il compito di coordinare il vasto sistema museale cittadino da Castelvecchio alla Casa di Giulietta, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo culturale e turistico dei musei veronesi. Balbi sarà nostro ospite intorno alle 8:50 qui a Tempo Reale su Radio Verona. Lieto fine a San Bonifacio per un'anziana di 87 anni scivolata nell'Alpone lo scorso 7 aprile. La donna, rimasta aggrappata ad un ramo per non essere trascinata dalla corrente, era stata salvata dall'intervento congiunto di carabinieri e vigili del fuoco arrivati sul posto dopo una chiamata alla 112, trasportata in gravi condizioni all'ospedale Fra Castoro. Dopo oltre un mese di ricovero è stata dichiarata fuori pericolo. Siamo ora allo sport con Alessandro De Pietro. Buongiorno.
17: Buongiorno. Olimpia Verona in semifinale playoff per la promozione in A1, ieri chiusa la serie con Brindisi, grande Tezenis, a Brindisi 77-69, di sofferenza soltanto il primo quarto, poi Verona con le armi della difesa, di un attacco sempre piuttosto fluido a raggiungere Brindisi fino a mettere il naso avanti, fino a contenere con autorità il ritorno di Brindisi nel finale. Al 40esimo 77-69, Tezenis che sarà in semifinale con una fra Fortitudo ed Avellino. Ieri Avellino ha pareggiato la serie con Bologna, con la serie adesso sul 2-2, la bella è proprio a Bologna. Tezenis che aspetterà naturalmente il verdetto della quinta partita fra Fortitudo ed Avellino. Dal basket al calcio, con l'ultima partita della primavera oggi all'Olivieri Stadium alle 15 con la Roma, nei playoff, una primavera comunque protagonista di una discreta stagione, al di là di tutte quelle che sono state le difficoltà dal cambio di San Marco in poi, con San Marco promosso in prima squadra, con la primavera poi soprattutto nelle mani di Alessandro Montorio, al di là delle cessioni di gennaio, sia di Pavanati sia di Curti. Per la prima squadra, ultima trasferta, quella di domenica in casa dell'Inter, penultimo allenamento oggi a Peschiera, domani la rifinitura per il Verona, già i piani per la Serie B, a partire dal nodo da sciogliere, quello di Sogliano. Fra gli allenatori sempre vivissimo l'interesse sia per Abate della Juve Stabia sia per Aquilani soprattutto del Catanzaro, entrambi impegnati nelle semifinali playoff. Ed è tutto per lo sport.
0: Grazie Alessandro De Pietro, le previsioni del tempo.
18: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
19: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
18: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
19: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
18: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
19: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
20: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
21: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
22: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
23: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
22: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
24: Radio Verona. Meteo.
0: Un'area di bassa pressione torna ad abbracciare la nostra regione, determinando tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in temporanea intensificazione pomeridiana. Nello specifico oggi a Verona avremo cieli parzialmente nuvolosi con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge in intensificazione serale, temperatura massima fino a 15 gradi, minima a 9. Venti deboli al mattino da nord e nord-est, al pomeriggio moderati da est-nord-est. Allerta meteo prevista per vento.
25: Radio Verona, flashback.

0: WhatsApp al numero 335 60 11 610. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 15 maggio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Certo, oggi non vi annoierete. Siete single? Una dichiarazione d'amore vi giungerà proprio dalla persona di cui avevate attirato l'interesse. Toro, siete sempre su questo pianeta? Qualcuno ve lo chiederà, perché le stelle vi renderanno distratti e svampiti, però potreste avere delle intuizioni geniali. Gemelli, oggi avrete successo in ogni vostra iniziativa. Vivaci e di ottimo umore, terrete banco con grande spirito a un pranzo con amici e parenti. Cancro, mettendo in mostra i lati migliori del vostro carattere, otterrete molto di più di quanto avreste conquistato con la forza e la prepotenza. Fate tesoro delle esperienze positive. Leone, una buona giornata. Programmi giusti, compagnia giusta, stato d'animo giusto. Le stelle annunciano una giornata perfetta, intrigante l'intimità con la persona amata. Vergine, lo stress è a mille oggi. Vi occuperete di molte cose al lavoro, anche di quelle che non vi competono. Troverete però una saggia via d'uscita a una situazione difficile. Bilancia, con la vostra intelligenza e intuizione impegnatevi in qualcosa di creativo, in cui le vostre doti risaltino e vi facciano sempre più apprezzare da tutti. Scorpione, conflitti sentimentali e diverbi familiari rischiano di azzoppare i vostri progetti per la serata. Siate diplomatici. Entrate di denaro in vista. Sagittario, questa giornata vi accoglie più allegri del solito. La voglia di svago infatti oggi esplode. La vita sociale si arricchisce, l'umore esulta e l'amore vi esalta. Capricorno, oggi potete sperare che ogni iniziativa vada a buon fine grazie a un'ottima conoscenza delle vostre possibilità. Saprete concentrare l'energia in una direzione costruttiva. Acquario, l'umore oggi sarà tra l'abbacchiato e l'inviperito, il che ovviamente rischia di rendere questa giornata poco spassosa e molto burrascosa, specialmente nelle relazioni. Pesci, potrebbe essere la giornata ideale per mettere ordine fra i vostri affari, per rivedere dei conti, per dare un aiuto concreto in casa e in famiglia. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Prevede come sempre i titoli dei quotidiani, in questo caso nazionali, per capire quali sono le principali notizie e gli approfondimenti dall'Italia e dal mondo. Dunque, il Corriere della Sera: la morte dei 5 sub italiani. A proposito, sono già iniziate le operazioni di recupero dei sub morti, così come informa in questi minuti la Farnesina. Siamo alle Maldive, ovviamente. Tutti i quotidiani aprono con questa tragedia. Si erano immersi alle Maldive in una grotta a 50 metri di profondità nell'atollo di Vaavu, e tra l'altro tra i 5 deceduti c'è anche Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti, di 44 anni, che è di origine padovana. E poi gli altri nomi, appunto, sono Federico Gualtieri, 31 anni, Monica Montefalcone di 51, Giorgia Sommacal di 22 e Muriel Oddenino di 31 anni. Il dramma, appunto, viene raccontato alle pagine 2, 3 e 5 del Corriere della Sera. Poi, sempre sul Corriere, Draghi: scossa all'Unione, ora dobbiamo difenderci da soli. Per la prima volta noi europei siamo davvero soli, si trasformi la crisi in più unione, così l'ex presidente della BCE Mario Draghi, mentre riceve il premio Carlo Magno ad Aquisgrana. E poi l'incontro fra Trump e Xi Jinping, tra sorrisi e ultimatum: la Cina, noi saremo vostri partner, però su Taiwan non cercate di aprire un conflitto su quello, perché inevitabilmente si aprirebbe. Il tycoon parla anche di un'intesa su Hormuz con Xi. Si è parlato di carne, di tecnologia, sul tavolo del vertice affari miliardari. Gli Stati Uniti compreranno 200 Boeing, questo è l'annuncio. Poi andiamo su Repubblica, Maldive, anche qui la strage dei sub. E poi Xi avvisa Trump: Taiwan è un rischio, non, diciamo, intromettetevi in questa nostra vicenda, perché sapete che la Cina considera Taiwan comunque il giardino di casa, no? come si dice quando si parla di grandi imperi. Spiragli sullo stretto di Hormuz. Poi Draghi scuote l'Europa: ora siamo davvero soli. Un altro, insomma, un messaggio che, appunto, è stato dato in occasione di questa consegna di un premio. Andiamo sulla Stampa: grotta alle Maldive, strage di sub italiani, e si raccontano le storie anche di questi ragazzi, appunto, che sono morti. Vertice Xi Trump, il patto degli affari, alta tensione sul futuro di Taiwan, il commento perché la Cina ha vinto ai punti, Stefano Stefanini. E ancora il tormento di Giuli alla festa del libro di Torino. Dice: io qui al Salone del Libro mi sento più a casa che al Ministero, intervistato, appunto, dalla Stampa. Andiamo su Libero, che invece parla degli affari del centro-sinistra, parla di un campo largo nel quale, già finita la festa, i sondaggi deludono i compagni. Dopo qualche settimana negativa post referendum, il centrodestra torna a crescere, scrive Libero. Brutto colpo per Elly Schlein e soci, bastonati pure dalla UIL, che chiede meno propaganda sul lavoro. Così, appunto, su Libero. Leggiamo gli altri titoli tra pochi istanti qua in diretta su Radio Verona.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Il conto alla rovescia è iniziato! Arriva la 43esima Straverona! Domenica 17 maggio torna la Straverona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
3: La nuova stagione è partita!
4: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte Tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
5: Il trekking firmato CMP.
4: Il Made in Italy di Australian.
5: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
4: Tutte di Merzi. Viale Europa ad Ossobuono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
5: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
6: Auto nuova, bellissimo. Ma dopo?
7: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
6: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
8: Non mi sa imbucare la fognatura domenica. Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
12: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
13: E quale sarebbe la solita merenda?
14: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
12: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
15: Radio Verona, tempo reale.

0: Allora, vediamo se ce la facciamo a parlare dei quotidiani prima di passare la linea alle ultime news Italia Mondo e quindi a leggere, diciamo, le ultime pagine, le prime pagine degli ultimi quotidiani che ci sono rimasti qua da regalarvi. Allora, stavamo parlando di Libero. Libero questa mattina parla anche dell'indagine su Nicole Minetti. Dice: sberla dei PM a Travaglio & Company, che avevano appunto scavato nella vita di Nicole Minetti in Uruguay. Crollate le accuse alla Minetti, per la grazia è tutto confermato, la testimone viene ritenuta inattendibile. Così viene raccontato da Massimo Sanvito a pagina 4. Naturalmente notizia che viene interpretata in senso decisamente opposto dal Fatto Quotidiano, ma che in qualche modo trova una conferma. Perché? Perché scrive il Fatto Quotidiano invece: la testimone rincara la dose, ma la procura generale non vuole ascoltarla. Caso Minetti, l'ex dipendente di Cipriani a Vivo TV in Uruguay dice: io voglio parlare ai magistrati, certe cose le dirò soltanto alla procura, che però lo esclude. Muro di gomma lo definisce il Fatto Quotidiano, appunto prendendo anche un frame del programma giornalistico di Vivo TV in Uruguay. Caso Minetti, lo che sucedia è la chakra de Cipriani, così appunto questo era il sottopancia del programma. Andiamo a questo punto, restiamo al Fatto Quotidiano, visto che ci siamo andati, con questa interpretazione dell'incontro fra Xi Jinping e Donald Trump. Xi incassa su Hormuz senza cedere a Trump nel vertice di Pechino tra business e geopolitica, conciliazione solo parziale sui temi internazionali, scambio fra Taiwan e il nucleare iraniano, il politologo americano al Fatto: è assurdo fare la guerra a Pechino. Le ultime news Italia Mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura la guerra Mosca-Kiev, le forze armate ucraine hanno attaccato la regione di Belgorod uccidendo un uomo e ferendone altre tre. Nella zona di esclusione di Chernobyl un attacco di droni russi avvenuto oggi ha provocato incendi in aree difficilmente raggiungibili. Il presidente USA Donald Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Il Pentagono intanto ha sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. La cronaca: 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive, nelle grotte subacquee dell'atollo di Vavu, a una profondità di circa 50 metri. Il recupero dei corpi delle vittime è un'operazione ad alto rischio, anche per le condizioni meteo avverse. Nonostante ciò, le attività dei sommozzatori vanno avanti incessantemente. È stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Padova Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'A4. Le accuse per l'uomo sono di omicidio premeditato e violenza sessuale. Il calcio in chiusura: è arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12. Stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. Resta confermato il programma degli internazionali con la finale maschile domenica alle 17. Con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
0: Oggi a Verona cieli parzialmente nuvolosi con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge in intensificazione serale, temperatura massima fino a 15 gradi, minima a 9, venti al mattino deboli da nord-nord-est, al pomeriggio moderati da est-nord-est, allerta meteo prevista per vento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: aereo si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E ora passiamo al cancro.
6: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Radio Verona.
13: Radio Verona, tempo reale.
14: E come ogni weekend che si rispetti, noi cerchiamo di fare un salto anche nelle sale cinematografiche veronesi, dove protagonisti sono dei ritorni, sono dei grandi ritorni. Ci spiega tutto la responsabile del Cineforum di Cerea, Nadia Marini, esperta, profonda conoscitrice di cinema. Buongiorno Nadia, grazie anche questo venerdì di essere con noi.
15: Buongiorno Luca e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
14: Allora, accenniamo ai grandi ritorni, perché la man bassa ai Davidi Donatello delle città di pianura è sicuramente motivo per cui questo film adesso lo ritroviamo nelle sale veronesi. Prima che tu ce ne possa parlare, come sempre, sentiamo un pezzettino del trailer.
16: Non c'è mai un'altra volta.
17: Julio, cosa volete?
18: Vogliamo invitarti a bere l'ultima con noi.
14: Ecco qui, vogliamo aiutarti a bere un'ultima cosa con noi. Questo potrebbe essere il leitmotiv del film in un certo senso. Nadia Marini, a te la parola. Persa? Ci siamo persi? Non... È nel 2026, le connessioni telefoniche ancora hanno dei problemi.
15: Sì, dove vogliamo andare? Mi sono perso un po'.
14: Vabbè, Nadia, raccontaci delle città di pianura, cerca di metterti in un punto della casa dove le finestre siano spalancate e vi sia un ripetitore telefonico da qualche parte. Eccoci, dai, forza.
15: Sì, allora, le città di pianura, come hai detto tu, fatto man bassa e David di Donatello, ben 8 statuette per questo film partito un po' in sordina e che poi si è allargato a macchia d'olio. Non stiamo qua a discutere sui David meritati o non meritati, certo che la stagione del cinema italiano non è nella sua forma migliore, per cui film magari minori come questo possono anche approfittarne, possiamo anche trovare delle perle nascoste.
14: Senti, ma è vero che c'è stata anche molta polemica sul fatto che viene raccontato un po' uno stereotipo del Veneto, il Veneto è solitamente
15: un ubriacone. Ma più che uno stereotipo, io ti dico la mia versione, sì, che l'ho visto un paio di volte. Questo è un film che oserei definire decadente. È un film, sì, che dipinge la nostra Vesolandia, per riprendere le parole usate da Jim Carmusch nel film segnato al Leone col Leone d'Oro.
14: Sì. Ti abbiamo perso di nuovo sulla decadenza, è la decadenza anche telefonica. Cioè, riesci a sentirci? Riesci a collegarti? No, niente. Va bene. Allora, Nadia.
15: Dice. Uno dei protagonisti, dice, il Veneto è diventato una unica

0: grande infrastruttura che non porta a niente. E con questa frase noi potremmo anche riflettere sulla nostra condizione umana, morale, nonché anche del territorio, ecco.
1: Comunque un film interessante che ci fa
0: riflettere, assolutamente,
1: anche sorridere, ovviamente. Sì.
0: Allora, protagonisti assolutamente intensi, si vedono anche dei bei momenti di Veneto, si vede Venezia, si vede la tomba Brion. Quindi abbiamo anche degli squarci, ecco, lo squarcio della tomba Brioni ci dà un'immagine di quello che potremmo essere e non siamo potuti diventare.
1: Ecco, senti Nadia, un altro ritorno in un certo senso lo è, perché stiamo parlando della saga di Star Wars. C'è anche un nostro ascoltatore che ci ha scritto al 335 60 11 610, ha detto: siccome io sono vecchio, non vedo l'ora di poter vedere The Mandalorian. E allora ci racconti un attimo, anzi vuoi che magari sentiamo il trailer prima? Sentiamo un attimo un pezzettino del trailer, eccolo qua.
0: Sì, dai.
2: Ehi, non toccare i pulsanti.
1: Sì, perché c'è ancora lo Jedi, no? Protagonista di questo film, che sta facendo un po' di pasticci nell'astronave. Raccontaci di questo ritorno, Nadia.
0: Allora, Mandalorian e Grogu è lo spin-off del spin-off della serie, quindi sì. Sai che dalla serie principale sono partiti, dai film principali sono...
1: Eccola qui, persa di nuovo. Ma che succede da quelle parti? Ci riesci ad avere una connessione telefonica? Pronto? Sì, non si dice pronto per radio.
0: Ritorno alle origini.
1: Sì.
0: Pronto?
1: Sì, ecco, sì, eccoci qua. Ti abbiamo ripreso, sì. Dai, avanti.
0: Ecco, il film suggella un po' un ritorno alle origini del primo Star Wars, con quelle atmosfere un po' cupe, anche con questi personaggi a volte anche buffi, no? Che ricordiamo delle prime stagioni, dei primi film, anzi, vorrei dire. E quindi un film da godersi non solo per lo spettatore che ti ha chiamato, ma per tutti, perché la saga di Star Wars sì. È diventata qualcosa di molto trasversale, vorrei dire come Vasco Rossi, insomma.
1: Dai, quindi non è soltanto per i nostalgici, per intenderci,
0: no,
1: ecco, sì.
0: No, tra l'altro ovviamente gli episodi sono tutti sé stanti, non è necessario avere...
1: Una conoscenza, diciamo, dei pregressa di tutti i film della saga, dici? Persa di nuovo. No, però ragazzi, veramente questa mattina. Allora facciamo un altro tentativo. Nadia, ci sei? Nadia, facciamo un altro tentativo. Passiamo all'ultimo film, Le Aquile della Repubblica. Sentiamo questo trailer e poi parliamo delle Aquile della Repubblica.
3: Signora Suzanne, George Fahmy.
4: Salve.
5: Anche tu sei un'attrice come tuo padre?
6: Lui non è mio padre. Siamo soltanto amici.
5: Fantastico.
3: Abbiamo ricevuto un'offerta dal governo. Vogliono che interpreti il presidente.
4: Non lavorerò per il regime.
3: Nessuno può rifiutare questa offerta.
4: Che cosa vuoi? È tuo figlio? Digli di fare molta attenzione.
1: Allora, le Aquile della Repubblica, questo è l'altro film che tu ci consigli per questa settimana di vedere. In questo caso sì, è anche un ritorno di un regista, cioè Tariq Saleh, se non sbaglio, giusto Nadia?
0: Sì, esatto.
1: Allora,
0: esatto.
1: Ecco, è un capitolo conclusivo, ci racconti, di una trilogia, la trilogia del Cairo.
0: Sì. Tariq Saleh è un regista di origini egiziane,
1: sì.
0: Che con questi tre film, anche questi tre film sono delle storie autonome, ritrae quelle che sono le strutture e gli effetti di una dittatura, di un regime dittatoriale sulla vita comune delle persone. Dopo Omicidio al Cairo e La cospirazione del Cairo, che io vi suggerisco di andarvi a cercare sulle piattaforme, sono dei thriller estremamente avvincenti, abbiamo Le Aquile della Repubblica, dove un attore è costretto a interpretare il presidente per glorificarne le gesta,
1: ecco.
0: Costretto, come si è sentito dal trailer, anche sotto minaccia. Sì. Quindi direi che è un film che ritrae molto bene anche quelle che possono essere le vicende di realtà dove abbiamo avuto anche noi italiani abbiamo avuto i nostri caduti,
1: esatto, in Egitto e insomma l'aria pesante, esatto,
0: Egitto è l'aria pesante, sì.
1: Ecco, e allora quindi anche questo film molto interessante con questo regista Tariq Saleh che conclude la trilogia del Cairo con Le Aquile della Repubblica. Io voglio ringraziare Nadia Marini per questo sforzo questo venerdì con un telefono che ci ha veramente fatto impazzire, responsabile Nadia Marini del Cineforum di Cerea e profonda conoscitrice di cinema, ci fa venire voglia di andare a vedere tutti questi film. Ti auguriamo un felice weekend e approfittiamo magari anche di queste giornate che non sono perfette dal punto di vista meteo, appunto, per passare qualche ora in sala, che ci fa bene all'anima. Grazie. Buongiorno, Nadia.
0: Grazie Luca e grazie a tutti gli ascoltatori, e scusateci se l'audio non è stato perfetto, ma non è dipeso dalla nostra volontà.
1: È andata così. Questa è Radio Verona, tra poco cambiamo argomento, però parliamo di arte con un ospite importante.

0: Questa mattina ci occupiamo di cultura temporale, identità e futuro della città, perché Verona ha scelto il nuovo direttore del suo sistema museale. Da settembre arriverà infatti Lorenzo Balbi, oggi al Mambo di Bologna, uno dei principali musei italiani di arte moderna e contemporanea. Una nomina importante per Palazzo Barbieri, perché i musei veronesi non sono soltanto luoghi di conservazione, ma anche motori culturali, turistici, economici. Una partita che si gioca tra Castelvecchio, la Gamma Achille Forti, il Museo di Storia Naturale, il Teatro Romano, Casa di Giulietta e molti altri spazi simbolo della città. E allora salutiamo Lorenzo Balbi, nuovo direttore dei Musei Civici di Verona dal prossimo settembre. Benvenuto a Tempo Reale, dottor Balbi, e grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi per l'invito, buongiorno a tutte le persone in ascolto.
0: Allora, direttore Balbi, lei arriva da Bologna, una realtà molto dinamica sul fronte dell'arte contemporanea. Che impressione ha avuto del sistema museale veronese e quali pensa che siano oggi le sue maggiori potenzialità?
1: Intanto devo ringraziare per la fiducia l'amministrazione pubblica, la commissione. Per me è veramente un onore e un incarico che accolgo con un grande senso di responsabilità, quello di poter venire a lavorare in una città così importante e così centrale nel contesto culturale nazionale come Verona. Sì. Conosco molto bene i musei veronesi, io mi sono occupato fino a oggi in maniera principale di arte contemporanea, quindi conosco prevalentemente le istituzioni veronesi, quegli spazi di produzione, anche i contesti in cui a Verona ci si occupa di arte moderna e contemporanea, però ho avuto la fortuna, insomma, di essere selezionato per questo ruolo con una rete museale complessa che va dall'archeologia fino all'arte contemporanea, e credo che il sistema museale di Verona sia veramente un'eccellenza per la sua poliedricità, per quanto possa essere appunto letto in maniera trasversale e senza badare troppo la temporalità, siccome la cultura possa parlare a tutte le generazioni e a tutti i tempi.
0: Ecco, lei nelle sue prime dichiarazioni, direttore Balbi, ha parlato di una spinta verso una visione integrata appunto del sistema museale veronese. Che cosa significa in concreto per una città come Verona? Più dialogo tra musei, più eventi, connessione con il territorio?
1: Ecco, io credo, sono da 9 anni referente di un settore museale pubblico nella città di Bologna, e ho basato tutta la mia candidatura, valorizzando il percorso fatto a Bologna, essenzialmente con un rispetto del valore pubblico e sociale dei musei per un territorio, per cui penso che se sono stato selezionato è anche perché la commissione, l'amministrazione ha un rispetto di questo, di questa considerazione per i musei come luoghi di produzione culturale, come luoghi di creazione di comunità e come luoghi su cui costruire l'immaginario territoriale e la valorizzazione territoriale. Per cui quando si parla di sistema integrato si parla essenzialmente della costituzione di un network di musei, non solo di singolarità, che possa essere un reale interlocutore per i cittadini, per coloro che si occupano di produzione culturale e anche per i turisti.
0: Sì, senta Lorenzo Balbi, dottor Balbi, noi le chiediamo anche un'altra cosa. I giovani, il capitolo giovani, vanno avvicinati di più ai musei e ai musei civici attraverso quali operazioni?
1: Questo è sicuramente uno degli obiettivi, l'allargamento dei pubblici. Io arrivo appunto da un settore che si occupa di arte contemporanea, nuove generazioni. Il lavoro che abbiamo portato avanti a Bologna, che spero di poter impostare con lo staff e tutte le importanti professionalità che non vedo l'ora di conoscere, con cui collaborare a Verona, sarà improntato a un'apertura sulle nuove generazioni. I musei veronesi non hanno certamente bisogno di un incremento di pubblico, sono musei ottimi, funzionali, che attraggono grandi quantità di turisti, di visitatori da tutte le parti del mondo. Quello che ci piacerebbe pensare è che si possano avvicinare le nuove generazioni di veronesi, cittadini, in maniera più attaccata e orgogliosa ai musei della loro città, una frequentazione continua, magari pensando anche ad aperture dei musei con orari diversi, a produzione di contenuti che possono andare più vicino a toccare le corde anche delle nuove generazioni, dei loro interessi. E su questo sicuramente non vedo l'ora di lavorare con tutte le persone che da anni lavorano all'interno dei musei di Verona.
0: Ecco, senta direttore Balbi, forse è un po' prematuro per chiederle qualche anticipazione, perché negli anni passati si parlava di una Verona che non riusciva a portare in città delle mostre, delle grandi mostre che fossero, diciamo, attrattive a livello internazionale. Lei ha in mente qualcosa?
1: Guardi, non è il mio stile arrivare con un pacchetto preconfezionato. Io in tutti i luoghi in cui mi sono candidato, in cui ho lavorato, non sono mai arrivato dicendo porterò questa cosa o questo è il mio programma. Penso che i programmi, le azioni, soprattutto i progetti vadano coordinati all'interno di un contesto che Giocoforza, in cui Giocoforza io sarò l'ultimo arrivato, e quindi la programmazione dovrà nascere da un confronto, da un inserimento nel contesto e da una presa anche di coscienza della misura del luogo, di quali sono le sue necessità, peculiarità e dove si possa andare a sforzare questo luogo. Certo. Per cui le proposte, per come la vedo io, andranno coordinate con chi conosce meglio di me Verona, con cui mi insegnerà a capire le caratteristiche, con le persone con cui lavorerò, e sono sicuro che presto arriveranno proposte che potranno andare a toccare queste corde, questi obiettivi comuni.
0: Lorenzo Balbi, grazie per essere stato con noi questa mattina a Tempo Reale e buon lavoro per questa nuova sfida veronese. Naturalmente ci risentiremo nei prossimi mesi per capire come prenderà forma questa nuova stagione dei Musei Civici di Verona. Le auguriamo una buona giornata e buon weekend.
1: Grazie mille, una buona giornata a voi. Sono felice di questo debutto e sono sicuro che parleremo spesso insieme.
0: Certamente, questa è Radio Verona.
2: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva. Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago. Da oltre 40 anni, Apprent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: Il conto alla rovescia è iniziato! Arriva la 43esima Stra Verona! Domenica 17 maggio torna la Stra Verona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
0: Grazie.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
10: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui
13: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
16: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
0: Chiude qui Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona nel mondo. Io sono Luca Del Ponte, Tempo Reale torna domani.
17: Sono le 9:03.
18: Ora esatta, in collaborazione con...
19: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
18: Verona Top News.
0: Bentrovati e bentrovate. A Verona torna al centro il dibattito sul traforo delle Torricelle. Il Consiglio Comunale ha approvato ieri sera a maggioranza un ordine del giorno della coalizione di centro-sinistra che chiede al sindaco Damiano Tommasi di aprire un tavolo con Regione e Provincia per valutare nuove soluzioni alla viabilità tra est e ovest della città. Bocciata invece la mozione del centrodestra che chiedeva un impegno diretto per trovare i finanziamenti al tunnel sotto le colline veronesi. Approvati inoltre il progetto per costruire il ponte sul Progno di Avesa, nuovi fondi al sociale, edilizia pubblica, sport e agevolazioni tali. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
18: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È venerdì 15 maggio, meteo in apertura perché si presenta la neve in Alta Lessinia. La perturbazione che da giorni sta interessando tutto il veronese sta portando fiocchi e disagi sulle strade in alta quota, dove un tratto della provinciale 6 nei pressi di Malga San Giorgio è stato interessato nelle ultime ore da precipitazioni nevose. Sul posto ieri sera sono già intervenuti mezzi spargineve per liberare la carreggiata e ripristinare la viabilità. Le operazioni di sgombero dovrebbero essersi già concluse in nottata, consentendo così il transito agli automobilisti rimasti bloccati per le condizioni meteo avverse. Parliamo adesso di sicurezza. Individuate dal prefetto Martino le nuove zone rosse in città, alle abituali se ne aggiunge una. Si tratta di Porta Vescovo, il servizio di Giovanni Salvatori.
20: Era nell'aria da tempo, con l'ordinanza del prefetto Demetrio Martino diventa realtà il prolungamento e l'estensione delle zone rosse per la sicurezza in città. Oltre alla stazione ferroviaria di Porta Nuova e all'antistante piazzale 25 Aprile e a piazza Pradaval con via dei Mutilati annessa, si aggiunge l'area di Porta Vescovo, dove pochi giorni fa era stato chiuso il sottopasso dall'amministrazione comunale a causa dei fenomeni di spaccio e degrado. Nella nuova zona rossa entrano dunque Salita Santo Sepolcro, i giardini Baden-Powell, via Barana, il piazzale Porta Vescovo e le vie Madonnina, Fiumicello e Bassetti. una disposizione consentita dal decreto sicurezza e che permette nelle zone rosse vecchie e nuove che i soggetti pregiudicati per delitti contro la persona o il patrimonio o per traffico di sostanze e che tengano comportamenti violenti o molesti possano essere allontanati dalle forze dell'ordine e sanzionati in caso di violazione dell'ordine di allontanamento. Alla decisione di istituire la nuova zona ad alto controllo si è arrivati nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza del 5 maggio scorso, cui ha preso parte anche la procuratrice della Repubblica Reggente Rita Caccamo. La misura viene ritenuta efficace sia per l'effetto deterrenza sia per il contrasto concreto alle situazioni di illegalità segnalate ripetutamente di recente nella zona di Porta Vescovo.
0: La borsa con l'Europa che apre in rosso, frenata da tech, la delusione del vertice Trump-Xi, Milano meno 1,04% al momento e Parigi meno 0,98%. Ora il traffico.
18: Viabilità.
0: Al momento sulla A4 troviamo in direzione di Venezia rallentamenti tra il bivio tra la A4 e la A13 e la A57, siamo nel veneziano in questo caso. Sulla A22 del Brennero ancora in carreggiata nord, mezzi pesanti incolonnati per traffico tra San Michele e Brennero. In città ancora situazioni di traffico comunque in via di risoluzione, in particolare nella zona di Borgo Roma. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
18: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Galvan Mobili e a Ca' degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
1: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 15 maggio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Certo, oggi non vi annoierete. Siete single? Una dichiarazione d'amore vi giungerà proprio dalla persona di cui avevate attirato l'interesse. Toro, siete sempre su questo pianeta? Qualcuno ve lo chiederà, perché le stelle vi renderanno distratti e svampiti, però potreste avere delle intuizioni geniali. Gemelli, oggi avrete successo in ogni vostra iniziativa. Vivaci e di ottimo umore, terrete banco con grande spirito a un pranzo con amici e parenti. Cancro, mettendo in mostra i lati migliori del vostro carattere, otterrete molto di più di quanto avreste conquistato con la forza e la prepotenza. Fate tesoro delle esperienze positive. Leone, una buona giornata. Programmi giusti, compagnia giusta, stato d'animo giusto. Le stelle annunciano una giornata perfetta, intrigante l'intimità con la persona amata. Vergine, lo stress è a mille oggi. Vi occuperete di molte cose al lavoro, anche di quelle che non vi competono. Troverete però una saggia via d'uscita a una situazione difficile. Bilancia, con la vostra intelligenza e intuizione impegnatevi in qualcosa di creativo, in cui le vostre doti risaltino e vi facciano sempre più apprezzare da tutti. Scorpione, conflitti sentimentali e diverbi familiari rischiano di azzoppare i vostri progetti per la serata. Siate diplomatici. Entrate di denaro in vista. Sagittario, questa giornata vi accoglie più allegri del solito. La voglia di svago infatti oggi esplode. La vita sociale si arricchisce, l'umore esulta e l'amore vi esalta. Capricorno, oggi potete sperare che ogni iniziativa vada a buon fine grazie a un'ottima conoscenza delle vostre possibilità. Saprete concentrare l'energia in una direzione costruttiva. Acquario, l'umore oggi sarà tra l'abbacchiato e l'inviperito, il che ovviamente rischia di rendere questa giornata poco spassosa e molto burrascosa, specialmente nelle relazioni. Pesci, potrebbe essere la giornata ideale per mettere ordine fra i vostri affari, per rivedere dei conti, per dare un aiuto concreto in casa e in famiglia. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
18: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
21: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
22: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
23: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
22: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Serata in centro zero stress?
4: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
2: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
23: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
24: Radio Verona.
25: And now, the moment you've all been waiting for.
26: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

0: Radio Verona.
1: 770, let me go. Che successo? Sono 9:17 minuti. Buongiorno, buon venerdì. Siete con Nadia De Nicolò. Grazie a Luca Del Ponte per averci accompagnati finora con tantissima informazione, con tempo reale. Ora, come sempre, tocca a noi, a me, a voi, a me farvi compagnia. Voi, se volete interagire con noi in questa giornata di super pioggia, ma quanto piove sul nostro territorio, a Verona in provincia. Per farlo, per farci compagnia vicenda e quindi per messaggiarci, 335 60 11 610, ripeto 335 60 11 610, questo è il nostro numero WhatsApp che vi serve, perché vi ricordo che grazie a Radio Verona si vince. Anche quest'oggi faremo qualche giochino insieme per farvi andare al Parco Giardino Sicurtà, ma più tardi, non ora, non proprio in apertura. In apertura vi ricordo anche il nostro sito internet radioverona.it, la nostra app, basta cercare Radio Verona, non è finita qua, potete ascoltarci in DAB, ci sono le pagine social, Instagram e Facebook. Versione spagnola, olè, versione diversa quella di Samurai J, un'altra hit per la prossima estate. Obsession.

0: Question. Samurai J su Radio Verona, versione spannoleggiante.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
3: Cadere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
5: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
6: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda. Un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello. Luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
10: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
11: A San Siro il Verona, la festa scudetto dell'Inter per la penultima partita della sua stagione. 37esima giornata di Serie A, stadio Giuseppe Meazza, domenica 17 maggio. Inter contro Hellas, fischio d'inizio alle 15 per partita dalle 14.30 in diretta su Radio Verona.
12: In collaborazione con
4: distributori di benzina al risparmio.
5: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
13: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3. Colorificio prima mano, colore in primo piano. A Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.

quanto grinta. 9:29 minuti, questa è la prima Unica Radio di Verona. Ancora ben trovati, siete con Nadia De Nicolò. Tra poco parleremo anche del meteo. Non so se anche voi questa mattina, recandovi a fare le vostre commissioni oppure a lavoro, avete notato quanta pioggia scende giù dal cielo, ma davvero tanta. In alcune zone della provincia scaligera ci sono dei veri e propri acquazzoni. Scopriremo cosa accadrà nelle prossime ore. Subitissimo arriva Wiz Khalifa con Sayuri, That's Her.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura alla tragedia alle Maldive, morti 5 italiani durante un'immersione in una grotta con una profondità di 50 metri. Iniziate le operazioni di recupero dei corpi, ieri il recupero di un primo corpo. Le autorità locali ritengono che anche gli altri 4 si trovino all'interno delle stesse grotte. L'incidente è avvenuto al largo dell'atollo di Vavu, tra le cause forse la tossicità da ossigeno. Sono 11 i casi di hantavirus finora segnalati e di questi 9 sono confermati e 2 probabili, 3 invece i decessi. È grave la paziente francese che respira con un polmone artificiale. Asintomatici invece i 27 rimasti a bordo della nave da crociera. Una missione scientifica argentina andrà al punto di partenza della nave Hondius per cercare la possibile presenza di roditori portatori di hantavirus. Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. Voltiamo pagina. Da domani scatta l'obbligo di targa per il monopattino elettrico, come da decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta a marzo. Il secondo intervento riguarda l'assicurazione. Sarà obbligatoria dal 16 luglio. L'obiettivo è quello di contrastare furti, utilizzi impropri e circolazione irregolare. Il meteo in chiusura. Primavera ancora in bilico. Oggi allerta gialla in 6 regioni. Rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria, parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Temporali e vento forte. Miglioramento atteso non prima di domenica. Neve sulle Alpi oltre 1500 metri, permane il crollo delle temperature. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
8: Radio Verona. Radio Verona. Compile.

0: Paradiso direttamente da Sanremo, ancora ben trovati, 9:47 minuti, questa è la prima unica radio di Verona, siete con Nadia De Nicolò. Continuerà a piovere quest'oggi?
1: Sì.
0: E probabilità anche di piogge alquanto forti come quelle che abbiamo vissuto proprio nella prima mattinata. Anche domani c'è la possibilità di pioggia, ma con delle ore in cui il cielo sarà più sereno. Bel tempo invece a partire da domenica, almeno per la prima parte della prossima settimana non vivremo piogge. Gli esperti ci assicurano che da domenica il meteo cambierà, quindi dobbiamo avere ancora un pochino di pazienza oggi e parzialmente anche per domani, con sempre l'ombrello a portata di mano. The Killer Wapis.

0: Comengoni, no stress, 9:54 minuti, tra poco prima dell'informazione torniamo con Serena Brancale, Levante, Delia, Il Mio Paese.
1: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
2: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
1: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: La nuova stagione è partita.
5: Addosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
4: Il trekking firmato CMP.
5: Il Made in Italy di Australian.
4: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
5: Tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
4: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
7: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
8: Chiama 045 561 500.
9: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
14: www.titospec.it.
15: Cosa fai tesoro?
14: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
15: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
14: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
16: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
17: In collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: E noi torniamo in redazione, ci aspetta Luca Del Ponte, scopriamo che cosa è accaduto non solo a Verona ma anche in provincia. Edizione informativa, lo accennavamo poc'anzi, integrata proprio dal meteo.
1: Sono le 10:01.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Neve a metà maggio in alta Lessinia. Le forti perturbazioni che stanno interessando il veronese hanno portato fiocchi anche vicino a Malga San Giorgio lungo la provinciale 6, creando disagi alla circolazione. Ieri sera sono intervenuti gli spartineve per liberare la carreggiata e permettere il transito agli automobilisti rimasti bloccati. L'episodio conferma il brusco calo delle temperature registrato in questi giorni anche in provincia di Verona. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 15 maggio, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. A Verona torna al centro il dibattito sul traforo delle Torricelle. Il Consiglio Comunale ha approvato ieri sera a maggioranza un ordine del giorno della coalizione di centro-sinistra che chiede al sindaco Damiano Tommasi di aprire un tavolo con Regione e Provincia per valutare nuove soluzioni alla viabilità tra est e ovest della città. Bocciata invece la mozione del centrodestra che chiedeva un impegno diretto per trovare i finanziamenti al tunnel sotto le colline veronesi. Approvati inoltre il progetto per costruire il ponte sul Progno di Avesa, nuovi fondi a sociale, edilizia pubblica, sport e agevolazioni tari. Cambiamo argomento, altri cambiamenti in arrivo per la viabilità cittadina. Dalla prossima settimana dovrebbero diminuire le code su via San Giacomo in Borgo Roma. Sentiamo quali modifiche sono in arrivo. Nel servizio di Giovanni Salvatori, l'assessore alla viabilità Tommaso Ferrari.
5: Un puzzle in cerca di composizione con le tessere che vorticano per andare a trovare il posto giusto. La viabilità di Verona cambia, lo fa con le piste ciclabili in avvio iscritte nel piano urbano della mobilità sostenibile. Lo fa con la nuova tessera annunciata da Palazzo Barbieri, che servirà però per correggere una zona critica, quella di via San Giacomo in direzione del centro, dove l'arrivo della preferenziale per i bus dai primi di aprile ha rallentato il traffico. Ora si corre ai ripari.
6: Il nodo di San Giacomo è un nodo critico adesso perché le due corsie preferenziali insistono su un incrocio a cui mancano altre modifiche e soprattutto la modifica dei tempi semaforici. Con il 26 maggio andremo a cambiare alcune viabilità all'interno del nodo viabilistico con l'inversione di via Fiume e anche con la possibilità anche per le auto e quindi di transitare su via Polveriera Vecchia, che invece adesso nell'ultima parte è preferenziale.
5: Su via Volturno sarà introdotta la nuova segnaletica ed i semafori della zona saranno dunque adeguati al nuovo corso, un primo miglioramento al quale da metà giugno seguiranno le asfaltature per l'arrivo della ferrovia, mentre dalla fine del mese l'itinerario dei bus sarà definitivamente quello del nuovo trasporto di massa, cosa che dovrebbe portare ad un'ulteriore diluizione del traffico privato.
4: Nomina di peso ai vertici della cultura veronese. Il Comune di Verona ha scelto Lorenzo Balbi come nuovo direttore dei musei civici. 44 anni, torinese, Balbi arriva dal Mambo di Bologna, dove dal 2017 guida il Museo d'Arte Moderna. Entrerà in servizio a settembre con un incarico triennale. Succede a Francesca Rossi e avrà il compito di coordinare il vasto sistema museale cittadino da Castelvecchio alla Casa di Giulietta, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo culturale e turistico dei musei veronesi. Lieto fine a San Bonifacio per un'anziana di 87 anni scivolata nell'Alpone lo scorso 7 aprile. La donna, rimasta aggrappata ad un ramo per non essere trascinata dalla corrente, era stata salvata dall'intervento congiunto di carabinieri e vigili del fuoco arrivati sul posto dopo una chiamata al 112 trasportata in gravi condizioni all'ospedale Fracastoro dopo oltre un mese di ricovero è stata dichiarata fuori pericolo. È tutto, il prossimo aggiornamento con le news tra meno di un'ora alle 11, adesso le previsioni meteo.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
1: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
4: Le previsioni per oggi, venerdì 15 maggio, vedono un'area di bassa pressione abbracciare la nostra regione, determinando tempo instabile con acquazzoni o temporali in attenuazione nel corso della serata. Nello specifico, oggi a Verona ci attendono cieli parzialmente nuvolosi con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio, associate a deboli piogge in intensificazione serale, temperatura massima fino a 15 gradi, minima a 9, venti al mattino deboli da nord e nord-est, al pomeriggio moderati da est e nord-est, allerta meteo prevista per vento.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

La voce di Irama su Radio Verona. Tutto tranne questo, 10 e 16 minuti. Ancora buon venerdì a tutti quanti voi. È venerdì, arriva il weekend, arriva il fine settimana. Sì, lo so, ve l'ho detto, domani ci sarà qualche gocciolina di pioggia, ma poi c'è tutto il fine settimana super soleggiato. Addirittura gli esperti ci dicono che la prossima settimana sarà quasi estate. Lo sapete, io che sono freddolosa, io che amo il sole, di questo sono davvero felice. Domenica, a proposito di weekend, ci sarà la Stra Verona. Tra poco ne parliamo. Parliamo anche dei percorsi, dei divieti, degli orari della Stra Verona, questa grande kermesse che toccherà tutto il territorio della città di Verona, ma soprattutto il cuore della città. Subitissimo arriva la simpatia di Elettra Lamborghini su Radio Verona, direttamente dall'ultima edizione di Sanremo, dal palco dell'Ariston. Voilà!

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy, ci trovi su vipsolar.it.
7: Sai imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la paggera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
9: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
11: www.titospec.it.
12: Cosa fai tesoro?
11: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
12: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
11: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
13: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
14: Grande attesa per la partita di questa sera.
15: Siamo già qui.
16: Mattina a manifestare per la protesta sindacale.
15: Live dal territorio, tutto il giorno.
17: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
15: Radio Verona aumenta l'informazione.
18: Uno spettacolo come non si era mai visto.
15: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
19: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
15: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: 2002, Daniele Silvestri, sempre di domenica alle 10:27 minuti. Stavamo un po' parlando della Straverona, che potremmo vivere domenica tantissime emozioni. Cioè, oddio, chi correrà le vivrà proprio in prima persona. Per una pelandrona come me, beh, si potranno vivere emozioni vedendo correre e camminare le persone. Giusto, Silvia, che sei venuta a trovarmi?
1: Certo.
0: Perché c'è la 43esima Straverona?
1: Certo, sì, Piazza Brasta già si sta già allestendo sotto la pioggia. Sono già arrivati venendo qui in redazione questa mattina, ho visto che è già transennata, c'è tutto il pareggio per la Straverona.
0: Non solo, guarda che sabato 16 maggio leggevo che corrono i più piccini.
1: Sì, c'è la Straverona Junior domani, esatto, pomeriggio, come tutti gli anni, e domenica invece la Straverona per i senior, per gli adulti, dai ragazzi in su.
0: Tantissimi eventi in città,
1: certo,
0: tra cui anche tanti eventi live, uno in particolare, giusto Silvia?
1: Sì, tra cui il PU, che proprio domenica terranno la terza e ultima serata, che non era prevista all'inizio, ma che, dato l'enorme numero di biglietti, di richieste, hanno pensato di regalare alla città. Tra l'altro stasera i PU saranno anche in arena nell'ambito di Incontrarti, la serata musicale dove protagonisti saranno anche i portatori di handicap. Ma ieri sera c'è stato il primo, la prima, diciamo, dei PU, che proprio qui a Verona hanno iniziato il loro tour per festeggiare i 60 anni di musica insieme. Il concerto è iniziato alle 9 in punto, perché aveva smesso proprio di piovere 3 minuti prima, e hanno detto: noi vi promettiamo 2 ore e 45 di musica. È stato così fino alle 22:30. Alle 22:30 è stato sospeso il concerto perché veniva giù un'acqua veramente, che, e c'era anche vento, c'era il palco tutto bagnato.
0: Però dopo, sono stati imperterriti.
1: Però dopo ha ripreso, alle 23 è ripreso, e infatti le 2 ore e 45 loro le hanno fatte. Devo dire che l'impressione che hanno dato, io ero lì, è stata proprio quella dell'amicizia, quella vera, tra di loro. Era palpabile, li vedevi che sì, insomma, uno andava dall'altro, insomma, hanno cercato proprio di far trapelare tutta quasi un sentimento di famiglia. Ovviamente hanno cantato tutti i loro più grandi successi, che sono stati davvero tanti, infatti 2 ore e 45, insomma. C'era l'orchestra anche di basso, l'orchestra sinfonica, che ha reso ancora più bello il concerto.
0: Cioè, ecco. 60 anni di collaborazione, di amicizia,
1: 60
0: sono
1: anni
0: davvero tantissimi.
1: Ininterrotti di collaborazione. Esatto.
0: Cos'è, nozze di cos'è, platino?
1: Diamante, no?
0: Diamante più 10 anni, perché se diamante non è il 50esimo anno.
1: No, nozze d'oro 50.
0: D'oro 50, platino?
1: Aspetta, non lo so, così io ci devo ancora arrivare.
0: Ora vado a cercare online.
1: Io non so neanche se ci arriverò comunque.
0: Ma sì, che ci arrivi. Quindi PU che replicano
1: domani sera e domenica l'ultima serata.
0: Ultimissima serata, li ritroviamo su Radio Verona prima dell'informazione nazionale e internazionale. Grazie alla nostra Silvia Beltrami. Arrivano i PU sulla prima unica radio di Verona, successone del 1999, uno dei loro successi più recenti, che all'epoca davvero ha presenziato tutte le classifiche. È stato un grande ritorno dei PU. 10:30 minuti, ancora buon venerdì e dimmi di sì. Ma ora vado a vedere, nozze, platino, oro, ve lo dico tra pochissimo, devo riuscire a capire anch'io.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. La guerra in Ucraina è salito a 24 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione nella capitale ucraina. Tragedia alle Maldive, morti 5 italiani durante un'immersione. Iniziate le operazioni di recupero dei corpi. Ieri è stato recuperato un primo corpo. Le autorità locali ritengono che anche gli altri 4 si trovino all'interno delle stesse grotte. L'incidente è avvenuto al largo dell'atollo di Vavu, tra le cause forse la tossicità da ossigeno. Sono 11 i casi di antivirus finora segnalati e di questi 9 sono confermati e 2 probabili, 3 invece i decessi. È grave la paziente francese che respira con un polmone artificiale, asintomatici invece i 27 rimasti a bordo della nave da crociera. Una missione scientifica andrà al punto di partenza della nave Hondius per cercare la possibile presenza di roditori portatori di antivirus. Lo sport in chiusura con il tennis, Luciano Darder in campo per la storia. Alle 15.30 sfiderà Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali d'Italia. In serata, non prima delle 19, Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev, prima però il doppio. Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono a caccia della semifinale. Alle 13.30 scenderanno in campo contro il duo finlandese e britannico Harry Aliovara e Harry Patten. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Si intitola Amore è... e lei è Elisa. Radio Verona Top Record novità.
1: Scattare una foto.
2: Radio Verona, la tua musica.
3: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Donata un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Franco, Elisa insieme, ricordi, 10 e 48 minuti, proprio con così tanta dolcezza. Poc'anzi abbiamo parlato con la nostra Silvia ed eravamo un po' in dubbio su quali sono le nozze oro, argento, diamante, platino. Ovviamente sono andata ad informarmi nel frattempo. Nozze d'argento 25 anni, oro 50 anni, diamante 60 anni, quindi nel caso dei Pooh, che parlavamo per l'appunto di questa eterna collaborazione, festeggiano i 60 anni di carriera, quindi festeggerebbero tra di loro le nozze di diamante. E platino dai 65 ai 70 anni. E questo è quanto. Arriva Luis Fonsi, l'ultimo singolo per l'estate 2026.
1: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz.

0: su Radio Verona, 10:55 minuti. Prima di tornare in redazione, ci colleghiamo con il nostro Alessandro Delrico, pronto ad aggiornarci su gli eventi sportivi e sul basket. Buongiorno, buongiorno Alessandro.
1: Buongiorno, buongiorno. Ci eravamo lasciati ieri sperando per la nostra Tezenis che giocava in serata a Brindisi cercando il passaggio di turno. Ebbene, missione compiuta. Tutto ciò si è realizzato. La formazione gialloblu ha vinto a Brindisi ieri sera 77-69 al termine di un'autentica battaglia. Ma si sa che il basket a questi livelli è così e in ogni occasione. Ebbene, partita centrata anche proprio nello svolgimento, con un McGee superlativo. È tornato finalmente in partita anche Monaldi, che era un po' mancato insieme a loro nelle ultime gare. Lo stesso loro ha fatto buone cose. Insomma, la formazione giallo-blu ha fatto vedere il suo lato migliore, è riuscita a rimanere a livello degli avversari per tutto l'incontro, e loro, giocando in casa con la pressione in pubblico, la preoccupazione di non farcela, alla fine sono un po' crollati. Insomma, Verona è riuscita ad approdare in semifinale per la promozione in Serie A, e quindi significa che giocherà nuovamente a partire da mercoledì e venerdì fuori casa, a meno che non passi nell'incontro parallelo Avellino. In questo momento sono 2-2, la Fortitudo giocherà la Bella in casa, gli addetti ai lavori danno per scontato che Bologna passerà il turno, e quindi eventualmente Verona si troverà a giocare fuori casa mercoledì e venerdì della prossima settimana. Ma non escluso il miracolo, cioè che Avellino piazzi il colpo e Verona possa anche recuperare improvvisamente un fattore campo che al momento le mancherebbe. Insomma, ci sono buone prospettive per la nostra squadra, un palasport che sarà sicuramente gremito in ogni ordine di posti per i prossimi incontri, e la possibilità immutata di continuare un di speranze di promozione. A te la linea.
0: Grazie al nostro Alessandro Delrico, appuntamento ai prossimi aggiornamenti. Tra poco torniamo ancora insieme con Luis Veronica Ciccone, vero Madonna?
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.

0: Sabrina insieme Every Your Love, canzone che ci porta verso un altro ampio spazio informativo curato da Luca Del Ponte. Scopriamo gli ultimi fatti accaduti non solo a Verona ma anche in provincia.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Grande musica e solidarietà questa sera all'Arena di Verona con la grande sfida Incontrarti 2026. Super ospiti Pooh che saliranno sul palco insieme a Francesco Renga, Amadeus, Paolo Ruffini e oltre 200 artisti con e senza disabilità. L'evento sosterrà i progetti solidali di Caritas, Unitansi e Grande Sfida dedicati a inclusione, giovani e fragilità sociali. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 15 maggio, ancora buona mattinata dalla redazione da Luca Del Ponte. Si riaccende il dibattito sul fine vita nel centrodestra poche settimane dall'approdo della legge in Senato previsto per il 3 giugno. Forza Italia lavora ad una mediazione sul testo di maggioranza con la senatrice Stefania Craxi impegnata a modificare il provvedimento per aprire anche al coinvolgimento del Servizio Sanitario Nazionale nel suicidio assistito. Una posizione che trova resistenze soprattutto in Fratelli d'Italia e in una parte della Lega. Intanto in Veneto si apre un nuovo fronte politico. Il presidente della regione Alberto Stefani prende le distanze da Luca Zaia e frena sulla proposta di una legge regionale sul fine vita. Stefani rilancia invece l'idea di una legge nazionale di iniziativa regionale, mentre Zaia resta favorevole alla proposta sostenuta dall'associazione Luca Coscioni. Tornano le zone rosse a Verona. Il prefetto Demetrio Martino ha firmato l'ordinanza che dal 18 maggio al 18 novembre interesserà l'area della stazione di Porta Nuova, piazza Pradaval, via dei Mutilati e la zona di Porta Vescovo. Il provvedimento prevede l'allontanamento di persone già denunciate o condannate per reati come droga, armi, violenza o furti se responsabili di comportamenti molesti o pericolosi per la sicurezza pubblica. Neve a metà maggio in Alta Lessinia. Le forti perturbazioni che stanno interessando il veronese hanno portato fiocchi anche vicino a Malga San Giorgio lungo la provinciale 6, creando disagi alla circolazione. Ieri sera sono intervenuti gli spartineve per liberare la carreggiata e permettere il transito agli automobilisti rimasti bloccati. L'episodio conferma il brusco calo delle temperature registrato in questi giorni anche in provincia di Verona. E a Verona torna al centro il dibattito sul traforo delle Torricelle. Il Consiglio Comunale ha approvato ieri sera a maggioranza un ordine del giorno della coalizione di centro-sinistra che chiede al sindaco Damiano Tommasi di aprire un tavolo con la regione e provincia per valutare nuove soluzioni alla viabilità tra est e ovest della città. Bocciata invece la mozione del centrodestra che chiedeva un impegno diretto per trovare i finanziamenti al tunnel sotto le colline veronesi. Approvati inoltre il progetto per costruire il ponte sul Progno di Avesa, nuovi fondi a sociale, edilizia pubblica, sport e agevolazioni Tari. È tutto, tra meno di un'ora a mezzogiorno le prossime news locali. Buona mattinata.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona.
8: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

ad aprire un'altra ora da vivere insieme con me, che sono Nadia De Nicolò. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Riviviamo l'emozione di A Talk Appeal to Ibiza, ma nella versione 2026 con Il Verbo Passato, canzone ironica di Miles Posner accompagnato da David Guetta.

0: David Guetta, Mike Posner, I went back to Ibiza, 11:18 minuti, questa è Radio Verona, tutto pronto, come dicevamo anche poc'anzi con la nostra Silvia Beltrami, per la 43esima edizione numero 43 della Stra Verona, che si correrà domenica. Poi invece sabato ci sarà l'edizione junior dedicata ai più piccini. Modifica la viabilità, attenzione, domenica dalle 7 alle 13 sarà in vigore il divieto di transito sulle vie del percorso di gara, ovviamente, e dalle 2 alle 11 sarà chiusa al traffico anche Piazza Bra nel tratto tra Via degli Alpini e Corso Porta Nuova. Divieti di sosta con rimozione saranno attivi per tutto il percorso, quindi fate davvero attenzione. La partenza e l'arrivo di tutte le gare sono predisposte e fissate ai portoni della Bra. C'è il percorso da 5 km che sarà quello più easy, più facile, quello da 10 km, ma anche quello da ben 20 km da vivere per questa entusiasmante edizione della Stra Verona, che toccherà per l'appunto la nostra città sabato per i più piccini e domenica per tutti quanti gli altri. Tra poco torniamo ancora insieme sulla prima unica radio di Verona con l'ESO, Don't Make Me Love You.
1: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
2: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
1: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
3: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Non mi sa imbucare la fognatura domenica. Beh, insomma, Massimo Zaglia, che l'è tanto bravo, e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
10: La nuova stagione è partita.
11: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte Tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
10: Il trekking firmato CMP.
11: Il Made in Italy di Australian.
10: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
11: Tutte Tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
10: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
12: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo.
13: Ehi, perché tutta questa fretta?
12: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo.
13: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna.
14: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
15: A San Siro il Verona, la festa scudetto dell'Inter per la penultima partita della sua stagione. 37esima giornata di Serie A, stadio Giuseppe Meazza, domenica 17 maggio. Inter contro Hellas, fischio d'inizio alle 15 per partita dalle 14.30 in diretta su Radio Verona.
16: In collaborazione con
17: distributori di benzina al risparmio.
18: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
19: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3. Colorificio prima mano, colore in primo piano. A Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.

amico ti ha scritto. Ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto.

0: Amico, come va? Non ti sento da un po'. Già divise il futuro, come va? Tu lo sai, io lo so. Non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei più sveglio. Ora che sembra tutto meglio, ma chissà come sarebbe casa.
1: Amico, come va? Selsam su Radio Verona, 11:29 minuti. Tra poco torneremo in redazione per scoprire tutto ciò che sta accadendo non solo in Italia, ma anche nel mondo. Poi segnatevi il 335 60 11 610 perché giocheremo anche insieme. Subito Teddy Swims.

0: James, Mr. No Hit Hall, 11:32 minuti, questa è Radio Verona, si torna insieme in redazione.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. La cronaca in apertura: tragedia ad Agrigento. Due giovani americani muoiono a bordo di uno scooter durante il viaggio di nozze. Elizabeth e Luke avevano 24 anni e stavano attraversando la Sicilia dopo Venezia. Fatale lo schianto su uno dei tratti più pericolosi della strada. Ondata di maltempo sull'Italia con piogge, temporali e grandine. Nella giornata di oggi un fronte d'aria fredda porterà sull'Italia forti rovesci, grandinate e nevicate sui rilievi, soprattutto nelle regioni del centro e del nord. La Protezione Civile ha quindi emesso per oggi un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico su Toscana, Lombardia, Abruzzo, Lazio, Umbria e Molise. A Pistoia un uomo ha ripetutamente tentato di avvelenare la moglie con la candeggina nel caffè, arrestato un 54enne. La donna è sospettata dal sapore anomalo della bevanda, ha installato una videocamera in casa e ripreso il marito mentre versava la sostanza chimica. Dall'estero si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di avere concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. In Italia da domani scatta l'obbligo di targa per il monopattino elettrico, come da decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta a marzo. Il secondo intervento riguarda l'assicurazione, sarà obbligatoria dal 16 luglio. L'obiettivo è quello di contrastare furti, utilizzi impropri e circolazione irregolare. E con questo è tutto, a più tardi.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Radio Verona. Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. La salute prima di tutto, anche in radio. Prima la salute, con Francesca Pellegrini, solo su Radio Verona.
1: Ben ritrovati da Francesca Pellegrini ad un nuovo appuntamento con Prima la Salute. Sono nati per curare il diabete, ma da qualche tempo tirzepatide e semaglutide vengono utilizzati anche da chi non soffre di questa patologia per perdere rapidamente peso. Semaglutide e tirzepatide imitano l'azione di due ormoni prodotti dall'intestino dopo i pasti, il GLP-1 e il GIP, che aiutano l'organismo a gestire i nutrimenti, attivando gli stessi recettori degli ormoni naturali. L'attivazione di questi recettori aumenta la produzione di insulina e riduce quella di glucagone, favorendo la diminuzione della glicemia. Rallenta lo svuotamento dello stomaco, prolungando la sensazione di pienezza dopo un pasto. Nei muscoli, nel tessuto adiposo, facilita l'ingresso del glucosio nelle cellule e la sua trasformazione in glicogeno, contribuendo al controllo dei livelli di zucchero nel sangue. Nel tessuto adiposo stimola il metabolismo, sostenendo la riduzione della massa grassa. A livello cerebrale modula le aree che regolano fame, sazietà e ricompensa, riducendo l'appetito e rendendo meno attraenti cibi molto calorici. Si possono prescrivere agli adulti con obesità oppure sovrappeso, con almeno una comorbidità legata al peso come ipertensione, malattia cardiovascolare o alterazione della glicemia, agli adolescenti dai 12 anni in su con obesità definita secondo i percentili di crescita e con un peso superiore a 60 kg, e alle persone con diabete di tipo 2. Oltre ad abbassare la glicemia, proteggono anche cuore e reni, come sostiene l'endocrinologo e noto diabetologo, il professor Enzo Bonora.
2: Allora, c'è stata una sorta di rivoluzione 10 anni fa, quando si sono visti i risultati di alcuni studi che hanno dimostrato degli straordinari risultati di protezione sul cuore e sul rene di farmaci che erano stati pensati per l'abbassamento della glicemia, quindi la cura del diabete. Effetti che stanno al di là di quello che è la riduzione della glicemia. Per cui è cambiato il paradigma di cura, non è semplicemente una questione di abbassare la glicemia nella terapia del diabete tipo 2, ma anche di dare farmaci che proteggono il cuore e il rene. E li diamo anche quando le persone sono perfettamente controllate. Cambiamo la loro terapia se quei farmaci non sono inclusi, e spesso cominciamo con questi farmaci la terapia del diabete, proprio perché al di là del loro valore di emoglobina glicata o di glicemia vogliamo fare protezione di cuore e di reni. Per cui le persone non devono sorprendersi se gli viene cambiata una terapia che apparentemente è efficace, ma che si basa su farmaci che non hanno dimostrato nessun beneficio sul cuore e sul rene, perché vogliamo ottenere questi risultati. Queste due molecole che ha citato fanno parte di una categoria di farmaci che agisce come fanno alcuni ormoni che provengono dall'intestino, e hanno un'azione molteplice in tanti aspetti, tra l'altro fanno perdere peso, ma sono farmaci che nascono per il diabete, sono i farmaci più potenti che abbiamo in questo momento per abbassare la glicemia e la glicata delle persone col diabete, tirzepatide ancora più di semaglutide, per cui li usiamo molto nelle persone col diabete, fanno anche perdere peso e li usiamo a volte anche in chi non ha il diabete quando c'è da ottenere un buon calo ponderale, sono dei farmaci eccellenti, ecco perché in questo momento sono molto utilizzati. Certo, non è una buona idea quelli di prenderli per perdere 3 o 4 kg se il peso in eccesso è modesto, però tante situazioni in cui c'è da raggiungere un importante calo di peso sono affrontate utilizzando questi farmaci, oltre che comunque il cambiamento dello stile di vita, quindi come dico sempre, 2 forchettate in meno, 4 passi in più per il resto della vita e 0 bizzarrie.
3: Controindicazioni per questi farmaci, effetti collaterali?
2: Per il loro meccanismo d'azione possono determinare a volte, non sempre, la nausea, qualche volta il vomito, qualche volta la stipsi, qualche volta la diarrea, non ca-

0: capitano in tutti i pazienti, quando capitano in genere tendono questi disturbi a scomparire nel arco di qualche settimana. Possono ricomparire ad esempio aumentando le dosi, perché sono farmaci in cui di solito si fa un incremento progressivo di dose nel corso del tempo. E questi sono legati al meccanismo d'azione del farmaco, insomma. Dopodiché l'effetto avverso classico è quello che dice: ma prendo una cosa e mi succede una cosa particolare, che ne so, mi vengono le bolle, le chiazze. No, non è così con questi farmaci. Quello che è stato visto è un lieve incremento del rischio di sviluppare calcoli della colecisti, che non ci spaventa, e quello che è stato anche visto con semaglutide, per adesso su tirzepatide non ci sono richiami da questo punto di vista, è in casi rarissimi, rarissimi, riduzione della vista per un problema di sofferenza del nervo ottico, ma stiamo parlando di casi di una persona ogni 20.000 trattati, per cui anche qui noi non abbiamo timori particolari nella prescrizione.
1: Questi farmaci consentono di perdere peso dal 15 al 25% nell'arco di un anno e mezzo. Il dimagrimento però non è immediato. Nelle prime settimane si osservano cali modesti, perché le dosi vengono aumentate gradualmente per migliorare la tollerabilità. Il ritmo tende ad accelerare nei primi 3-6 mesi fino a stabilizzarsi dopo circa un anno. Dipende poi dallo stile di vita, dalla dieta ipocalorica e l'attività fisica, che rimangono parte integrante del percorso. Questi farmaci potrebbero essere utilizzati anche per altre patologie, in quanto la ricerca mostra che potrebbero ridurre il rischio di infarto, ictus e morte cardiovascolare. Un altro campo promettente è la malattia epatica metabolica, la steatoepatite non alcolica. Sia semaglutide che tirzepatide riescono a ridurre il grasso nel fegato e favoriscono la regressione dell'infiammazione epatica. Inoltre stanno emergendo interessanti risultati preliminari nell'ambito delle dipendenze, in particolare da alcol. Ed è davvero tutto per questo appuntamento con Prima la Salute. Grazie per averci seguito e buon fine settimana.
2: Su Radio Verona, Prima la Salute con Francesca Pellegrini.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Forza Verona!
12: Se perde Verona sto proprio male.
13: Forza Verona!
14: Forza Verona!
15: Volemmo che bene al Verona.
16: Volemmo che bene al Verona.
17: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
11: Volemmo che bene al Verona!
1: In collaborazione con
10: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
1: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.
10: Sono le 11:58.
1: Ora esatta, in collaborazione con
18: Un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
19: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino al meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
20: Bentrovate e bentrovati. Scontro ieri sera in consiglio comunale a Verona sul traforo delle Torricelle. Bocciata la mozione del centrodestra firmata da Luigi Pisa che chiedeva il completamento dell'anello delle tangenziali tra Valpantena e Valpolicella e uno studio sul passante nord. Approvato invece l'ordine del giorno del PD presentato da Fabio Segattini che invita comune, regione e provincia ad aprire un tavolo di confronto per valutare nuove soluzioni alla viabilità e migliorare i collegamenti da est con Borgo Trento e i quartieri nord della città. Approvati inoltre il progetto per costruire il ponte sul Progno di Avesa, nuovi fondi a sociale, edilizia pubblica, sport e agevolazioni Tari. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
1: Per
4: la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
20: Ancora un saluto dalla redazione. Musei civici, Verona sceglie Lorenzo Balbi. Dal Mambo di Bologna arriverà a settembre il nuovo direttore del sistema museale veronese. Stamani, ai microfoni di Tempo Reale, Balbi ha parlato di una città con un patrimonio culturale unico e della volontà di coinvolgere soprattutto giovani e nuovi linguaggi dell'arte contemporanea. Sentiamolo.
6: Questo è sicuramente uno degli obiettivi, l'allargamento dei pubblici. Io arrivo appunto da un settore che si occupa di arte contemporanea, nuove generazioni. Il lavoro che abbiamo portato avanti a Bologna, che spero di poter impostare con lo staff e tutte le importanti professionalità che non vedo l'ora di conoscere, con cui collaborare a Verona, sarà improntato a un'apertura sulle nuove generazioni. I musei veronesi non hanno certamente bisogno di un incremento di pubblico, sono musei ottimi, funzionali, che attraggono grandi quantità di turisti, di visitatori da tutte le parti del mondo. Quello che ci piacerebbe pensare è che si possano avvicinare le nuove generazioni di veronesi, cittadini, in maniera più attaccata e orgogliosa ai musei della loro città, una frequentazione continua, magari pensando anche ad aperture diversi, a produzione di contenuti che possono andare più vicino a toccare le corde anche delle nuove generazioni, dei loro interessi. E su questo sicuramente non vedo l'ora di lavorare con tutte le persone che da anni lavorano all'interno dei musei di Verona.
20: Neve a metà maggio in Alta Alessinia. Le forti perturbazioni che stanno interessando il veronese hanno portato fiocchi anche vicino a Malga San Giorgio, lungo la provinciale 6, creando disagi alla circolazione. Ieri sera sono intervenuti gli spartineve per liberare la carreggiata e permettere il transito agli automobilisti rimasti bloccati. L'episodio conferma il brusco calo delle temperature registrato in questi giorni anche in provincia di Verona. Si riaccende il dibattito sul fine vita nel centrodestra, poche settimane dall'approdo della legge in Senato previsto per il 3 giugno. Forza Italia lavora ad una mediazione sul testo di maggioranza con la senatrice Stefania Craxi, impegnata a modificare il provvedimento per aprire anche al coinvolgimento del Servizio Sanitario Nazionale nel suicidio assistito. Una posizione che trova resistenze soprattutto in Fratelli d'Italia e in una parte della Lega. Intanto in Veneto si apre un nuovo fronte politico. Il presidente della regione, Alberto Stefani, prende le distanze da Luca Zaia e frena sulla proposta di una legge regionale sul fine vita. Stefani rilancia invece l'idea di una legge nazionale di iniziativa regionale, mentre Zaia resta favorevole alla proposta sostenuta dall'associazione Luca Coscioni. Musica e solidarietà. Sabato sera a Verona alle 21 al Circolo Unificato di Corso Castelvecchio va in scena il concerto tributo a Lucio Battisti, organizzato da Musica Viva a sostegno dell'associazione Genitori Bambini Down. Sul palco gli Emozioni in Quartet, guidati dal cantante Silvio Martinez. E adesso le ultime di sport con Alessandro De Pietro. Buon pomeriggio.
13: Buon pomeriggio Luca. Una grande Tezenis ieri a Brindisi, 77-69 il finale, l'ipoteca sulla semifinale con una fra Fortitudo ed Avellino. Si andrà a gara 5 a Bologna con Avellino che ieri ha vinto gara 4. In parallelo la grande prestazione della Tezenis, in sofferenza nel primo quarto, ma poi a domare quelle che erano le residue energie rimaste a Brindisi, a giocare con grande lucidità, a stringere le maglie soprattutto della difesa marchio di Alessandro Ramagli, fino a conquistare il 3-1, Verona già sul 2-1 dopo la sconfitta in gara 3. Brindisi con l'opportunità di andare sul 2-2, stoppato proprio da quella che è stata la grande serata della Tezenis. Adesso a riposo ad aspettare chi sarà la sua avversaria in semifinale fra Fortitudo e Avellino. Dal basket al calcio, alle 15 l'ultima partita della primavera di Alessandro Montorio. Si gioca alle 15 all'Olivieri Stadium contro la Roma, ormai ai playoff, ai quarti di finale, fra le prime sei anche il Parma di Nicola Corrent, l'ex allenatore proprio della primavera dell'Hellas, promossa proprio con Corrent in primavera 1 nel 2021. Per la prima squadra, naturalmente domenica la penultima puntata giornata del campionato di Serie A in casa dell'Inter, il fischio d'inizio al Meazza alle 15. Ed è tutto per lo sport.
20: È tutto, grazie dell'ascolto.
14: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
21: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
14: Ancora no, manca l'illuminazione.
21: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
14: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
21: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
22: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
23: Radio Verona.
24: Viabilità. Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

su Radio Verona, 12:15, ancora ben trovati. La prossima domenica è al Parco Giardino Sigurtà, si potrà vivere l'emozione del Buskers Park con tantissimi eventi: la dama sospesa, la danza aerea, le bolle di sapone, la giocoleria, i funamboli, ci saranno i comici, i clown, i trampolieri, il mago, un evento bellissimo per tutte le famiglie e i bambini nella splendida cornice del Parco Giardino Sigurtà, Valeggio sul Mincio, nei 600.000 metri quadrati di verde, con le rose, con i tulipani, con il labirinto, i laghetti. Questa location davvero bellissima e emozionante, c'è anche la fattoria per i bambini. A proposito di Parco Giardino Sigurtà, per i fedelissimi di Radio Verona che però non hanno ancora avuto l'opportunità di vincere grazie a Radio Verona, c'è in palio un biglietto valido per due persone, un biglietto per farvi vivere l'emozione di vivere il parco una giornata nella stagione estiva 2026, quindi non per forza la prossima domenica, ma quando volete voi, un biglietto per voi, il vostro lui, la vostra lei, il vostro amico, il vostro figlio, il vostro compagno, insomma potete andarci con chi volete. Come fare per giocare, per vincere il biglietto valido per due persone per il Parco Giardino Sigurtà? È facilissimo, basta inviare un messaggio via WhatsApp al 335 60 11 610 con scritto semplicemente Sigurtà. Giocate subitissimo, 335 60 11 610 se non avete ancora vinto grazie a Radio Verona. Un biglietto per due persone per il Parco Giardino Sigurtà arriva a K7 con LDA Santa.

0: meravigliose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda. Un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello. Luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
9: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
10: Chiama 045 561 500.
11: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
12: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
13: Grande attesa per la partita di questa sera.
14: Siamo già qui.
15: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
14: Live dal territorio, tutto il giorno.
16: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
14: Radio
16: questo.
14: Verona aumenta l'informazione.
17: Uno spettacolo come non si era mai visto.
14: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
15: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
14: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: anche Shakira su Radio Verona, 12:28 minuti, manca poco. A partire dal 17 di maggio c'è l'obbligo di targa, le nuove regole in vigore per i monopattini nel nostro territorio. Chi utilizza questo metodo per muoversi deve adeguarsi entro domani 16 maggio se non vuole intercorrere in sanzioni. Chi usa il monopattino elettrico per muoversi dovrà fare i conti con una serie di novità che entreranno proprio in vigore tra due giorni. La primissima riguarda proprio la targa. Da domenica 17 maggio circolare senza sarà, ahimè, fuori regola. Il termine ultimo per l'adeguamento è stato fissato per domani. Conseguentemente, a partire dal 17, poi la circolazione dei monopattini non conformi dovrà essere oggetto di sanzione. Cosa cambia? Beh, la targa, l'assicurazione, perché accanto a quello che è l'obbligo di identificazione, la normativa introduce anche l'obbligo di copertura assicurativa per ciò che concerne la responsabilità civile verso terzi, che scatterà in questo caso però dal 16 luglio 2026, quindi manca davvero pochissimo. Noi ora torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. L'economia in apertura, l'inflazione ad aprile sale al 2,7%, lo indica l'Istat, spiegando che la salita è sostenuta dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. La Banca d'Italia intanto fa sapere che a marzo il debito pubblico è aumentato di 19,5 miliardi rispetto ad aprile ed è pari a 3.158,8 miliardi. La guerra in Ucraina è salito a 24 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione. Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata. Così ha detto il capo della Casa Bianca, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. La Procura di Roma avvia un'indagine in relazione alla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive. I 5 sono deceduti nel corso di un'immersione a circa 50 metri di profondità. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub. Si troverebbero tutti in una grotta a 50 metri. In chiusura al calcio, è arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12, stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Rolling Stones su Radio Verona, canzone che conclude la nostra mattinata. Noi ci ritroviamo domani mattina per vivere il sabato mattina. Il sabato è breve, fino alle ore 12, fino all'arrivo di Radio Giallo Blu Superstar. Stavo dicendo, per vivere il sabato mattina suon di eventi che si terranno non solo a Verona ma anche in provincia, ce ne sono davvero tanti anche per questo fine settimana, tantissime possibilità. Tra poco con voi Chiari a Tira, il programma sportivo in contemporanea su Radio Verona ma anche in TV sul canale 16 del digitale terrestre. Vi ricordo che nel primissimo pomeriggio con voi ci sarà, sì, lui, Matteo Sandri. Tardo pomeriggio Matteo Sambugaro, poi ancora sport dalle 19 con Fuori Gioco. In arrivo l'informazione, vi aspetto domani mattina. Un abbraccione radiofonico da Nadia De Nicolò.
1: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
2: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
1: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
3: La nuova stagione è partita!
4: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte Tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
3: Il trekking firmato CMP.
4: Il Made in Italy di Australian.
3: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
4: Tutte Tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
3: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
7: Chiama 045 561 500.
8: Complimenti! Auto nuova?
9: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
10: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
11: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
12: www.titospec.it.
13: Cosa fai, tesoro?
12: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
13: Guarda quante bontà. Delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
12: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
14: Verona Top News.
15: Bentrovati e bentrovate, grande musica e solidarietà questa sera all'Arena di Verona con la grande sfida Incontrarti 2026. Super ospiti i Pooh, che saliranno sul palco insieme a Francesco Renga, Amadeus, Paolo Ruffini e oltre 200 artisti con e senza disabilità. L'evento sosterrà i progetti solidali di Caritas, Unitansi e Grande Sfida dedicati a inclusione, giovani e fragilità sociali. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
14: Radio Verona Notizie.
15: Ancora un saluto dalla redazione. Una ricerca dell'università ha alzato il velo su un fenomeno complesso quanto sconosciuto, il bullismo femminile. Alessandro Delrico.
16: Parole che feriscono, esclusione dei gruppi di amicizia, attacchi all'aspetto fisico e all'identità personale. È il bullismo al femminile, studiato per 5 anni in 25 scuole di 7 città italiane grazie all'Università di Verona, che ha fatto da capofila una ricerca sfociata in un libro e soprattutto in una ricerca di soluzioni per smorzarne gli effetti. A Verona La ricerca ha coinvolto 200 ragazze del Maffei e dell'Einaudi. Hanno raccontato le loro esperienze, episodi nella gran parte dei casi sconosciuti e più legati agli spazi più relazionali e sentimentali. Ne è venuta fuori un'empatia nei confronti delle vittime e una disapprovazione più netta di quanto accada in campo maschile. Un elemento centrale è legato all'aspetto esteriore che finisce per creare gerarchia all'interno di un gruppo. Ne è nato un progetto, Sister, che punta a realizzare una rete di sostegno attorno alle vittime. Il progetto potrebbe essere esteso presto a tutto il sistema scolastico, evitando anche altri sviluppi. Le bulle hanno più possibilità di entrare nella criminalità in età adulta, mentre le vittime diventano spesso oggetto di mobbing sul posto di lavoro.
15: Si avvicina all'inizio della stagione della Fondazione Arena, presentata oggi a Roma, per noi Valentina Burati.
17: 53 sere di spettacoli, 6 titoli d'opera, gli eventi speciali, tra cui all'apertura di stagione il 5 giugno e la serata dedicata ai beni patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, fra cui il canto lirico italiano, la cucina italiana e il candidato e la candidata canzone classica napoletana. Il 103° Opera Festival all'Arena di Verona sarà il più lungo di sempre quest'anno. La prima, il 12 giugno, sarà con la nuova Traviata di Giuseppe Verdi, firmata dal regista scozzese Paul Curran, che ha collaborato con Baz Luhrmann nella creazione del film Moulin Rouge con Nicole Kidman, lo ricorderete, e proprio il Moulin Rouge sarà protagonista di questo nuovo allestimento che è già al lavoro per le scenografie e i costumi nei laboratori di Fondazione Arena. Ci saranno poi grandi nomi e grandi titoli, la Ida classica di Zeffirelli con Anna Netrebko e quella di Cristallo di Stefano Poda, che firma anche il Nabucco che abbiamo visto lo scorso anno, e poi la Bohème e la Turandot, che celebra i 100 anni dalla sua prima assoluta. Tornerà naturalmente Roberto Bolle, le serate speciali dedicate a Vivaldi e Paganini e il balletto Zorba il Greco al Teatro Romano. Fra le novità di quest'anno ci saranno biglietti speciali per gli under 30 e lo spazio dedicato alle famiglie con bambini anche piccolissimi, iniziative create per avvicinare i più giovani all'opera lirica.
15: Quasi 3 ore di musica ieri sera in arena, interrotte per mezz'ora da un acquazzone per la prima delle 3 serate dei Pooh, il cui tour per festeggiare i loro 60 anni è partito proprio da Verona. Pooh che questa sera saranno ancora in arena per Incontrarti. Silvia Beltrami.
17: 53 sere di spettacoli, 6 titoli d'opera, gli eventi speciali, tra cui all'apertura di stagione il 5 giugno e la serata dedicata ai beni patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, fra cui il canto lirico italiano, la cucina italiana e il candidato e la candidata canzone classica napoletana.
15: È tutto, grazie dell'ascolto.
18: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
19: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
20: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
21: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
20: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
22: Serata in centro zero stress?
23: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
22: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
24: Radio Verona. Viabilità.
15: Al momento le uniche segnalazioni sono sull'auto Brennero verso sud, corde per traffico per circa 4 km tra Carpi e l'allacciamento con la A1, sempre verso sud, altri rallentamenti per incidente tra chiusa Val Gardena e Bolzano Nord con disagi per circa 6 km. In carreggiata opposta, dunque verso nord, traffico congestionato tra Egnaora e Bolzano Sud con 4 km di fila, mentre tra Egnaora e Bressanone si registra anche una lunga coda di mezzi pesanti per traffico intenso. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
25: Sono le 13 in punto.
26: Ora esatta, in collaborazione con
27: un riposo conveniente di qualità.
0: Solo Formaflex te lo dà.
1: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.

0: Radio Verona.
1: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
2: Buongiorno, buongiorno amici di Radio Verona e di Telearena e benvenuti a questa nuova puntata di Che aria tira, due giorni da Inter-Hellas, ultima recita in trasferta in Serie A per il Verona. Infatti oggi ok l'attualità, ok il futuro, ma voglio fare un salto anche nel passato, chiedendovi anche magari il ricordo più bello, la vostra trasferta poi più bella di questi ultimi 7 anni. Il Verona che ha fatto sognare per 7 stagioni di fila in Serie A, l'anno prossimo sarà Serie B, purtroppo quest'anno l'esito della stagione è già stato scritto e anche da molto, però i ricordi, le emozioni che ha fatto vivere questa squadra negli ultimi 7 anni vanno anche rivissute. E quindi la domanda che vi faccio, i numeri li conoscete, telefono 045 96 00103, WhatsApp 335 6011 610, anche legata proprio alla vostra trasferta di questi ultimi 7 anni, qual è stata la vostra preferita, qual è stata quella che vi ha dato più emozioni, perché evidentemente si sta per chiudere un ciclo di 7 anni, ultima trasferta domenica contro l'Inter a casa dei campioni d'Italia, e poi invece l'ultima al Bentegodi di domenica prossima. Verosimilmente poi staremo a vedere quello che combineranno a livello di calendario, però dovrebbe essere domenica prossima poi la gara dell'Hellas contro la Roma. Vado subito con i vostri messaggi. Ci sono piazze storiche che fanno tanta fatica a stare in Serie B. In questo momento c'è anche ovviamente una dose importante anche di paura, perché comunque la situazione societaria, lo sappiamo, in questo momento ci sono tanti punti di domanda dopo questa stagione. C'è stato anche il ragionamento legato allo stadio questa settimana, che ha riempito comunque le prime pagine, e poi però secondo me anche messo il punto e va messo il paletto, soprattutto per quanto concerne la costruzione della prossima rosa, dove mancano anche tanti punti fermi da trovare, dalla conferma del DS, dall'allenatore, poi anche alla costruzione della squadra. E sappiamo quanto adesso la Serie B sia diventato terreno molto ostico, molto complicato, dove anche il monte ingaggi è lievitato. Il monte ingaggi attuale del Verona in Serie A sarebbe il 7° in questa Serie B, e quindi attenzione anche, perché comunque per fare bene in Serie B servono dei capitali importanti. Ciao Alessio, il periodo di Barak, Caprari e Simeone era una cosa sublime, ma il periodo di Luca Toni lo ricorderemo per sempre dopo lo scudetto conquistato. Questo amico che vaga un po' tra le epoche. La mia domanda era relativa a questo ciclo, ai 7 anni di fila in Serie A per quanto riguarda il Verona, aperto con Ivan Juric e poi adesso chiuso in questo modo anche molto mesto, molto triste, con Paolo Sammarco. E quella di domenica sarà anche l'ultima trasferta di un viaggio lungo 7 anni. È come la tappa d'addio, l'ultima tappa di una band dopo che per anni ha suonato sui grandi palcoscenici. È un po' quella l'immagine che mi va un po' a rievocare questa partita, tra l'altro in uno scenario meraviglioso come la Scala del Calcio, dove purtroppo noi saremo dei comprimari domenica, perché sarà tutto addobbato di nerazzurro, ci sarà la festa scudetto, perché andiamo a casa dei campioni d'Italia. Però un po' di ricordi, un po' di aneddoti di quello che è stato questo periodo, questi anni ci sono, perché il Verona ha fatto vibrare i cuori soprattutto nella prima parte di questi 7 anni, il ciclo Juric, il ciclo Tudor, le tante emozioni, i tre tenori che di fatto hanno riempito anche il periodo più bello forse di questi 7 anni. Questo amico ci manda dei cuori per Ivan Juric, che rimane comunque nella testa di molti, e anche a Juric sono legati ricordi molto belli in trasferta. Io ad esempio mi ricordo la prima trasferta in assoluto, quella di Lecce, quella quando eravamo ancora all'alba del ciclo Juric, con poi il gol di Pessina, e da lì poi c'è stato l'inizio di un ciclo che è stato luminoso, soprattutto, come dicevo, nelle prime stagioni di questo Verona, con Juric, con Tudor, con i tre tenori, e lì ci sono tanti ricordi secondo me belli. Io ve ne cito alcuni, come il pareggio di Napoli, secondo anno di Juric, con il Verona già salvo, già tranquillo, che di fatto toglie la Champions al Napoli, oppure con Tudor, l'apice probabilmente, i tre tenori a Sassuolo. Mi ricordo quella partita con Barak che segnò, se non sbaglio, una tripletta, e quindi le emozioni anche di quella giornata, quando davvero il mondo del calcio italiano ti invidiava per quello che stavi costruendo. Poi purtroppo tutto è finito troppo presto, dopo quei tre anni anche importanti. Poi sono arrivate le sofferenze, ma comunque qualche guizzo in trasferta c'è sempre stato. Non era una trasferta di campionato, ma è stata comunque una trasferta epica, quella dello spareggio con lo Spezia a Reggio Emilia, anche quello un ricordo che secondo me rimane, perché è stata anche quella giornata epica, nonostante tutto, nonostante anche poi la preoccupazione, la drammaticità di quella partita. Con questa domanda mettete ancora più tristezza, vista la retrocessione oscena, dove questa pseudo società ha preso in giro una città intera. Arriveranno secondo me anni molto bui, poi ancora non vorrei finire nel limbo della B come la gemellata Sampdoria, quasi sparita dal calcio che conta. Poi ancora Stefano che si tiene a ribadire la sua vicinanza a Juric, e sì, ne abbiamo parlato anche di quei primi anni, di quel marchio che poi ha dato il là secondo me al più bel Verona di questi ultimi 7 anni, che è quello di Tudor, e poi invece sono arrivate le sofferenze. Continuiamo a parlare di tutte queste cose, tra ovviamente i vostri ricordi, tra l'attualità e anche quello che sarà il futuro del Verona tra poco. Vi aspettiamo tra poco.

0: Radio Verona. Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
1: Ancora insieme, seconda parte di Caria Tira con Alessio Facincani. Vi rifaccio la domanda: qual è la vostra trasferta preferita, quella che vi ha dato più emozioni negli ultimi 7 anni? Perché domenica si chiude anche un ciclo con l'ultima trasferta del Verona in Serie A dopo appunto 7 stagioni consecutive in massima serie. A tuo giudizio, Alessio, con Giovane sarebbe cambiato qualcosa? Juric un grande motivatore, ma Tudor non è stato da meno, ci scrive Nicola. Con Giovane eravamo comunque in questa situazione, giocatore importantissimo secondo me nell'economia del Verona, però mi sembrava che la situazione stesse già andando verso una certa deriva. Non so quanto con Giovane sarebbero cambiate le cose, rispondo anche a Nicola. Alla domanda che vi ho fatto rispondete così: la migliore con Tudor secondo me è Venezia, da Luciano. Poi ancora la trasferta di Venezia da 3-0 a 3-4, ci scrive Davide, e quindi molti votate per quel Venezia-Verona con Zanetti tra l'altro sulla panchina del Venezia, con Simeone, se non vado errato, mattatore di quella straordinaria rimonta. Sono comunque ricordi, sono emozioni che abbiamo dentro e che è bello secondo me anche ricordare, perché il finale è triste, quello di domenica, ultima trasferta di una stagione disastrata, però i 7 anni consecutivi in massima serie secondo me vanno tenuti lì, vanno anche fissati in questo momento, ed è quello che state facendo anche con i vostri messaggi. Ricordo anche il numero per interagire con noi, telefono 045 96 00 103, il messaggio per chiamarci. Ci sono ancora tanti che votano Venezia, ad esempio, eccola qui, la trasferta più emozionante, Venezia-Verona 3-4, il Sassuolo-Verona 2-4, ma anche Lazio-Verona 1-2 con gol di Tamez. Si viaggia un po' tra le epoche, in questo caso con Venezia-Verona e Sassuolo-Verona che fanno parte dell'anno di Tudor al Verona, mentre Lazio-Verona, se non vado errato, è il secondo anno di Juric con Tamez decisivo, e non vincevamo da una vita. Poi a Roma con la Lazio. A Bergamo invece il ricordo è quello di Nicola, la mia Atalanta-Verona 0-2 novembre 2020 con Juric, anche quella una grande partita con l'Atalanta, poi che stava giocando in Champions, una grande Atalanta, quell'Atalanta di Gasperini che solo pochi mesi prima andò ad un passo dalla semifinale di Champions League, e con il Verona invece autoritario. Vittoria Bergamo, anche questo amico, altra gara importante, quell'Atalanta Verona del novembre 2020 con Zaccagni, se non vado errato, tra i protagonisti. Poi anche un calcio di rigore mi sembra di ricordare per quanto riguarda il Verona. Ci sono altri messaggi, io ricordo la prima, Lecce-Verona gol di Pessina, forse l'inizio probabilmente di tutto, l'inizio davvero di un ciclo luminoso per quanto riguarda il Verona. Questo amico ci scrive in maniera secondo me anche ironica, speriamo di no, prossimo anno sicuramente 50% delle trasferte verranno vietate, purtroppo, da Mauro. Gran vittoria a Bologna, Tony numero 1, e qui si ritorna ancora più indietro con il ricordo di un campione incredibile come Tony. Diciamo che il problema trasferte c'è secondo me in questo periodo, c'è anche la decisione forse a volte sbrigativa di vietare le trasferte ai tifosi, ed è quello che sta accadendo secondo me quest'anno anche al Verona, che ha perso tante occasioni anche per avere i propri tifosi in trasferta in questa stagione. Ma ora iniziamo a pensare a vincere l'anno prossimo, almeno a Vicenza e Padova, ci scrive Emanuele. Si cambieranno le cose l'anno prossimo, bello ricordare ovviamente tutte quelle che sono state le trasferte storiche di queste ultime 7 stagioni, ma poi adesso bisogna fare i conti con il futuro. Emanuele, ci riporti alla realtà con però dei derby che secondo me saranno accesi, secondo me saranno anche belli da vivere per territorialità. Sarà un terreno diverso per tutti, lo sarà per noi addetti ai lavori, lo sarà anche per voi tifosi, ma secondo me comunque ci sarà un'attenzione importante l'anno prossimo, anche perché per forza di cose l'anno prossimo il Verona avrà un'attenzione addosso veramente di un certo tipo, perché per status dovrà essere una delle favorite. Se invece alla fine il campionato sarà negativo, evidentemente sarà poi la delusione del campionato. Quindi l'anno prossimo attenzione totale, riflettori addosso come non mai, secondo me, per il Verona. Tutti da lodare i giocatori negli ultimi anni, ma Toni lo ricorderemo per sempre. La mia domanda era relativa a questi 7 campionati. Toni è stato prima, ma evidentemente il ricordo del vice sindaco di Verona si fa ancora sentire. Questo amico, attualità invece, speriamo resti Sogliano, in maniera lapidaria, ce lo auguriamo anche noi, lo abbiamo già detto ieri, secondo me è giusto però che si arrivi ad un punto da questo punto di vista, con una decisione definitiva. Sogliano ha un contratto in essere, la società ha proposto a Sogliano anche di allungare questo contratto, adesso si deve però arrivare secondo me ad una risposta definitiva, perché altrimenti il vantaggio tra virgolette temporale che avevamo, perché il Verona è in Serie B da tanti mesi ormai e quindi vantaggio temporale per costruire il futuro, in questa maniera si disperde. Invece bisogna costruire il futuro da subito. Questo passo indietro porterà il Verona a ricrearsi per un nuovo ciclo. È ottimista questo amico, e lo speriamo sia così, nel senso, delle volte fare un passo indietro permette di farne due in avanti. Non so se questo sarà il caso, ma l'augurio è anche quello, però sicuramente tutti quanti dovremo tararci su qualcosa di diverso che è il campionato di Serie B. Io vi saluto, abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, vi do l'appuntamento stasera con Fuorigioco e anche con l'Arena Sport su Telearena alle 20:10. Grazie ad Alessio Facincani, buon pomeriggio.

che aria tira. Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.

0: gustose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Cadere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
6: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
7: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
6: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
10: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona,
11: in collaborazione con
12: Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. La Procura di Roma avvia un'indagine in relazione alla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive. I 5 sono deceduti nel corso di una immersione a circa 50 metri di profondità in una grotta. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub. A Malei è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive. È morto per i pugni e la conseguente caduta a terra Giacomo Bongiorni, ucciso davanti al figlio di 11 anni e alla compagna lo scorso 11 aprile a Massa. A rivelarlo sono i risultati dell'autopsia e il tragico epilogo di uno scontro con 5 giovani, tra cui un 17enne e 2 ragazzi di 19 e 23 anni, poi arrestati per omicidio. Maltempo sull'Italia, primavera ancora in bilico, oggi allerta gialla in 6 regioni. Rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria, parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Temporali e vento forte, miglioramento atteso non prima di domenica. Neve sulle Alpi oltre i 1500 metri, permane il crollo delle temperature. In Italia da domani scatta l'obbligo di targa per il monopattino elettrico, come da decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta a marzo. Il secondo intervento riguarda l'assicurazione, che sarà obbligatoria dal 16 luglio. L'obiettivo è quello di contrastare furti, utilizzi impropri e circolazione irregolare. Lo sport in chiusura con la MotoGP e il Gran Premio di Catalunya. Alex Marquez è il più veloce nelle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martine di Gian Antonio. Lo spagnolo dell'Aprilia cade in curva 12 e sbatte contro la propria moto. Solo un po' di dolore al braccio sinistro, spiega il race manager di Aprilia. Le prequalifiche sono previste alle 15. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Via via. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: L'ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Verona.

0: grazie.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Complimenti! Auto nuova?
5: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
4: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, strada statale Verona-Legnago.

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Forza Verona!
4: Se perde Verona sto proprio male.
5: Forza Verona!
6: Forza Verona!
7: Volemmo che bene al Verona.
8: Volemmo che bene al Verona.
9: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
3: Volemmo che bene al Verona!
2: In collaborazione con
10: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
2: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: Sono le 14 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Scontro ieri sera in consiglio comunale a Verona sul traforo delle Torricelle. Bocciata la mozione del centrodestra firmata da Luigi Pisa, che chiedeva il completamento dell'anello delle tangenziali tra Valpantena e Valpolicella e uno studio sul passante nord. Approvato invece l'ordine del giorno del PD presentato da Fabio Segattini, che invita comune, regione e provincia ad aprire un tavolo di confronto per valutare nuove soluzioni alla viabilità e migliorare i collegamenti da est con Borgo Trento e quartieri nord della città. Approvati inoltre il progetto per costruire il ponte sul Progno di Avesa, nuovi fondi a sociale, edilizia pubblica, sport e agevolazioni Tari. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Con un saluto dalla redazione. Musei civici, Verona sceglie Lorenzo Balbi. Dal Mambo di Bologna arriverà a settembre il nuovo direttore del sistema museale veronese. Stamani, ai microfoni di Tempo Reale, Balbi ha parlato di una città con un patrimonio culturale unico e della volontà di coinvolgere soprattutto giovani e nuovi linguaggi dell'arte contemporanea. Sentiamolo.
4: Questo è sicuramente uno degli obiettivi, l'allargamento dei pubblici. Io arrivo appunto da un settore che si occupa di arte contemporanee, nuove generazioni. Il lavoro che abbiamo portato avanti a Bologna, che spero di poter impostare con lo staff e tutte le importanti professionalità che non vedo l'ora di conoscere, con cui collaborare a Verona, sarà improntato a un'apertura sulle nuove generazioni. I musei veronesi non hanno certamente bisogno di un incremento di pubblico, sono musei ottimi, funzionali, che attraggono grandi quantità di turisti, di visitatori da tutte le parti del mondo. Quello che ci piacerebbe pensare è che si possano avvicinare le nuove generazioni di veronesi, cittadini, in maniera più attaccata e orgogliosa ai musei della loro città, una frequentazione continua, magari pensando anche ad aperture diversi, a produzione di contenuti che possono andare più vicino a toccare le corde anche delle nuove generazioni, dei loro interessi. E su questo sicuramente non vedo l'ora di lavorare con tutte le persone che da anni lavorano all'interno dei musei di Verona.
3: Neve a metà maggio in Alta Alessinia. Le forti perturbazioni che stanno interessando il veronese hanno portato fiocchi anche vicino a Malga San Giorgio, lungo la provinciale 6, creando disagi alla circolazione. Ieri sera sono intervenuti gli spartineve per liberare la carreggiata e permettere il transito agli automobilisti rimasti bloccati. L'episodio conferma il brusco calo delle temperature registrato in questi giorni anche in provincia di Verona. Si riaccende il dibattito sul fine vita nel centrodestra a poche settimane dall'approdo della legge in Senato previsto per il 3 giugno. Forza Italia lavora ad una mediazione sul testo di maggioranza con la senatrice Stefania Craxi, impegnata a modificare il provvedimento per aprire anche al coinvolgimento del Servizio Sanitario Nazionale nel suicidio assistito. Una posizione che trova resistenze soprattutto in Fratelli d'Italia e in una parte della Lega. Intanto in Veneto si apre un nuovo fronte politico. Il presidente della regione Alberto Stefani prende le distanze da Luca Zaia e frena sulla proposta di una legge regionale sul fine vita. Stefani rilancia invece l'idea di una legge nazionale di iniziativa regionale, mentre Zaia resta favorevole alla proposta sostenuta dall'associazione Luca Coscioni. Musica e solidarietà. Sabato sera a Verona alle 21 al Circolo Unificato di Corso Castelvecchio va in scena il concerto tributo a Lucio Battisti, organizzato da Musica Viva a sostegno dell'associazione Genitori Bambini Bini Down. Sul palco gli Emozioni in Quartet, guidati dal cantante Silvio Martinez. È tutto, grazie dell'ascolto.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: Radio Verona.
9: Radio Verona Flashback. I wanna

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Nuovo appuntamento che si apre anche oggi, come sempre le nostre belle orette da trascorrere assieme. Sono Matteo Sandri, ciao a tutti, da Gigi D'Agostino a The Chemical Brother, Benny Benassi, tanta dance oggi di cui parlarvi. Poi c'è Marrakesh, Harry Style, parleremo anche di Shakira, di Vasco Rossi, di Fabrizio Moro, insomma il nostro pomeriggio ricchissimo di musica da ascoltare, ma soprattutto di cui parlare. E allora sono pronto qui in nostra bella postazione, live davanti a questo bel microfono, lucetta rossa accesa quando parlo, mixino pronto, playlist, allora si parte.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Fabrizio Moro sul palco anche in estate, tutte le date del nuovo tour, insomma lui non ha assolutamente paura, dopo la vittoria anche a Canzonissima, il grande successo l'anteprima al Palazzetto dello Sport di Roma dello scorso 2 maggio, si aggiungono nuove date estive al tour, non ho paura di niente, live 2026, ovviamente di Fabrizio Moro, partiranno, sono partite l'11 di maggio, poi insomma via via tutta maggio, agosto, tantissimo, quindi una preview di maggio, poi da agosto fino a settembre per finire un po' a novembre, da Napoli, Bologna, Molfetta, Catania, sono tantissime le date. Fabrizio Moro, andate a vedere i suoi social e scoprite veramente qual è la città più vicina a voi e dove magari so anche godervela, cioè fare un bel viaggio, perché non ho detto che bisogna per forza andare a vedere i concerti vicino a casa. Prendere l'auto, farsi un po' di chilometri, farsi una bella gita magari con gli amici, beh, quello è impagabile.
2: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
3: Vai da Molin Auto. 3 piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
2: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
4: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
5: Chiama 045 561 500.
6: Il conto alla rovescia è iniziato. Arriva la 43esima Straverona. Domenica 17 maggio torna la Straverona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
7: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
8: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
7: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
9: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
10: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
11: La nuova stagione è partita.
12: Addosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
13: Il trekking firmato CMP.
12: Il Made in Italy di Australian.
13: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
12: Tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
13: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
14: www.titospec.it.
15: Cosa fai tesoro?
14: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
15: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
14: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
16: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
17: Grande attesa per la partita di questa sera.
18: Siamo già qui.
19: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
18: Live dal territorio, tutto il giorno.
20: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
18: Radio Verona aumenta l'informazione.
21: Uno spettacolo come non si era mai visto.
18: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
19: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
18: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura la cronaca, le operazioni di recupero sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. A bordo sono presenti sommozzatori della Guardia Costiera e della Polizia Locale. Nella cattedrale di Palermo è stato celebrato l'ultimo saluto ad Alessia La Rosa, la piccola tifosa del Palermo Calcio, morta a 8 anni in seguito a un tumore. Ultras della Curva Nord e un centinaio di cittadini hanno accolto il feretro della bimba al suo arrivo in chiesa. A fianco della bara uno striscione gigante con su scritto «Addio guerriera». Passiamo agli esteri. Donald Trump ha affermato che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo dopo aver discusso ieri con il presidente Xi Jinping. Sulla questione cruciale delle scorte nascoste di uranio arricchito dell'Iran, Trump ha minimizzato: in realtà mi sentirei meglio se le ottenessi, ma penso che sia più una questione di pubbliche relazioni che di altro. Il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev è di 24 morti, fra cui 3 ragazzine di 12, 15 e 17 anni e 48 feriti. Lo ha reso noto il ministro degli interni Klimenko. Mosca ha lanciato contro l'Ucraina per 30 ore quasi 1600 droni e missili, un intero condominio è stato distrutto. In chiusura allo sport, Luciano Darderi impegnato sul centrale del Foro Italico a caccia della sua prima finale in un Master 1000 in carriera. L'azzurro affronta il numero 25 del mondo Casper Ruud nella semifinale degli internazionali BNL d'Italia. Incognita meteo con la pioggia che minaccia di condizionare la giornata. Il match sarebbe in programma non prima delle 15:30. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Pomeriggio in punto. Parliamo di Vasco Rossi, perché al via i casting per aprire i concerti di Vasco Rossi negli stadi. Beh, questa è una cosa molto interessante. Sta entrando nella fase più calda del Festival Zocca, perché ovviamente è il paese della musica dove i giovani artisti portano i talenti emergenti sul palco del Vasco Live 2026. Tour ovviamente che lo vedrà con tantissime date, 10 date del tour, lo ricordiamo. E attenzione, perché tra Ferrara, Olbia, Bari, Napoli, Ancona, Udine, i vincitori avranno 15 minuti per esibirsi, apertura delle date di Vasco Rossi. Quindi ci sono i casting, consultando i profili social di Vasco Rossi potete capire di più come iscrivervi, come far sentire il vostro provino, e in bocca al lupo.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Tanta musica anche questa settimana e soprattutto tante novità, come ultimo che non si ferma e riapre la sfida per i biglietti. Ecco come averli, ve lo dico subito. Tanto buon pomeriggio da parte di Matteo Sandri. Allora, la favola per sempre attiva la rivendita biglietti. È infatti possibile rimettere in vendita i biglietti già acquistati, ma non ancora potranno essere utilizzati, nel senso che l'operazione avviene tramite Fansale, una piattaforma ufficiale di Ticket One che gestisce la rivendita in modo sicuro e consente ad altri utenti di acquistare i tagliandi disponibili. Si tratta di un sistema pensato per agevolare sia chi deve rinunciare a un evento sia chi è ancora alla ricerca di un biglietto, offrendo una seconda possibilità all'interno di un canale regolarmente controllato. Quindi non sarà una caccia all'ultimo biglietto, sarà la possibilità di chi non può più andare a un evento, stiamo parlando quello di ultimo, ma in altri, di rimettere in vendita il proprio bigliettino senza, sai, scrivere su Instagram le classiche storie: sto vendendo un biglietto con interesse. Non fa la piattaforma per voi. Questa opportunità sarà disponibile fino alle ore 21 del 2 luglio 2026, due giorni dell'inizio del concerto. Stiamo parlando in questo momento dei concerti di ultimo, va bene? Quindi insomma, sappiate che se volete approfittare di questo Fansale, piattaforma legata a Ticket One, per rivendere i biglietti se qualora non voi doveste rinunciare a un concerto.

0: sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
1: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
0: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: Ma mi sa imbucare la fogliatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Il conto alla rovescia è iniziato. Arriva la 43esima Straverona. Domenica 17 maggio torna la Straverona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
10: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
11: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona,
12: in collaborazione con
13: Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Sono le 15 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate, grande musica e solidarietà questa sera all'Arena di Verona con la grande sfida Incontrarti 2026. Super ospiti Pooh che saliranno sul palco insieme a Francesco Renga, Amadeus, Paolo Ruffini e oltre 200 artisti con e senza disabilità. L'evento sosterrà i progetti solidali di Caritas, Unitansi e Grande Sfida dedicati a inclusione, giovani e fragilità sociali. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Ancora un saluto dalla redazione. Una ricerca dell'università ha alzato il velo su un fenomeno complesso quanto sconosciuto, il bullismo femminile. Alessandro Del Rico.
4: Parole che feriscono, esclusione dei gruppi di amicizia, attacchi all'aspetto fisico e all'identità personale. È il bullismo al femminile, studiato per 5 anni in 25 scuole di 7 città italiane grazie all'Università di Verona, che ha fatto da capofila una ricerca sfociata in un libro e soprattutto in una ricerca di soluzioni per smorzarne gli effetti. A Verona la ricerca ha coinvolto 200 ragazze del Maffei e dell'Einaudi. Hanno raccontato le loro esperienze, episodi nella gran parte dei casi sconosciuti e più legati agli spazi più relazionali e sentimentali. Ne è venuta fuori un'empatia nei confronti delle vittime e una disapprovazione più netta di quanto accada in campo maschile. Un elemento centrale è legato all'aspetto esteriore, che finisce per creare gerarchia all'interno di un gruppo. Ne è nato un progetto, Sister, che punta a realizzare una rete di sostegno attorno alle vittime. Il progetto potrebbe essere esteso presto a tutto il sistema scolastico, evitando anche altri sviluppi. Le bulle hanno più possibilità di entrare nella criminalità in età adulta, mentre le vittime diventano spesso oggetto di mobbing sul posto di lavoro.
3: Si avvicina all'inizio della stagione della Fondazione Arena, presentata oggi a Roma. Per noi Valentina Burati.
5: 53 sere di spettacoli, 6 titoli d'opera, gli eventi speciali tra cui all'apertura di stagione il 5 giugno e la serata dedicata ai beni patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, fra cui il canto lirico italiano, la cucina italiana e il candidato e la candidata canzone classica napoletana. Il 103esimo Opera Festival all'Arena di Verona sarà il più lungo di sempre quest'anno. La prima, il 12 giugno, sarà con la nuova Traviata di Giuseppe Verdi, firmata dal regista scozzese Paul Curran, che ha collaborato con Baz Luhrmann nella creazione del film Moulin Rouge con Nicole Kidman, lo ricorderete, e proprio il Moulin Rouge sarà protagonista di questo nuovo allestimento che è già al lavoro per le scenografie e i costumi nei laboratori di Fondazione Arena. Ci saranno poi grandi nomi e grandi titoli, la Ida classica di Zeffirelli con Anna Netrebko e quella di Cristallo di Stefano Poda, che firma anche il Nabucco che abbiamo visto lo scorso anno, e poi la Bohème e la Turandot, che celebra i 100 anni dalla sua prima assoluta. Tornerà naturalmente Roberto Bolle, le serate speciali dedicate a Vivaldi e Paganini e il balletto Zorba il Greco al Teatro Romano. Fra le novità di quest'anno ci saranno biglietti speciali per gli under 30 e lo spazio dedicato alle famiglie con bambini anche piccolissimi, iniziative create per avvicinare i più giovani all'opera lirica.
3: Quasi 3 ore di musica ieri sera in arena, interrotte per mezz'ora da un acquazzone per la prima delle 3 serate dei Pooh, il cui tour per festeggiare i loro 60 anni è partito proprio da Verona. Pooh che questa sera saranno ancora in arena per Incontrarti. Silvia Beltrami.
6: Buona primavera, perché
7: 60 anni di musica, di canzoni, di note, di poesia, ma subito in apertura il loro pensiero speciale a chi non c'è più, affidato a Roby Facchinetti. Mario Negri e Stefano D'Orazio, i nostri poeti, ha detto. Mancano solo loro questa sera per festeggiare i nostri 60 anni, ha continuato. In apertura avevano promesso 2 ore e 45 di canzoni e di musica, La promessa l'hanno mantenuta, anche se la continuità è stata interrotta da una pioggia insistente alle 22.30 che, complice il vento, bagnava anche il palco e gli strumenti. Concerto sospeso, ripreso poi poco dopo le 23. Gli irriducibili sono ancora lì seduti ad aspettarli. Un'attesa premiata dalle canzoni più belle, forse tipiche dei Pooh, quelle melodiche, quelle romantiche, che hanno voluto continuare a cantare. Canterò per
6: te. Vedere la gente che è sotto la pioggia e sembra che non sia un problema per loro, pronti ad assistere al concerto, è un'emozione, è un'ulteriore prova d'amore. Sai, noi credo che di grazie dobbiamo dirne veramente tanti dopo 60 anni, e alla fine il grazie più grande va a questo pubblico.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
13: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
14: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
13: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
15: Radio Verona. Meteo.
3: Le previsioni per domani, sabato 16 maggio, vedono la circolazione depressionaria responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno allontanarsi dalla nostra regione, favorendo l'ingresso di aria più secca che sarà responsabile di ampi rasserenamenti dalla sera. Nello specifico, domani a Verona ci attendono comunque cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento poi dal tardo pomeriggio, fino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Temperatura massima in leggero rialzo fino a 18 gradi, minima a 10, venti al mattino moderati da ovest sud-ovest, al pomeriggio sempre moderati da ovest. Non ci sono allerte meteo.
2: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona. This is it. Radio Verona, pomeriggio in punto. Yeah, it's right here. Pomeriggio in punto.
1: Matteo Sandri con voi, assieme con la musica, con gli eventi e Gigi D'Agostino che torna live a Roma, data location e biglietti dell'Imperatore della Notte. E allora eccolo lì, 3 di luglio Gigi D'Agostino torna a Roma per un appuntamento speciale della Cavea, dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, pronto a trasformare una serata sotto il cielo romano, un'esperienza tutta da vivere, con una discoteca che si apre proprio a 360 gradi. Gigi D'Agostino che insomma ha fatto vivere dagli anni 90 ad oggi con grande musica e adesso pronto anche a trasformare l'evento. Lo ricordiamo, a Roma all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 3 di luglio c'è Gigi D'Agostino in concerto.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Ci sono stati anche in Met Gala con esibizioni, con momenti molto importanti, con il green carpet, un po' ispirato al Sanremo, quello firmato da Amadeus, il green carpet, no? Che anziché red carpet l'ha trasformato in green carpet. Buon pomeriggio da parte di Matteo Santi, stiamo parlando di questo evento mondano pazzesco, da Beyoncé, Bad Bunny, con poi anche tantissimi altri che hanno proprio calcato quel importante palcoscenico, soprattutto il green carpet, che è questa parte in cui tutti sfilano con abiti super firmati, con oggettistica firmata e soprattutto tutti fotografati. Diciamo che è anche un'occasione per farsi pubblicità, farsi vetrina. Il Met Gala 2026, insomma, è andato in porto, è andato in missione.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
8: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
9: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
11: www.titospec.it.
12: Cosa fai, tesoro?
11: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
12: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
11: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
13: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
14: Grande attesa per la partita di questa sera.
15: Siamo già qui.
16: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
15: Live dal territorio, tutto il giorno.
17: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
15: Radio Verona aumenta l'informazione.
18: Uno spettacolo come non si era mai visto.
15: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
16: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
15: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il prodotto interno lordo della Russia nel mese di marzo è aumentato dell'1,8%, secondo quanto ha annunciato oggi il presidente Vladimir Putin in una riunione di governo. Chiedo al governo di continuare a dare priorità al sostegno della crescita economica, ha dichiarato Putin. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, conversando con i cronisti sull'Air Force One, ha dichiarato che sarebbe aperto una sospensione ventennale del programma nucleare iraniano purché l'impegno di Teheran sia reale. Trump ha ribadito di aver cestinato l'ultima proposta negoziale iraniana senza neanche finire di leggerla. La cronaca ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto. Il 15enne accusato di aver accoltellato e ucciso il 35enne maliano Bakary Sacco. Durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP del Tribunale dei Minorenni di Taranto, nell'udienza di convalida del fermo, il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Le operazioni di recupero sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. A bordo sono presenti sommozzatori della Guardia Costiera e della Polizia Locale. In chiusura ai motori, la MotoGP, brutta caduta nelle libere 1 a Barcellona per Martin, scivolata ad alta velocità in curva 12 per il pilota Aprilia, che è apparso dolorante al gomito e al braccio sinistro a causa dell'impatto contro la sua stessa moto, finita contro le barriere. Martin è rientrato ai box e dopo alcuni minuti lo spagnolo è uscito sorridente, facendo segno che stava bene. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: tua città, la tua radio. Radio Verona, Radio Verona.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere.
8: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Ciao a tutti da parte di Matteo Sandri, il nostro pomeriggio dove si chiacchiera di tanta musica, e Benny Benassi che ha suonato in giro per New York con una console montata su una bici. Insomma, appartiene a questa seconda categoria dei bikers, DJ bikers, proprio lui Benny Benassi, lo ha fatto e lo fa ogni primavera, in cui c'è questo più grande evento ciclistico di questo tipo negli Stati Uniti, 32.000 partecipanti, oltre 60 km di strade chiuse al traffico con partenza appunto nella Lower di Manhattan, e poi via via ovviamente si va arrivando al States Island. Non si tratta di una gara ma di una pedalata di beneficenza finanziata e programmata per migliaia di newyorkesi, e c'era anche lui, Benny Benassi, che nella sella dello Salvici aveva montato una console e quindi suonava ogni tanto, proprio con un'esperienza incredibile per i partecipanti. Fantastico.

0: Allora, il suono di Sophie Tucker nel nostro pomeriggio assieme. Ciao a tutti da parte di Matteo Sandri. C'è come sempre anche la nostra redazione prontissima ad informarci. Lo fanno solitamente al punto ora alle 16 con i radiogiornali, come sempre ovviamente con tutto ciò che riguarda l'informazione, ma anche i nostri collegamenti dal territorio. In questo caso Alessandro D'Enrico che ci aspetta e si parla di bullismo al femminile, vero Alessandro?
1: Ti confermo. Ciao Matteo, buonasera a tutti. Esiste un bullismo al femminile? Indubbiamente sì, ma che estensione ha, che caratteristiche ha? Se n'è occupata l'università affidando una ricerca di ben 5 anni ad un gruppo di tutta Italia. Hanno analizzato 7 città, tra queste c'era Verona, e dove è emerso tra l'altro che qui il bullismo femminile è un po' più aggressivo che in altre città, e soprattutto ne ha determinato i connotati. Analizzate, forse è il caso di dirlo, 200 ragazze degli istituti Maffei e Einaudi, quindi un buon campione, e cosa è emerso? Che a differenza di quello maschile, il bullismo femminile è più empatico e più dettato da altre linee, intanto nell'ambito delle amicizie. Il bullismo maschile spesso si scatena contro estranei, quello al femminile invece all'interno di un gruppo di amicizie, di una classe per esempio scolastica, e c'è molta più empatia tra le persone che assistono a questi episodi e le vittime, e questo dà anche una chiave di lettura per cercare di risolvere poi un problema del genere. È esteso molto più di quanto si potesse pensare questo fenomeno, si basa su aspetti sentimentali, quindi incomincia già, pensate, alle elementari, poi si sviluppa attraverso concetti sentimentali, quindi la ragazza che ha un fidanzato viene presa in giro da chi invece non ce l'ha, il body shaming, quindi chi ha caratteristiche fisiche viene preso in giro da chi invece non le ha, e anche le ragazzine belle magari vengono prese in giro da quelle che non si sentono belle, quindi c'è un dettato, un sottofondo di invidia, di malevolenza, di cattiveria vera e propria, che invece nel maschio si sfoga spesso con istinti fisici, mentre nel campo femminile è più mentale, più psicologico, ma pensate che può portare a anoressia, a bulimia, può portare problemi psicologici, soprattutto paura, c'è qualche abbandono scolastico anche a causa di questo. La ricerca universitaria ha concluso con un dato però positivo, cioè come si può risolvere questo problema, che poi alla lunga può portare per le autrici di bullismo a entrare nella criminalità, per le vittime a subire anche una certa forma di mobbing sul lavoro, facendo rete, e questa è una cosa che viene detta frequentemente, però facendo rete tra le coetanee, essendoci questa empatia con le vittime di bullismo, allora si possono creare nelle scuole dei gruppi di ascolto, cioè le ragazze che rimangono fuori da questi meccanismi, intanto soltanto ascoltare chi subisce questo tipo di violenza psicologica e sentire come si sta. Questo può migliorare le cose e far sentire sempre più isolate le cosiddette bulle. Dirlo al femminile viene da sorridere, però è effettivamente così. E questo meccanismo che viene messo in piedi in queste settimane all'Einaudi e al Maffei probabilmente verrà esteso anche a tutte le altre scuole veronesi. A te la linea.
0: Grazie ovviamente ad Alessandro D'Enrico per questa informazione molto interessante. Ovviamente noi i collegamenti con la nostra redazione sono costanti anche per ragionarvi in questo caso come questa notizia molto molto interessante. Lo facciamo ovviamente all'interno di tutta quanto la nostra mattinata. Tra pochissimo anche le news, quelle delle 16.
2: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
3: La nuova stagione è partita.
4: Addosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
3: Il trekking firmato CMP.
4: Il Made in Italy di Australian.
3: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
4: Tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
3: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo
3: nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
6: Chiama 045 561 500.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Skoda Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
12: www.titospec.it.
13: Cosa fai tesoro?
12: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
13: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
12: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
14: A San Siro il Verona, la festa scudetto dell'Inter per la penultima partita della sua stagione. 37esima giornata di Serie A, stadio Giuseppe Meazza, domenica 17 maggio. Inter contro Hellas, fischio d'inizio alle 15 per partita dalle 14.30 in diretta su Radio Verona.
3: In collaborazione con
15: distributori di benzina al risparmio.
16: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
3: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3. Colorificio prima mano, colore in primo piano. A Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.
17: Does my hair look beautiful? Yeah. Do my look right?

0: Sono le 16 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Scontro ieri sera in consiglio comunale a Verona sul traforo delle Torricelle. Bocciata la mozione del centrodestra firmata da Luigi Pisa che chiedeva il completamento dell'anello delle tangenziali tra Valpantena e Valpolicella e uno studio sul passante nord. Approvato invece l'ordine del giorno del PD presentato da Fabio Segattini che invita comune, regione e provincia ad aprire un tavolo di confronto per valutare nuove soluzioni alla viabilità e migliorare i collegamenti da est con Borgo Trento e quartieri nord della città. Approvati inoltre il progetto per costruire il ponte sul Progno di Avesa, nuovi fondi a sociale, edilizia pubblica, sport e agevolazioni Tari. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Con un saluto dalla redazione. Musei civici, Verona sceglie Lorenzo Balbi. Dal Mambo di Bologna arriverà a settembre il nuovo direttore del sistema museale veronese. Stamani, ai microfoni di Tempo Reale, Balbi ha parlato di una città con un patrimonio culturale unico e della volontà di coinvolgere soprattutto giovani e nuovi linguaggi dell'arte contemporanea. Sentiamolo.
4: Questo è sicuramente uno degli obiettivi, l'allargamento dei pubblici. Io arrivo appunto da un settore che si occupa di arte contemporanee, nuove generazioni. Il lavoro che abbiamo portato avanti a Bologna, che spero di poter impostare con lo staff e tutte le importanti professionalità che non vedo l'ora di conoscere, con cui collaborare a Verona, sarà improntato a un'apertura sulle nuove generazioni. I musei veronesi non hanno certamente bisogno di un incremento di pubblico, sono musei ottimi, funzionali, che attraggono grandi quantità di turisti, di visitatori da tutte le parti del mondo. Quello che ci piacerebbe pensare è che si possano avvicinare le nuove generazioni di veronesi, cittadini, in maniera più attaccata e orgogliosa ai musei della loro città, una frequentazione continua, magari pensando anche ad aperture diversi, a produzione di contenuti che possono andare più vicino a toccare le corde anche delle nuove generazioni, dei loro interessi. E su questo sicuramente non vedo l'ora di lavorare con tutte le persone che da anni lavorano all'interno dei musei di Verona.
3: Neve a metà maggio in Alta Alessinia, le forti perturbazioni che stanno interessando il veronese hanno portato fiocchi anche vicino a Malga San Giorgio, lungo la provinciale 6, creando disagi alla circolazione. Ieri sera sono intervenuti gli spartineve per liberare la carreggiata e permettere il transito agli automobilisti rimasti bloccati. L'episodio conferma il brusco calo delle temperature registrato in questi giorni anche in provincia di Verona. Si riaccende il dibattito sul fine vita nel centrodestra, poche settimane dall'approdo della legge in Senato previsto per il 3 giugno. Forza Italia lavora ad una mediazione sul testo di maggioranza con la senatrice Stefania Craxi, impegnata a modificare il provvedimento per aprire anche al coinvolgimento del Servizio Sanitario Nazionale nel suicidio assistito. Una posizione che trova resistenze soprattutto in Fratelli d'Italia e in una parte della Lega. Intanto in Veneto si apre un nuovo fronte politico. Il presidente della regione, Alberto Stefani, prende le distanze da Luca Zaia e frena sulla proposta di una legge regionale sul fine vita. Stefani rilancia invece l'idea di una legge nazionale di iniziativa regionale, mentre Zaia resta favorevole alla proposta sostenuta dall'associazione Luca Coscioni. Musica e solidarietà. Sabato sera a Verona alle 21 al Circolo Unificato di Corso Castelvecchio va in scena il concerto tributo a Lucio Battisti, organizzato da Musica Viva a sostegno dell'associazione Genitori Bambini Down. Sul palco gli Emozioni in Quartet, guidati dal cantante Silvio Martinez. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
3: Le previsioni per domani, sabato 16 maggio, vedono la circolazione depressionaria responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno allontanarsi dalla nostra regione, favorendo l'ingresso di aria più secca che sarà responsabile di ampi rasserenamenti dalla sera. Nello specifico, domani a Verona ci attendono comunque cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento poi dal tardo pomeriggio, fino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Temperatura massima in leggero rialzo fino a 18 gradi, minima a 10, venti al mattino moderati da ovest sud-ovest, al pomeriggio sempre moderati da ovest. Non ci sono allerte meteo.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
0: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
0: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona.
2: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Marrakesh e Gué Pequeno assieme per i 10 anni di Santeria, doppia data all'ippodromo SNAI di Milano. Devo dire Gué, non Gué Pequeno, perché adesso è Gué soltanto. Gué, in realtà, Marrakesh e Gué, quindi assieme il 12 e 13 settembre, torneranno live dal vivo, ippodromo SNAI di Milano, San Siro, per Santeria, il 10° anniversario. Due date che celebrano uno dei giant album più amati dell'intera generazione in questo paese. Lo show di due serate imperdibili, 20 anni di collaborazione, 12 e 13 settembre, proprio lì a Milano, stadio all'ippodromo SNAI San Siro di Milano, arrivano appunto Gué e Marrakesh.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Sono Matteo Sandri, ciao a tutti e soprattutto la musica, ciao bella musica che vi stiamo facendo ascoltare, magari se volete anche vederla, perché Harry Styles ha pubblicato il video di Dance No More, questo nuovo singolo, terza clip estratta dal suo ultimo progetto musicale Kiss Old Time, disco Occasionally, che ovviamente ha conquistato la classifica per ben 3 settimane nella prima posizione della Billboard 200, insomma un importante traguardo per Harry Styles, che la carriera solista l'ha fatta completamente sua. Complimenti.

0: rock a...
1: Il conto alla rovescia è iniziato! Arriva la 43esima Straverona! Domenica 17 maggio torna la Straverona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
4: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
5: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
4: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
3: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda. Un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello. Luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
6: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
7: Chiama 045 561 500.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar.
10: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
12: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
13: Grande attesa per la partita di questa sera.
14: Siamo già qui.
15: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
14: Live dal territorio, tutto il giorno.
16: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
14: Radio Verona aumenta l'informazione.
17: Uno spettacolo come non si era mai visto.
14: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
15: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
14: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto. Pomeriggio in punto.
1: Abbiamo parlato più di qualche volta di una canzone che magari è vecchiotta, ok? E a 20 anni in distanza rivede il successo, oppure anche conquista dischi di platino, di diamante, d'oro. Beh, c'è Go dei Chemical Brothers che torna numero uno grazie ad Apex, un nuovo trailer di Netflix. E questo insomma molto importante perché il pezzo uscito nel 2015 è tornato in cima alla classifica globale più di un decennio dopo la sua uscita, quasi 12 anni dopo, conquistando la top 200 global, anche il quinto posto alla classifica Dance Digital Song di Billboard, e grazie a Apex che nel frattempo si è posizionato al primo posto tra i film più visti su Netflix a livello globale nella settimana successiva alla sua uscita. Insomma, Go dei Chemical Brothers dopo 12 anni torna in vertice alla classifica.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri è giunto al termine il viaggio di Donald Trump a Pechino. Il numero uno della Casa Bianca nelle ultime ore della sua visita ha fatto sapere di aver discusso con il presidente cinese Xi Jinping dell'Iran. La pensiamo in modo molto simile sull'Iran, vogliamo che finisca, non vogliamo che abbiano un'arma nucleare, vogliamo che lo stretto di Hormuz sia aperto. Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, in un intervento alla Camera ha dichiarato contro il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Mi autosequestro nella casa della democrazia e passo da questo momento allo sciopero della fame a quello della sete, prima di ammanettarsi al proprio banco parlamentare alla Camera. È in corso l'operazione di ricerca e recupero dei corpi di 4 dei 5 italiani morti ieri durante un'immersione alle Maldive. Uno è già stato recuperato ieri, secondo fonti locali. Il primo corpo recuperato sarebbe quello del padovano Gianluca Benedetti e non della biologa genovese Monica Montefalcone, come trapelato in un primo momento. Rinvio a giudizio per l'ex sostituto procuratore Antonio Laudati e il finanziere Pasquale Striano. È questa la richiesta della Procura di Roma nell'ambito dell'indagine sulla diffusione di informazioni riservate e sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine e della banca dati della Direzione Nazionale Antimafia. In chiusura il calcio, la Prefettura di Roma ha recepito la proposta della Lega Serie A sulla data e l'orario del derby. Roma e Lazio scenderanno in campo domenica 17 maggio alle 12 e l'arbitro sarà Fabio Maresca. In contemporanea Como Parma affidata a Zufferli, Juve Fiorentina, Massa, Genoa Milan, Sozza, Furno, il fischietto di Pisa Napoli. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Verona, Radio Verona, compile

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Radio Verona, pomeriggio in punto. Pomeriggio in punto.
2: Dai dai di Shakira, la canzone dei mondiali di calcio 2026, la pubblicata prodotta alla grande per i mondiali, dove l'Italia non ci sarà purtroppo, però il brano, la sonorità latin pop e afrobeat realizzato in collaborazione con Durna Boy, sarà pubblicato, è già pubblicato il 14 di maggio e ovviamente è una canzone ufficiale dei mondiali di calcio 2026. Brava la Shakira, che dopo Waka Waka conquista il pubblico anche con questa canzone straordinaria.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Da parte di Matteo Sandri veramente tutto, noi ci sentiamo lunedì, fate un buon weekend, mi raccomando, divertitevi, fate veramente il meglio per voi e godetevela alla grande, ok? Ci sentiamo per tante altre canzoni e tante altre hit da ascoltare assieme, pomeriggio in punto, le favorite, la prossima settimana. Ciao! I'm so-

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Da oltre 40 anni, Apparente Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Il conto alla rovescia è iniziato! Arriva la 43esima Straverona! Domenica 17 maggio torna la Straverona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
4: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
5: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
6: Grande attesa per la partita di questa sera.
7: Siamo già qui.
8: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
7: Live dal territorio, tutto il giorno.
9: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
7: Radio Verona aumenta l'informazione.
10: Uno spettacolo come non si era mai visto.
7: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
8: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
7: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: sogno.
1: Sono le 17:02.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero, solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino al meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate, grande musica e solidarietà questa sera all'Arena di Verona con la grande sfida Incontrarti 2026. Super ospiti Pooh che saliranno sul palco insieme a Francesco Renga, Amadeus, Paolo Ruffini e oltre 200 artisti con e senza disabilità. L'evento sosterrà i progetti solidali di Caritas, Unitas e Grande Sfida dedicati a inclusione, giovani e fragilità sociali. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: Ancora un saluto dalla redazione. Una ricerca dell'università ha alzato il velo su un fenomeno complesso quanto sconosciuto, il bullismo femminile. Alessandro Del Rico.
6: Parole che feriscono, esclusione dei gruppi di amicizia, attacchi all'aspetto fisico e all'identità personale. È il bullismo al femminile, studiato per 5 anni in 25 scuole di 7 città italiane grazie all'Università di Verona, che ha fatto da capofila una ricerca, sfociata in un libro e soprattutto in una ricerca di soluzioni per smorzarne gli effetti. A Verona la ricerca ha coinvolto 200 ragazze del Maffei e dell'Einaudi. Hanno raccontato le loro esperienze, episodi nella gran parte dei casi sconosciuti e più legati agli spazi più relazionali e sentimentali. Ne è venuta fuori un'empatia nei confronti delle vittime e una disapprovazione più netta di quanto accada in campo maschile. Un elemento centrale è legato all'aspetto esteriore, che finisce per creare gerarchia all'interno di un gruppo. Ne è nato un progetto, Sister, che punta a realizzare una rete di sostegno attorno alle vittime. Il progetto potrebbe essere esteso presto a tutto il sistema scolastico, evitando anche altri sviluppi. Le bulle hanno più possibilità di entrare nella criminalità in età adulta, mentre le vittime diventano spesso oggetto di mobbing sul posto di lavoro.
5: Si avvicina all'inizio della stagione della Fondazione Arena, presentata oggi a Roma. Per noi Valentina Burati.
7: 53 sere di spettacoli, 6 titoli d'opera, gli eventi speciali, tra cui all'apertura di stagione il 5 giugno e la serata dedicata ai beni patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, fra cui il canto lirico italiano, la cucina italiana e il candidato e la candidata canzone classica napoletana. Il 103esimo Opera Festival all'Arena di Verona sarà il più lungo di sempre quest'anno. La prima, il 12 giugno, sarà con la nuova Traviata di Giuseppe Verdi, firmata dal regista scozzese Paul Curran, che ha collaborato con Baz Luhrmann nella creazione del film Moulin Rouge con Nicole Kidman, lo ricorderete, e proprio il Moulin Rouge sarà protagonista di questo nuovo allestimento, che è già al lavoro per le scenografie e i costumi nei laboratori di Fondazione Arena. Ci saranno poi grandi nomi e grandi titoli, la Ida classica di Zeffirelli con Anna Netrebko e quella di Cristallo di Stefano Poda, che firma anche il Nabucco che abbiamo visto lo scorso anno, e poi la Bohème e la Turandot, che celebra i 100 anni dalla sua prima assoluta. Tornerà naturalmente Roberto Bolle, le serate speciali dedicate a Vivaldi e Paganini e il balletto Zorba il Greco al Teatro Romano. Fra le novità di quest'anno ci saranno biglietti speciali per gli under 30 e lo spazio dedicato alle famiglie con bambini anche piccolissimi, iniziative create per avvicinare i più giovani all'opera lirica.
5: Quasi 3 ore di musica ieri sera in arena, interrotte per mezz'ora da un acquazzone per la prima delle 3 serate dei Pooh, il cui tour per festeggiare i loro 60 anni è partito proprio da Verona. Pooh che questa sera saranno ancora in arena per Incontrarti. Silvia Beltrami.
8: Buona primavera, perché buona non c'è.
0: 60 anni di musica, di canzoni, di note, di poesia, ma subito in apertura il loro pensiero speciale a chi non c'è più, affidato a Roby Facchinetti. Mario Negri e Stefano Dorazio, i nostri poeti, ha detto. Mancano solo loro questa sera per festeggiare i nostri 60 anni, ha continuato. In apertura avevano promesso 2 ore e 45 di canzoni e di musica. La promessa l'hanno mantenuta, anche se la continuità è stata interrotta da una pioggia insistente alle 22.30 che, complice il vento, bagnava anche il palco e gli strumenti. Concerto sospeso, ripreso poi poco dopo le 23. Gli irriducibili sono ancora lì seduti ad aspettarli. Un'attesa premiata dalle canzoni più belle, forse tipiche dei Pooh, quelle melodiche, quelle romantiche, che hanno voluto continuare a cantare. Canterò per
8: te. Vedere la gente che è sotto la pioggia e sembra che non sia un problema per loro, pronti ad assistere al concerto, è un'emozione, è un'ulteriore prova d'amore. Sai, noi credo che di grazie dobbiamo dirne veramente tanti dopo 60 anni, e alla fine il grazie più grande va a questo pubblico.
5: È tutto, grazie dell'ascolto.
9: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Serata in centro zero stress?
13: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
12: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Su Radio Verona, Basket on Fire, il cammino della Tezenis in Serie A2 con Alessandro Delrico. Basket on Fire.
2: Gentili amici, buonasera, benvenuti all'appuntamento con On Fire. E insomma, la Tezenis ci ha dato una bella soddisfazione. Ieri sera è riuscita a passare il turno senza dover ricorrere alla bella in casa. Quindi una prova gagliarda, insomma, uso vocaboli un po' scontati, ma è proprio così, una prova gagliarda in trasferta in casa di una squadra forte, perché Brindisi indubbiamente lo è, e ne parliamo oggi con il collega Andrea Etrari, che è ospite qui con noi. Non ci può essere nessuno della squadra perché sono tutti quanti, devono ancora salire sulla scaletta dell'aereo per tornare a Verona, i collegamenti, insomma, non so, dovrei comandare in pullman in una trasferta vicina, e quindi ha vinto, ha perso gara 3 e ha vinto gara 4, quindi la serie si chiusa sul 3-1. Come li hai visti, Andro, ieri sera in nostri?
3: Ma li ho visti decisamente meglio rispetto a gara 3, dove sono stati anche secondo me un po' rinunciatari, anche coach Ramagli non è stato contento e non li ha mandati a dire a fine gara. Ieri invece ha toccato evidentemente le corde giuste e la squadra ha giocato, direi, una partita non fantastica, però una partita
2: concreta,
3: ha fatto vedere di essere una squadra solida. Di contro Brindisi ha tirato con percentuali assolutamente deficitarie, è vero, magari si dice merito della difesa, però loro hanno giocato male, onestamente. Bucchi addirittura a fine partita ha salutato la città perché ha detto: se in 2 anni non sono riuscito ad andare su, è giusto che me ne vada.
2: E calcolando che loro avevano una forte pressione, io intuivo che in gara 3 abbiamo perso perché siamo andati a meno 16, abbiamo tentato rimonta, siamo arrivati a meno 4 a un minuto e mezzo dalla fine, non completando la rientrée nel risultato che ci potesse andare a favore. Invece in questa partita siamo stati sempre punto, anzi siamo andati avanti. Io capivo, perlomeno da come vedo io queste situazioni, che tenendoli sulla corda potevano crollare loro nervosamente.
3: Sì, anch'io durante la partita ho detto: per me la serata giusta, perché determinati tiri da 3 sono entrati, insomma, far 9 su 20 da 3 è tanta roba in trasferta, e soprattutto abbiamo recuperato giocatori che in questa serie non c'erano mai entrati, tipo Monaldi e Loro, che erano stati proprio ai margini della squadra. È vero che Ramagli dice che sono importanti tutti, ma questi due sono stati veramente importanti ieri.
2: Però questo ti fa vedere proprio la profondità della panchina, l'utilità che può avere, no? Quindi gara 4 in 3 partite, beh, Monaldi un pochino l'abbiamo visto in gara 1, gara 2, gara 3 non pervenuto, Loro gara 1, gara 2, gara 3 non pervenuto, e invece i suoi 8 punti li ha fatti. Monaldi anche lui, credo, sì, 2 bombe e una,
3: ha fatto 8 punti consecutivi, dopo si è fermato lì, ma
2: però
3: forse
2: la fiammata che gli ha impedito loro di volare via alla fine.
3: No, sì, ripeto, tutti sono stati importanti, lo stesso Volpin, che spesso fa virgola, anche ieri sera per l'appunto è stato molto utile. Serpilli ha fatto virgola, ma qualcosa ha fatto, quindi l'unico che
2: Ambrosina ha fatto le bombe chirurgiche nel momento giusto, una in particolare con l'uomo addosso, stava aspirando il tempo, e se lì non segnavamo diventava pericoloso.
3: Sì, poi è stato letale della lunetta, ovviamente non poteva ripetere i 33 punti fatti in gara 2 qua, ma ha fatto una super partita.
2: No, ho detto Ambrosin.
3: Ah, scusa, Ambrosin. Io mi riferivo a Zambini. Ambrosin invece si è visto, come dicevo prima, una tripla che era venuta da una quasi palla persa.
2: Esatto,
3: la messa è stato
2: un momento
3: difficile, esatto.
2: Anche loro la sua tripla l'ha fatta mentre loro si stavano avvicinando.
3: Sì, diciamo che lui probabilmente adesso è guarito, la sua energia la mette, è sempre questa foga che vuol far
2: tenere tutto controllata, da tenere controllata,
3: vero? Però bene anche lui, insomma.
2: Ho capitolo americani, io non mi aspettavo una seconda partita di livello consecutivo da parte di McGee, perché aveva fatto una gran ultimo quarto, 15 punti soltanto l'ultimo quarto in quella persa, però con la rimonta nostra, e qui si è confermato su quei livelli.
3: No, qui è stato indubbiamente l'MVP della partita, ha preso per mano la squadra, ha giocato da americano, proprio segnato quando c'era da segnare, è andato a prendersi i liberi, ha difeso, aveva la faccia giusta proprio, insomma. Di contro Johnson anche ieri ha fatto il suo. Allora, io dico sempre questo: se Johnson fosse un giocatore italiano andrebbe benissimo quello che fa, ma lui è un americano e anche ieri non è andato in doppia cifra. Per dire, nell'ultima
2: 8-21 i due americani, mi pare,
3: sì.
2: No? 8-21, però dopo fatto vedere, i loro hanno fatto meno.
3: E loro hanno fatto meno. Poi è vero che Johnson ha fatto anche 8 rimbalzi, però per dire, mi viene in mente, nell'ultimo minuto con la gara ancora non era ancora chiusa, lui si è fatto stoppare sulla schiacciata, per dire, poi ha sbagliato i soliti rigori da sotto. Insomma, io dico che se ci fosse un altro americano al posto di Johnson,
2: no, allora io prendo le distanze da Andrea Trari, perché come dice Ramagli non dobbiamo aspettarci che siano sempre protagonisti gli americani rispetto ad altri giocatori, nel senso, magari questo può essere un po' più vero durante la stagione regolare quando giochi a distanza di 7 giorni, ma quando giochi ogni 4 giorni, ragazzi, ogni 2 giorni, scusate, certo, ogni 2 giorni, qui tirare fuori l'energia. Infatti sono rimasto sorpreso da McGee, che nonostante l'età ha tirato fuori 2 prestazioni molto simili tra loro e proprio in continuità, perché se guardiamo forse Zampini è stato un po' più quello un po' più regolare anche in stagione regolare, ma diciamo in questi playoff dopo è difficile che uno sia protagonista 2 partite di fila.
3: Sì, c'è da dire che
2: vale anche per loro,
3: sì, io per McGee faccio anche una differenza, nel senso che i 15 punti che ha fatto nell'ultimo quarto di gara 3 era una partita quasi andata, è vero che siamo tornati a -4 ma non avevamo mai invertito l'inerzia. Quella di ieri invece è stata una partita comandata da lui, credo, in tutti e 4 i quarti, ha sempre fatto la cosa giusta. Insomma, ieri è stata proprio una partita da americano. Quando parlavo di Johnson prima intendevo americano di questo tipo, al di là del ruolo.
2: E anche abbiamo, diciamo, vincendo fuori casa, era quello che voleva Ramagli, no? Cioè una bella prestazione fuori casa con vittoria, anche se, per dire, poteva non essere così utile perché venivi qua a vincere magari dopo, però a parte che ti riposi di più e nei playoff è fondamentale, però è anche proprio una convinzione che metti in campo, cioè fai capire che fuori casa tu la giochi con la faccia giusta.
3: Sì, è importantissimo
2: perdendo
3: vincere,
2: il fattore campo potenzialmente nei prossimi turni.
3: Ma certo, è importantissimo, cioè vincere in trasferta in questo modo, insomma, non avevamo le spalle al muro, è vero, però c'era una gara 5 che non è che fosse vinta prima ancora di giocarla, quindi è stato un segnale importantissimo. Poi tu dici prossimi turni, io ho fatto
2: infatti,
3: anche
2: infatti andiamo a ragionare, no? Dunque, allora le altre serie, quella parallela a noi che è la Fortitudo, sono 2-2, allora primo risultato è che vanno alla bella, quindi si sfiancano più di noi, che non sempre è valido, perché se pensiamo che Rimini è arrivato di rincorso dai play-in e quindi in teoria era più stanca di peso, in realtà è avanti nella serie e si gioca ancora a Rimini, cioè il clamoroso potrebbe essere che Pesaro, numero uno di questa serie, possa perdere, uscire e lasciare una squadra che chi va in finale avrà il fattore campo, se passa Rimini avrà fattore campo contro Rimini, e la Fortitudo comunque si sfianca, al di là che può giocare in casa, ma se vincesse Avellino?
3: Ecco, questo stavo dicendo. Allora, noi, io non sto parlando di fantabasket, ma di,
2: certo,
3: cose possibili.
2: Sono ipotesi.
3: Cioè,
2: no,
3: se Avellino va a vincere a casa della Fortitudo, noi abbiamo il fattore campo in semifinale. Se Pesaro va fuori, ma anche, non è detto adesso, va fuori anche in semifinale, quinta, chiunque dall'altra parte del tabellone, sia che sia Rieti, che sia Cividale o che sia Rimini, sono arrivati dietro della Tezenis. E quindi la Tezenis ha, diciamo, un turno fuori casa, diciamo che passa la Fortitudo, e se Pesaro, che ha una partita dal salutare la stagione, va fuori, avremmo l'eventuale finale con il campo a favore. Stiamo parlando in anticipo, quindi
2: certo,
3: mettiamo
2: tutte ipotesi,
3: le ipotesi,
2: incrociate le dita, tutto quello che volete, però insomma è una Tezenis che effettivamente in questi playoff sta mostrando lati caratteriali che non sempre si sono visti durante l'anno.
3: Sì, la stagione è stata caratterizzata da alti e bassi, non per niente Cavina è stato esonerato a febbraio, e neanche con Ramagli la striscia è stata positiva, però effettivamente anche lì non sempre è andata bene, non si poteva vincerle tutte.
2: Lo
3: poi
2: ha sottolineato
3: tra l'altro
2: lo stesso Ramagli,
3: ecco,
2: no?
3: Esatto, nei playoff invece abbiamo fatto quello che c'era da fare, insomma, vincere le 2 in casa, e notare che nei playoff abbiamo beccato forse l'avversario più difficile o quello non pronosticabile, perché dovevamo prenderci o Rieti o Rimini, che poi Rimini sarebbe stata difficile lo stesso, però è stato un bel risultato aver buttato fuori. Ieri sera Bucchi ha detto che loro il 29 di marzo erano primi in classifica a Brindisi e adesso sono a casa.
2: È un campionato che ha vissuto di grandissimo equilibrio e in questi playoff ovviamente questo può giocare a favore di chi arriva un po' dietro, come Verona che è arrivata terza per la griglia playoff, quarta in campionato, e quindi ci sono ampie possibilità per tutti a questo punto, Andro. Non c'è,
3: sì,
2: una favorita.
3: No, adesso non c'è una favorita, perché per dire adesso parlo dall'altra parte del tabellone, c'è Rieti Cividale. Cividale ha adesso
2: ha
3: il fattore ha già riequilibrato e quindi ha il match point in casa, ma dovesse perdere la palla passa a Rieti, perché la gara 5 sarebbe a Rieti, e quindi tutte possono andare su. La sorpresa in negativo Chievo e Pesaro, sfortunatissima perché ha perso i 4 punti che gli hanno tolto da Bergamo.
2: Ha perso il fattore campo, diciamo, non sempre il suo palasport è frequentato.
3: Esatto.
2: Infatti ha perso Iesi la partita.
3: Infatti. E poi ha ancora degli infortunati, però c'è da dire che ieri a Rimini ha perso di 18 e quindi questo è un segnale preoccupante.
2: Però magari poi da lì si riparte, non prendere la bastonata, i scavi dell'orgoglio, poi anche di avere. E tutto equilibrato. Si possono fare tutti i ragionamenti e l'opposto di tutti i ragionamenti.
3: Sì, sì, no, cioè non si fanno pronostici. Poi, ammesso che la Tezenis beccasse la Fortitudo, Avellino ha fatto vedere che la Fortitudo è battibile. Ha avuto anche problemi interni, perché con Kaia, insomma, ne succede una al giorno, e quindi magari arrivare al momento giusto, non si sa mai che
2: di ferro che
3: fare
2: magari quando a furia di spingere magari qualcosa si può inceppare, ovviamente. E comunque la prossima avversaria, io vi ricordo che in teoria giochiamo fuori casa mercoledì, venerdì, ma se vincesse Avellino invece si giocherebbe in casa. Però se è la Fortitudo, mamma mia, quanta storia alle spalle, Andro.
3: Beh, insomma, la Fortitudo,
2: questa muraglia al Palasport, questa curva piena di tifosi fortitutini.
3: Sì. È vero che non è la semifinale scudetto degli anni 90, però insomma i fortitutini si spostano qua, arrivano qua in un migliaio, qualunque giorno della settimana sia. E però insomma c'è da dire che le prime due le giocheremo a Bologna, quindi già lì sarà un ambiente difficile. Ieri c'è da dire che l'ambiente di Brindisi è stato difficile,
2: caldo,
3: però è stato caldo, però Ramagli ha elogiato la correttezza del pubblico. Speriamo che sia così anche a Bologna. Pubblico veronese, niente da dire da questo punto di vista.
2: E lodiamo i 15 coraggiosi guidati da Massimilla che sono andati a Brindisi, sono fermati anche per la seconda partita.
3: Insomma, no, non una cosa da poco. Gli è andata via una settimana di ferie, probabilmente. Però insomma diciamo sono stati vicini alla squadra e hanno avuto ragione loro.
2: Siamo in chiusura, grazie Andrea Terrari per essere stato con noi quest'oggi, grazie a voi che ci avete seguito, l'appuntamento è per la prossima edizione di On Fire. Arrivederci.
1: Su Radio Verona, Basket On Fire, il cammino della Tezenis in Serie A2 con Alessandro D'Enrico. Basket On Fire.
0: Il conto alla rovescia è iniziato! Arriva la 43esima Straverona! Domenica 17 maggio torna la Straverona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
4: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
6: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
7: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
6: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni.
8: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda, un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello, luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
9: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
10: Chiama 045 561 500.
11: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
12: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar.
13: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
14: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
15: ben ritrovati. È conto alla rovescia.
16: Grande attesa per la partita di questa sera.
1: Siamo già qui.
17: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
1: Live dal territorio, tutto il giorno.
18: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
1: Radio Verona aumenta l'informazione.
19: Uno spettacolo come non si era mai visto.
1: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
20: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
1: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: chiama Briga e questa è Sognatori. Le 17:31 minuti, buona serata, state ascoltando Radio Verona. Salutiamo Alessandro De Rico, i suoi ospiti, Basket on Fire come ogni venerdì dalle 17:12 fino alle 17:20, poco più poco meno. 335 60 11 610 il nostro WhatsApp per essere dei nostri, fatevi sentire. Fra poco facciamo anche un viaggio indietro nel tempo, il 15 di maggio di un po' di anni fa, per imparare magari qualcosa di nuovo e potete, così potete fare gli splendidi o le splendide magari questa sera durante l'aperitivo, la cena, il momento con i vostri colleghi, familiari, figli o amici. Intanto fra poco arriva l'informazione, quella dall'Italia e dal mondo, a seguire il top record, la musica nuova che come ogni giorno, come ogni ora, subito dopo la mezz'ora torna a farci compagnia. Dai che venerdì 15 maggio, pronti per partire anche con questo grande weekend.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri, è giunto al termine il viaggio di Donald Trump a Pechino con il presidente degli Stati Uniti che è ripartito per Washington. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha poi fatto sapere che Xi Jinping effettuerà una visita negli Stati Uniti ad autunno di quest'anno. Il tycoon ha dichiarato: "Abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi". Il cancelliere tedesco Friedrich Merz su X ha scritto: "Ho avuto una buona telefonata con Trump nel corso del suo viaggio di ritorno dalla Cina. Siamo d'accordo sul fatto che l'Iran debba sedersi al tavolo dei negoziati. Lo stretto di Hormuz va riaperto. Teheran deve rinunciare al possesso delle armi nucleari". La cronaca: riprenderanno sabato mattina le ricerche e le operazioni di recupero dei tre italiani deceduti ancora dispersi durante un'immersione alle Maldive. È una grotta che arriva oltre 60 metri di profondità in un atollo a sud di Malé. La grotta consiste in tre ambienti successivi, ha spiegato Damiano Frankovic, ambasciatore d'Italia nello Sri Lanka e competente per le Maldive. Il cardiochirurgo Guido Pido, il medico che ha eseguito il trapianto di cuore al piccolo Domenico Caliendo, in una riunione informale con altri sanitari dell'equipe, ha dichiarato: "Il cuore io l'avevo tolto prima di, diciamo, capire che quell'altro potesse avere dei danni, quindi non abbiamo avuto scelta". In chiusura allo sport, giornata di semifinali azzurre a Roma, gli internazionali d'Italia con l'incognita maltempo. Sul campo centrale del Foro Italico alle 15:30 è iniziata la sfida tra Luciano Darderi e Casper Ruud. Alle 16:08 sul 4-1 per il norvegese durante il primo set, però la partita è stata sospesa per pioggia. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Bugaro con voi fino alle 18, dopo lo ricordiamo anche Radio Giallo Blu Superstar con Beppe Bifido, Nicolò Brenzoni in quella che è la serata il venerdì che anticipa un weekend che in questa fase insomma si pronostica, prevede un po' di pioggia, un po' di schiarite poi anche domani, però insomma il maltempo la fa un po', come dire, da padrone in questi giorni, in queste ore. Intanto, a proposito di eventi e di cose, insomma ieri i Pooh, che poi insomma dato il maltempo in arena hanno dovuto un attimino alzare bandiera bianca, poi questa sera la grande sfida sempre in arena che torna ad essere protagonista, e torna ad essere protagonista anche la corsa durante il weekend, domenica 17 alle 8:30 la partenza della Stra Verona con appunto questa partenza alle 8:30, quindi insomma molto molto presto, insomma come solitamente accade nelle gare, anche se alcune come partono un po' dopo, però 8:30 buon orario con poi tre percorsi, la 20, la 10, la 5 km, insomma diciamo una giornata di festa un po' per tutti, presentata tra l'altro proprio in comune tramite conferenza stampa, insomma c'è una bellissima maglietta, poi è scritto TM Botta, quindi bello bello bello bello. 17:30 minuti, piccolo break, fra poco anche Compilation 90, state lì perché andremo a giocare, state con noi.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: 5 minuti, questa arriva direttamente dagli anni 90. Buonasera.
1: Radio Verona, Radio Verona.
0: Questa è Radio Verona, Matteo Sambucaro in vostra compagnia. Sapete cosa facciamo? Giochiamo e lo facciamo regalando dei biglietti per il parco, uno dei parchi, anzi il parco più bello d'Italia, il parco più bello d'Europa, il parco che si trova qui a pochi chilometri dal centro di Verona, il parco Giardino Sicurtà, che è a Valeggio sul Minciu, un parco davvero unico in cui si può stare in famiglia, in coppia, tra gli amici, passeggiare, rilassarsi, godere della bellezza del territorio, godere insomma di tutto quello che è primavera, anche se adesso questi giorni sono un po' così, però ecco, diciamo il parco giusto per la stagione, per questa stagione primaverile estiva, e noi vi regaliamo i biglietti qui a Radio Verona per andarci. Quindi se volete andarci in coppia, con un amico, con un'amica, con chi vogliate, ecco, due biglietti li regaliamo al primo o alla prima, solamente al mio via, quando dirò via, che scriveranno Sicurtà al 335 60 11 610. Quindi in bocca al lupo al primo, alla prima che scrive Sicurtà al 335 60 11 610, due biglietti per il parco Giardino Sicurtà. In bocca al lupo.

0: Questa era di Verona, noi siamo arrivati alla fine del nostro spazio insieme. Saluto Lorenzo, che è stato il più veloce, che si porta a casa i biglietti per il Parco Giardino Sicurezza. Intanto. Io vi saluto, vi auguro il meglio per questo weekend, che sarà un po' piovoso tra stasera e domani. Poi insomma dovrebbe un attimino sistemarsi il meteo tra il pomeriggio di domani e domenica. Da Matteo Sabugaro è tutto. Fra poco Radio Giallo Blu Superstar con Beppe Bifido, Nicolò Brezzoni. Al punto ora anche l'informazione, quella da Verona e provincia. Ciao a tutte e a tutti, buona serata.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia. Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Doge, Rosalia, Focurani, le 18 che stanno per scoccare. Buon venerdì ancora. Arriva l'informazione, quella da Verona e provincia. Sentiamo il tutto con Alessandro Del Rico. Io intanto vi auguro una buona serata. Ciao, Domenico Sambucaro.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: La perturbazione che da giorni sta interessando tutto il veronese, con piogge, forti raffiche di vento, sta portando fiocchi e disagi sulle strade anche in alta quota, dove un tratto della strada provinciale 6 vicino Malga San Giorgio è stato interessato nelle ultime ore da precipitazioni nevose. Sul posto sono già intervenuti i mezzi spartineve per liberare la carreggiata e ripristinare la viabilità. Le operazioni di sgombero dovrebbero concludersi entro la serata, consentendo così il transito agli automobilisti rimasti bloccati a causa delle condizioni meteo avverse.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro giornale. In studio Alessandro Del Rico. Parole che feriscono, esclusione dei gruppi di amicizia, attacchi all'aspetto fisico e anche all'identità personale, il bullismo al femminile. Studiato per 5 anni in 25 scuole di 7 città italiane, grazie all'Università di Verona che ha fatto da capofila ad una ricerca sfociata in un libro. Le motivazioni sono più che varie, un elemento è comune, tutto nasce all'interno di amicizie strette e non tra estranei, come accade con i maschi. Si basa su una conoscenza, la bulla sa dove colpire, provocando disagio psichico, disturbi dell'alimentazione, paure e ansia. A Verona la ricerca ha coinvolto 200 ragazze di Maffei ed Einaudi. Sentiamo gli autori della ricerca, poi una docente, un'ex allieva dell'istituto Einaudi.
5: Prima si pensava fosse assolutamente minoritario come bullismo, invece appare estremamente diffuso, avere anche una connotazione di violenza fisica e verbale, non solo di diffusione di pettegolezzi o di esclusione dal gruppo come si pensava prima. E poi soprattutto comincia alla scuola primaria.
6: Verona fornisce, rispetto ai dati nazionali, sia Verona che Arezzo risultano due città con dei dati un pochino più aggressivi, cioè un po' più di bullismo in queste due città.
7: Spesso l'adulto, quindi il docente, la famiglia, i dirigenti, il team per il contrasto vede e viene a conoscenza della situazione problematica o di fragilità in un momento successivo, e comunque raccoglie quello che sta accadendo, ma lo raccoglie dall'esterno. Invece lo sguardo delle ragazze è uno sguardo interno.
8: Mi è capitato alle superiori, in un contesto di classe, di intervenire, e il mio intervento è stato in primo luogo parlare con la vittima, perché molto spesso le vittime hanno solo bisogno di essere ascoltate, non di avere consigli, di avere supporto.
4: Autobrennero ha approvato il bilancio di esercizio con un utile sopra gli 89 milioni di euro. Per quanto riguarda Verona, il consiglio d'amministrazione, che ha anche come vicepresidente Alessia Rotta, ha deliberato un importante intervento atteso in particolare a Verona, la realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario destinato all'alta velocità, che amplierà la capacità delle attuali linee ferroviarie, realizzando insieme le opere funzionali alla terza corsia dell'A22. L'opera attraverserà l'autostrada, non distante dalla stazione di Verona Nord, e avrà un costo stimato di 51 milioni di euro, 31 a carico di Autostrada del Brennero, i restanti coperti da Ferrovie Italiane. Sempre per Verona, CDA ha approvato anche il rifacimento del sottopasso della stazione autostradale di Verona Nord. e la situazione dell'alta velocità nel Basso Garda è fondamentale, lo ha detto stamani il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini intervenendo in video al convegno Il Sistema di Regolazione Garda Mincio a Peschiera. Salvini, informa una nota del ministero, ha dato indicazione ai tecnici delle Ferrovie dello Stato di approfondirne la fattibilità, i costi e i benefici, nonché le ricadute sui territori interessati in tempi brevi. È stata presentata stamani a Peschiera la 13ª edizione del Festival della Bellezza, che ha per tema il simbolico, 50 appuntamenti in 25 luoghi simbolo del patrimonio storico-artistico italiano. Tra questi diversi sono gli eventi in provincia di Verona. Si parte con la scrittrice Guia Soncini il 29 maggio a Villa Guarinti di Brenzone sul Garda, poi 9 giugno Paolo Iannacci con Enzo Gentile nello spettacolo Vengo Anch'io a Villa Mosconi di Negrar, che ospiterà l'11 giugno Igor Sibaldi. Tra i momenti clou, l'ultima settimana di settembre al Teatro Romano, tra gli ospiti Alessandro Bergonzoni il 25, Umberto Garimberti il 29 e Massimo Recalcati il 30 settembre. Restiamo sul lago perché Riviera, l'angolo di paradiso a Punta San Vigilio sul Garda, è stata premiata come miglior beach club italiano d'acqua dolce nella 3ª edizione della guida ai migliori beach club d'Italia 2026. La novità di questa edizione è stata proprio l'introduzione di una categoria dedicata alle realtà lacustriche, ha visto trionfare l'intera struttura della famiglia Rana, non solo il beach club ma anche il Riviera Restaurant e il Riviera Terrace, un premio che il CEO del pastificio Rana vuole condividere con tutti i collaboratori, che possono godere di un tavolo gratuito per festeggiare con i propri cari un momento di vita vera, di gioia e di unione in una location davvero speciale. Con questo è tutto, io vi ringrazio dell'attenzione, a risentirci tra meno di un'ora, arrivederci.
9: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì tesoro, ora è davvero casa.
9: Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
14: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
15: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
16: Vai da Molin Auto. 3 piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
15: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
17: Radio Verona. Meteo.
18: Le previsioni per domani, sabato 16 maggio, vedono la circolazione depressionaria responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno allontanarsi dalla nostra regione, favorendo l'ingresso di aria più secca che sarà responsabile di ampi rasserenamenti dalla sera. Nello specifico, domani a Verona ci attendono comunque cieli molto nuvolosi e coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento poi dal tardo pomeriggio, fino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Temperatura massima in leggero rialzo fino a 18 gradi, minima a 10, venti al mattino moderati da ovest sud-ovest, al pomeriggio sempre moderati da ovest. Non ci sono allerte meteo.
2: Radio Verona Flashback.

0: telefona, WhatsApp al numero 335 60 11 610.
1: Le ultime prima della partita dell'Hellas, i personaggi del bifido.
0: Radio Giallo Blu Superstar, il consueto divertimento in salsa giallo blu con Beppe Bifido e Nicolò Brenzoni, solo qui su Radio Verona.
2: Che ha solo che parte quando c'è questo. Ecco, io non mi sento. Tu mi senti?
3: Sì. Bene. Non so, e bene anche, non so se erano i Beatles o George Harrison, ma era il 69.
2: 1969. Già 1969. Esatto. Mamma mia. Perché sì, io credo che fosse solo George Harrison. Solo però un pezzo, mi sembra di sì. Però un pezzo meraviglioso.
3: Ma poi tu pensi, la tira in aria. Cioè, vedevo i Rolling Stones ultimamente che adesso hanno sfornato. Cioè, Ga 80 e fischia anima, yay.
2: Cioè, e soprattutto cosa hanno buttato giù anche,
3: sì,
2: quelle,
3: ma le, magari essa che è una buona aria, perché ti te pensi, no, l'origa i Bito e i Bito sono,
2: sì,
3: guardate,
2: sì,
3: che i Pu
2: cioè, che hanno suonato ieri,
3: che hanno suonato ieri, però ho visto che un po' più
2: dici un po' più
3: come, su
2: un po' più come quel tennista che è uscito al primo turno,
3: Cadenasso, Gianluca. Cadenasso un po' più Cadenasso. No, ma che tra l'altro insomma, cioè, gli altri non hanno paura a far vedere i segni,
2: sì,
3: del tempo,
2: sì.
3: Invece i nostri, i valli de spatola,
2: anche scalpellino, tutto anche quanto.
3: Ciapparini.
2: Ascoltami, vero, mi dici Ciapparini.
3: Prima che mi dimentichi,
2: vai, devo, sì, perché abbiamo un po' di saluti da fare.
3: Allora, devo fare.
2: Intanto salutiamo tutti quelli che ci
3: tutti
2: stanno ascoltando.
3: Che ci
2: ricordiamo che siamo in diretta al venerdì, il sabato la replica. 335 60 11 610 per i vostri messaggi, per,
3: esatto,
2: scriverci in diretta. Potete ascoltarci anche da app, streaming,
3: esatto,
2: e quant'altro.
3: E da salutiamo. App, e da app ci,
2: sì,
3: sta ascoltando il mio amico Luca Sospe. Luca Sospetti.
2: Sì, sì,
3: la Sospe per gli amici, che ci sta ascoltando da qui in quel di Arco, che sta facendo un po' un tagliando, via.
2: Esatto,
3: sta facendo,
2: esatto,
3: un tagliandino. Quindi Luca, ti aspettiamo,
2: un abbraccio,
3: un
2: intanto,
3: abbraccione,
2: veramente.
3: Ti aspettiamo, mi raccomando, fa tutti gli esercizi, tutto,
2: esatto,
3: quanto, che ti aspettiamo. Quindi un abbraccio, un in bocca al lupo a Luca. Un altro saluto lo devo fare, devo salutare e ringraziare la confraternita del Bon
2: Cucciardo.
3: Ieri c'è stata la serata, questa prima serata, questo primo esperimento bifido con Cristina Gamba, quindi musica e cabaret, e insieme con le note, insomma, del maestro Claudio Sebastio. Tu sentissi come suona il maestro Claudio Sebastio, quindi la confraternita del Bon Cucciardo.
2: Me ne hanno parlato bene, in effetti, bravi, bravi.
3: E anche devo salutare anche la confraternita Pasta, Fasoi e Durello.
2: Oh, queste sono le confraternite,
3: esatto,
2: che ci piacciono.
3: In particolar modo Mariella Ruberti, che insomma ha collaborato con noi. C'era anche Antonio Gioco, che avremo ospite
2: sì, domenica.
3: E quindi insomma è stata una bellissima serata, proprio all'insegna della buona cucina, delle tradizioni e soprattutto della bella gente semplice.
2: Così
3: che
2: Gavoia piace.
3: De godersi.
2: Oh, là, quei che vuol godersi,
3: esatto.
2: Come titola anche un nostro gruppo. Purtroppo non c'ero quella sera lì, mi sarebbe piaciuto, ma era fare il tassista dei figli. Chi ha figli in età ancora abbastanza piccola può capire un
3: Piazza
2: po'.
3: Bra 2, Piazza,
2: esatto,
3: Bra 2.
2: Allenamento di basket 48, allenamento pallavolo 52,
3: Verona 3, 8 Verona
2: minuti,
3: 3.
2: 8 minuti al palazzetto di una roba impressionante, non so neanche quanti chilometri sto macinando.
3: È la penultima puntata.
2: Guarda, faccio però un saluto anch'io,
3: sì,
2: mi unisco,
3: vai,
2: a un altro nostro amico che ha fatto un tagliando importantino,
3: ah, sì, bravo,
2: oggi.
3: Bravo.
2: E ha fatto un tagliando importantino oggi, insomma, ci ascolta sempre, ci segue, Jacopo, che
3: ciao, Jacopo,
2: anche lui confidiamo presto di averlo anche in studio con noi, e avremo poi un po' di novità anche della sua associazione. Però veramente un abbraccio, Jacopo. È la penultima puntata stagione.
3: È la penultima puntata della stagione, cioè, proprio
2: volato,
3: che pensavo,
2: caspita,
3: la penultima,
2: sì.
3: Niente, la penultima, insomma. E tra l'altro adesso
2: quando vediamo Matteo Sambugaro, che è il nostro top player in cabina di regia,
3: lo rivedremo adesso, è in compagnia di una gentil donzella, la nostra Giorgia, ciao, è più un bel vederla Giorgio De Tiri, Matteo. non me ne voglia Matteo. Ecco che se ne va,
2: si alza adesso, esatto. O viene a darci o va via dalla regia, esatto. La cosa mi preoccupano entrambe,
3: esatto,
2: perché...
3: anche a me.
2: Allora, quasi più la seconda.
3: Domenica saremo, sì, in onda invece a Telearena con Giallo Blu Superstar a partire dalle 14:30,
2: esatto.
3: Sì. La sorpresa arriva il 24 dell'ultima,
2: sì,
3: puntata.
2: Quando giocheranno?
3: Che sembra
2: si
3: voci
2: di non di corridoio, però, perché quello è già un po' più
3: voci di mattatoio, perché mia tanto più,
2: no, pensavo di disimpegno,
3: esatto,
2: no? Sai, il corridoio, c'è, cioè, prima il disimpegno, dove metti giù le giacche,
3: voci di antibagno,
2: esatto. Sì, forse visti i contenuti, esatto, potrebbe essere,
3: sembra che
2: il luogo migliore.
3: Il derby si giochi a mezzogiorno, quindi,
2: sì,
3: neanche mezzogiorno e 30, a mezzogiorno,
2: ma questo sarà già domenica questa,
3: No, è il derby domenica questa.
2: Sì.
3: Allora,
2: per quello,
3: no.
2: Per allora, quello. Quindi pian col fagiano, come
3: col
2: si fagian diceva.
3: Quindi scusami. Ah, ok. Allora aspetta.
2: In base al turno di domenica.
3: Aspetta un attimo, che vai. Me la do mi la botta in testa.
2: Senza aspettare San Bugano.
3: No, perché avevo interpretato un'altra cosa. Avevo, okay, interpretato che fosse l'ultima, e quindi nell'ultima, giocando in contemporanea anche quelle che partecipano alle cover, noi fossimo coinvolti.
2: Allora, potrebbe essere che giochino in contemporanea ovviamente tutti quelli che hanno obiettivi,
3: esatto,
2: comuni, però l'orario al momento non si sa. Quindi, che anche lì voglio dire, ma porca miseria, è l'ultima giornata di campionato, ma dobbiamo aspettare fino all'ultimo giorno per sapere,
3: secondo
2: gli orari, le date. Una volta le facevi tutte assieme la sera,
3: ma
2: a questo punto qua falle tutte assieme la sera, l'ultima giornata.
3: E quelli
2: giornata
3: che lavorano, ma pensa anche a quelli che deve seguire la propria squadra del cuore.
2: Ma certo.
3: Adesso proprio... non so se c'è qualche squadra che gioca a Cagliari, per
2: sì,
3: esempio.
2: Sì, no, ma uno si organizzerà un attimo da dire, aspetta, prendo i biglietti, prendo anche gli addetti ai lavori, no? Un giornalista,
3: sì,
2: che deve...
3: No,
2: veramente, appunto, è poco rispettoso per tutti, proprio tifosi in primis. Giornata di campionato, pensate, vado a elencarla, per l'Hellas ce ne frega ormai ben poco, però insomma almeno fa un po' bella figura,
3: sì,
2: con l'Inter che
3: nella
2: ha vinto, ha fatto il doblete,
3: esatto,
2: ha già pronto il pullman, quindi dopo la partita andrà in pullman,
3: e sai che dovevamo sempre andare a strangossare da qualche parte,
2: oh no. Noi cosa prendiamo, il filobus,
3: esatto,
2: visto che visto che si parla, no, dei,
3: esatto,
2: lavori che
3: sì,
2: ci sono,
3: sì,
2: cioè,
3: sì,
2: hai notato qualche lavoro,
3: sì,
2: vero, anch'io,
3: sì,
2: vado per andare proprio...
3: lavori e polemiche,
2: esatto,
3: come era una trasmissione, pessimismo e fastidio. Pessimismo e fastidio.
2: E a proposito di pessimismo e anche di fastidio, che fastidio cantava qualcuno a Sanremo, e pensate, giornata di campionato, che salvo nuovi colpi di prefettura, più che colpi di scena,
3: sì,
2: Como Parma alle 12, così come Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio, in questo orario meraviglioso,
3: bello.
2: Che consente sia il derby italico di Roma, sia lo svolgimento degli internazionali di tennis, che distano neanche 100 metri in linea d'aria.
3: Una pissata de campo.
2: Esatto. Linea d'aria non a caso, perché l'altra sera è andata in onda qualcosa di sconvolgente, la prima volta al mondo che una partita di tennis si ferma per smoke delay, ritardo per il fumo, perché i fumi dei fuochi d'artificio dell'Olimpico per la Coppa Italia sono dati tutti nel campo dove giocavano Darderi e Hodar.
3: Ma pensavo che chi è che ha giocato?
2: Darderi e Hodar.
3: E pensavo che Darderi fosse giamaicano. Quindi
2: no.
3: smoke di lei, pensavo quella per quel motivo lì, che gara,
2: no,
3: i sostenitori che sugli spalti,
2: giusto che, no, invece un italo-argentino, perché Darder è italo-argentino, e uno spagnolo, fra l'altro, che se ne sono date sportivamente di santa ragione, partita bellissima, e verso mezzanotte 20 minuti di intervallo,
3: verso mezzanotte
2: esatto, una figura, guarda, a livello internazionale allucinante. Termino la giornata alle 15 Inter-Verona, poi alle 18 Atalanta-Bologna, 20:45 per Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. Quindi la Champions si gioca alle 12, la salvezza si gioca alle 20:45, la penultima giornata.
3: Ma
2: bellissimo,
3: scatterei
2: sulla fascia, come
3: sì,
2: faceva
3: subito,
2: Gianluca
3: via.
2: Falsini, che sarà un altro ospite di domenica, e con lui parleremo, restate qua, arriviamo subito.
3: A dopo.
4: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
5: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
11: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
12: Grande attesa per la partita di questa sera.
13: Siamo già qui.
14: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
13: Live dal territorio, tutto il giorno.
15: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
13: Radio Verona aumenta l'informazione.
16: Uno spettacolo come non si era mai visto.
13: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
14: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
13: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
0: Radio Giallo Blu Superstar, solo su Radio Verona.
2: E torniamo in diretta 18:24 in questo venerdì 15 maggio, lo ricordiamo in replica il sabato, domenica invece dalle 14:30, non perdetevi la penultima puntata di Giallo Blu Superstar, seguiremo Inter Hellas Verona con un sacco di begli ospiti, qualcuno ve l'abbiamo già svelato, Antonio Gioco, Gianluca Falsini, ci sarà anche un ex presidente dell'Hellas. E a proposito di ex presidenti dell'Hellas, il nostro mitico Joe ci scrive: una volta Garonzi fece viaggiare in bus la mattina stessa della partita Inter-Hellas, vedi come si ottimizzano le spese. Bravo, bravo Joe, bella memoria storica. E risalutiamo Luca che ha ricambiato i saluti in questa sorta di giro virtuoso di saluti. Veramente Luca, ti aspettiamo presto. E mi dice il mitico Matteo Sambugaro che abbiamo anche un ascoltatore, un primo ascoltatore in linea. Ricordo 335 60 11 610 invece per i vostri sms. Sentiamo che abbiamo in diretta. Pronto, buonasera, sei su Radio Verona. Con chi parliamo?
17: Pronto? Ciao, sono Bro.
2: Sì, sono Nicolò sempre.
17: Ciao, adesso sono Luigi Lavarò.
2: Ecco, ciao Luigi. Ciao Luigi,
17: ti riconosco. Posso dirlo? Sei un grande.
2: Sì, ecco. Grazie, glielo giuro.
17: Anche Olindo, cioè, veramente sì. Sì. È uno che sta in te. Ascolta, sì. Posso unirmi anch'io a salutare Luca, no?
2: Certo, certo.
17: Grande,
2: certo.
17: Anche lui, andavamo al Berti insieme.
2: Vero, molto simpatico.
17: Abbiamo fatto
2: Luca,
17: i sì. Cotte di crude, guarda. Cioè, quando le... non sapevano chi scegliere le ragazze tra me e lui.
2: Vedi, quindi
17: bei tempi.
2: Eravate tombeur de femme, come si dice.
17: Beh, fame ce n'era tanta effettivamente.
2: Era francese.
17: Vabbè, anche perché, insomma, sì. Anche se vero che quelle lire potevi con poco comprare, però no, sai, l'entrata costava.
2: Sì, no,
17: la benzina costava meno.
2: Quello
17: però,
2: sì,
17: insomma, quando uscivamo, una fame becca, andavamo sempre a mangiare la pizza.
2: Beh, ma io dicevo un'altra. Vabbè, lascia stare. Sì, dici Luigi. Invece.
17: Cosa mi dici dello stadio?
2: Hai visto?
17: Sul serio.
2: Hai visto? Noi tutti dubbiosi, tutti a ironizzare. Lo faremo ancora.
17: Visto,
2: lo faremo
17: le
2: ancora.
17: Suore, no? Le suore, Gressler. No.
2: No. Che cretino, sto qua. Ma no,
17: perché non so. Ho letto male.
2: Sì, direi che hai letto male. Sì, si chiama, guarda, te lo dico subito.
17: No, perché ho visto un commento su Facebook, uno ha detto suona tua taio.
2: No, si chiama, guarda, si chiama Gensler. Esatto, che è una delle comunque leader a livello globale, come scrive anche il sito dell'Hellas, nel campo dell'architettura e del design. Insomma, quindi sembra che abbiano fatto le cose in grande. Anche Joe, secondo me, faceva parte vostra, perché più che Tomber de Femme dice Tromber, che va bene, non traduciamo, però simpatica come definizione. Chissà che non sia una Tromber anche questa notizia dello stadio. Tu sei fiducioso? Perché adesso si sono sbilanciati bene stavolta.
17: Ma sai, io, cioè, tu lo sai, Alessandro. Non so,
2: sì, no, sono Nicolò.
17: Non è che sono, cioè, non è che io abito in Lussemburgo e so le cose. Io, purtroppo, in banca, se no, io arrivo a 500 euro. Non è
2: ti capiamo
17: io
2: benissimo.
17: Non me ne intendo, insomma, io sono in pensione.
2: Certo.
17: Quindi, ecco. Però, e quindi io so, cioè, sono uno che dice, cioè, mastico pane e salame, no?
2: Bravo.
17: E io sono ancora un po' fiducioso, sai? Cioè,
2: sì.
17: Ma vorrei che magari un domani ci troviamo qua a dire, hai visto questi qua che ci hanno sorpreso, capito?
2: Bravo, bello, mi piace questa ventata di ottimismo.
17: Come se Sar improvvisamente facesse un gol, capito? Una roba. Abbiamo detto, o come se Niasse improvvisamente giocasse bene. Esatto. Abbiamo detto su, tutto il campionato, invece ti tira fuori la partita del secolo.
2: Esatto, e poi si capiscono queste variazioni meteo, perché già il tempo è così, immaginiamoci se Sar segnasse magari con l'Inter, bisogna preparare l'arca di Noè, quindi probabilmente
17: andiamo a andare allo stadio con i Monbut.
2: È un po' come, guarda, è un po' come se una trasmissione radiofonica trovasse la regolazione giusta dei microfoni per due la penultima trasmissione. Un esempio a caso,
17: Va bene, Alessandro, ti saluto, sai. Ale.
2: Grazie, Luigi. Sarà impossibile, dicono i nostri autori radiofonici da casa, veramente mondiali. Grazie, Luigi. Dai, facciamo tempo a un'ultimissima 30 secondi prima del radiogiornale. Sentiamo, pronto, chi c'è in linea?
18: Pronto, sono il cugino Ignace. Dovete finire di parlare di Ignace, ma fa culo.
2: Ancora meno di 30 secondi ci sono voluti per il cugino di Nias, che ormai è diventato un'icona del nostro programma. Sentiamo, dai, velocissimi, un'altra, pronto?
18: E sono anche amico di Orbo, ma fa culo.
2: Chiedo scusa ai nostri amici radioascoltatori per queste incursioni da parte del cugino di Nias. Io credo che sia più educato nella vita reale. Niente, dobbiamo. No, ce n'è un'altra, dai, prontissima, dai, prima del radiogiornale, pronto?
19: Ciao, mi metteresti sulla tartaruga, per piacere?
2: Ma non è una dedica richiesta.
19: La tartaruga,
2: sì.
19: C'è Pofu, dai. Ciao, va bene, me la metti giù.
2: Ma sei Mellino.
19: Sono Mellino.
2: È il personaggio preferito di Matteo Sambugaro. Come stai intanto? Tutto bene, Mellino?
19: Tutto molto abbastanza bene.
2: Sì, ricordiamo che ti chiami come il mignolino del piede, no?
19: Come il mignolino del piede.
2: Il nome tecnico è Mellino, sì.
19: In memoria del mio nonno.
2: Sì.
19: Quando gli è successo, mi racconta sempre la mia nonna, quando piove fuori che ci troviamo davanti al caminetto, mi racconta sempre che mio nonno un giorno, una notte anzi, si è alzato perché doveva andare in gabinetto.
2: Sì, non è che adesso devi farci tutto.
19: Battuto il Mellino nello spigolo del comodino.
2: Che male che fa, ho presente.
19: E a un certo punto ha avuto come una visione, si è sentito battere la spalla e c'era Gesù che gli ha detto: mi hai chiamato? E lui gli ha detto: no, dire vero che avevo tuo papà.
2: Benissimo così, grazie Mellino. Attendiamo anche la telefonata della curia. Grazie mille a Mellino. Allora adesso sì, ci sono le notizie, Radio Giornale Italia Mondo, e poi ritorna Radio Giallo Blu Superstar, quindi state lì.
20: Radio Verona Notizie.
21: Buonasera dalla redazione. Dopo la visita in Cina, il presidente americano Trump ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. La cronaca, una nuova truffa serpeggia su WhatsApp, stavolta a tema autostradale. Lo comunica la Polizia di Stato sui social. Gli utenti ricevono un messaggio, spesso proveniente da un numero con prefisso estero, che segnala un presunto mancato pagamento del pedaggio autostradale e invita a cliccare sul link per regolarizzare la posizione ed evitare sanzioni. È il peggior incidente subacqueo nella storia delle Maldive, quello in cui hanno tragicamente perso la vita 5 italiani, tra cui la professoressa Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal e l'istruttore Gianluca Benedetti. Lo hanno confermato le autorità locali delle Maldive, mentre sono ancora in corso le ricerche per rintracciare i cadaveri non ancora individuati. Torniamo sulla morte di Domenico Caliendo, il bimbo trapiantato a Napoli. Il cardiochirurgo Guido Oppido, durante una conversazione registrata da uno dei sanitari, avrebbe ammesso di aver espiantato il cuore prima di verificare le condizioni di quello in arrivo da Bolzano. In chiusura la MotoGP, risultati in parte sorprendenti, quelli delle prequalifiche del GP di Catalogna. Il più veloce è Pedro Costa, che in 1:38.710 accede direttamente al Q2. Sul podio vanno Alex Marquez e Binder, e rientra in top 10 anche Marco Bezzecchi, settimo. Stupisce invece Pecco Bagnaia, tredicesimo. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
22: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
23: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
24: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
25: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
26: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Gran Crispy McBacon menù a €5,99. 6 Chicken McNuggets a €2,50. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
27: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
28: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Radio Verona.
0: Radio Giallo Blu Superstar con Beppe Bifido e Nicolò Brenzoni. Quello che non puoi vedere lo puoi ascoltare solo su Radio Verona.
2: Esatto, quello che non puoi vedere lo puoi ascoltare e vi posso garantire che in questi giorni ci siamo mossi a livello quasi di servizi segreti, abbiamo raccolto tante informazioni anche del dietro le quinte sulla situazione dell'Hellas Verona e alcune cose mi sa che non le potrete ascoltare comunque, però pare che queste voci dello stadio, la presidio che si è sbilanciata, trovano anche del confronto con la realtà, vediamo, sentiremo anche il presidente Mazzi, su quello sono molto curioso di sapere cosa ci dirà domenica, visto che lui è sempre stato molto scettico, in parte lo siamo anche noi. Si parla tanto anche di un ritorno di Juric, l'aveva buttata lì un po' l'amico Gianluca Tavellin. Però anche a qualche cena che si è tenuta della Presidio Investors in settimana si parlava anche di questo. Risalutiamo anche il centro di cura di Arco, visto che ci sta ascoltando tutta la stanza e anche oltre a Luca Sospetti, quindi abbiamo dato un po' di gioia e di risate anche a tutto il reparto lì e siamo molto molto contenti. E mi dice Matteo Sambugaro che dovremmo essere in collegamento con Milano, visto che si va a Inter, come dicono spesso ironicamente i tifosi. Abbiamo, sentiamo se c'è, io credo di sapere chi è, ma lascio a voi. Pronto, buonasera, sei in diretta.
1: Uacicetti.
2: Eccolo, Giannangiangi. Sapevo che c'eri.
1: Sono il sospetto che il sospetti ha messo il monopolio lì ad Arco.
2: Beh, bello poi, però dai, che un programma come il nostro dia un po' di... Un po' di
1: magari c'era qualcuno a sentire, che ne so, Radio Maria, quelle cose lì. No, ferme tutti, si ascolta Radio Arena. Grande sospe.
2: Che in quei luoghi lì è vero, no? Perché a volte hai una televisione, una radio, la dici, no, ma io voglio vedere questo, l'altro, no, voglio vedere quell'altro.
1: Sbaglio, è l'ora vespertina.
2: Sì, bravo, ma è quella dei Vespri. Ma che bravo, Giannangiangi. Lo ricordiamo per quei pochissimi che non ti conoscessero, tu vivi a Milano, però ti fu giallo-blu.
1: Sono giallo-blu, neanche parlarne.
2: Esatto.
1: I miei, insomma, si sono trasferiti a Milano a cercare fortuna, l'hanno trovata, adesso l'aziendina è in mano a me. Sono Giannangiangi Bestetti e Ranelle dell'Otto. Si è specializzato in Ranelle dell'Otto.
2: E hai diffuso per il mondo le Ranelle dell'Otto, che anch'io sono.
1: Guarda, per dirti, sì, lì dove si trova il Luca... Sì. Sai quante ranelle dell'Otto sono presenti lì, cioè tra letti, no, attrezzature,
2: è vero,
1: eccetera,
2: è vero.
1: Ci sarà una milionata di ranelle dell'Otto.
2: Ecco, e lì si capisce perché l'azienda va bene. Complimenti,
1: si capisce perché l'azienda va bene.
2: Complimenti, davvero.
1: Cioè, pensa che sì. A mia moglie, quando ci ha sposati, gli ho regalato praticamente un anello dell'Otto. Gli andava bene. Incastonato con un diamantino.
2: Una fedina fatta a ranella dell'Otto.
1: Una fedina fatta a ranella.
2: Bellissimo. Romantico, romantico, veramente.
1: E oro bianco, ovviamente.
2: Mi ricorda un po' Ibrahimovic che si è fatto fare la gigantografia dei piedi in casa sua, perché così ricorda tutta la famiglia che se campano bene è per i suoi piedi.
1: Che la gigantografia dei piedi ce l'ha anche il nonno del Mellino. Però dei raggi.
2: Con solo il Mellino inquadrato.
1: Col Mellino fratturato.
2: E dice, ricordati che il tuo nome viene da qua. Esatto. Bellissima. Invece ci parli un po' dell'ambiente nerazzurro, visto che insomma ha vinto la Coppa Italia, ha vinto lo scudetto, c'è un clima di festa, dici che il Verona potrebbe almeno approfittarne per fare un po' bella figura o i valori troppo diversi?
1: Niente, guarda, intanto ho saputo che c'è francare un po' quelli che non hanno giocato e sei capito, un po' per dare così la passerella, eccetera. Esatto. Però chiaro, cioè voglio dire, lì c'è area di festa, eccetera. Almeno andiamo a salvare la faccia, perché lì veramente è come spingere un pensionato che si sta mettendo i calzini. Cioè, capito?
2: Ma perché no? Ma poveretto quel pensionato. No, invece tu sarai a San Siro.
1: È come mettere il telo a un pensionato che sta guardando un cantiere.
2: Che adesso lo fanno ormai, no? Quello sì.
1: Sono delle carogne, però, cioè, sì. Lasciatelo guardare.
2: Quel divertimento.
1: Anche dei consigli, no?
2: Esatto.
1: L'Ubarelle fa così, ve dà sui consigli e magari vi dà anche dei consigli buoni, perché magari trovate la saggezza.
2: È vero. Anche secondo me.
1: Se mi incate uno che vede uno che nel cantiere, che sarà il cantiere del 18, io dico, crapa, che ho brutto lavoro con la budanda streccia. Come a Kilbenetti.
2: Benissimo, benissimo. Credo che ti dia dopo la badila in testa, però mi piaceva questo tuo scioglilingua quasi.
1: Certo, no, ma in testa è abituato dentro a Betumera.
2: Va bene. Invece ci collegheremo con te, sarai a San Siro magari?
1: Sì, sono lì. Ho preso il biglietto.
2: Benissimo.
1: Vi aspetto, cioè, sì, mi fate compagnia, eccetera. Vi do anche le ultime dal campo. Insomma,
2: esatto.
1: Quello che non vede, come fa il vostro giro? Quello che non
2: puoi,
1: si può vedere.
2: Lo puoi ascoltare, esatto. Quindi ecco, faremo così con te da San Siro.
1: Questa roba l'altro ieri non ho visto una brioche di Barboncino, però l'ho sentita. Cioè, no, quello che non puoi vedere lo puoi sentire.
2: Sì, anche la suola della scarpa penso abbia gradito. Vabbè, ma
1: sì,
2: non era
1: per fortuna avevo stecchino del ghiaccio.
2: No, vabbè, sì, ecco, ma lasciamo stare, teniamo metafore più elevate, insomma, per la nostra trasmissione. Quindi ci collegheremo con te da San Siro e farai un po' i nostri occhi, i nostri e anche le nostre orecchie sarai lì dal tempio del calcio.
1: Su lì, fotit me.
2: Benissimo.
1: Come dicevano, col trapano fa sentito me.
2: E guarda.
1: L'ultima intrapene mal fa sentito. Indovina di cosa era la punta?
2: Dell'otto.
1: Ovviamente. Faceva i busi nelle ranere.
2: Tutta geometria sacra, sai che io mi interesso anche di quella. E invece il nostro Simone ci dà uno spunto, visto che tu sei di Milano. Non so se sei in grado di contattare, perché mi pareva che una volta l'avessimo avuto in diretta. Simone dice: ciao, sarei curioso di sentire il barbiere di Di Marco. Gli avrei chiesto come se la pasta, visto che ha perso un cliente fedele.
1: Guarda, cioè, aspetta un attimo che c'ho il trasferimento di chiamata.
2: Lo sentiamo?
1: Te lo passo.
2: Vedi, grande Simone che ci ha dato uno spunto che aveva... Ecco, sì, questo è il trasferimento di chiamata.
1: Pronto?
2: Pronto!
1: Ciao Stella, ciao Favola!
2: Ma che piacere risentirti! Il barbiere di Di Marco! Non mi ricordo se...
1: Ma Asile, è un pessetto che non lo vedo!
2: Forse io ho un'ipotesi del perché. Sarà stato tanto impegnato, è quello, no? Fra scudetto,
1: no, Coppa allora Italia. A me hanno detto una cosa che lui cioè, dici, praticamente ha detto che basta. L'ha mollato. Di solito si dice no, non molla, ma invece lui ha mollato, no?
2: Quindi non nasconde più.

0: devi... Mi ha pure accavatato.
1: Ecco, sì, sì, sì. No, dici perché appunto un po' adesso la capigliatura, come quello che è rimasto, ricorda un po' quella, la chierega dei frati, no? Come si diceva.
0: Sì, no, adesso, adesso praticamente è un ginocchio. No,
1: va bene adesso.
0: Con la barba, ecco. No.
1: Ma scusa, ma un po' più raffinatezza. Sei
0: no, ma noi siamo amici, a parte quello. Siamo,
1: capito,
0: poi
1: ma...
0: lui è una persona stupenda, guarda.
1: Certo.
0: È uno che ci ride sopra, sì. Uno... assolutamente che fa dell'autoironia,
1: certo.
0: il suo cavallo delle braghe, guarda, veramente.
1: No, di battaglia, no, delle braghe.
0: E devo dire anche una cosa, cioè,
1: sì.
0: Secondo me sta anche molto bene, sta molto meglio.
1: Sta molto meglio, quindi consigli un po', perché tu sei un coiffeur di Milano.
0: Mi mancano quelle 100.000 euro di fatturato annuo, però insomma... Ecco.
1: Beh, in effetti penso sia stata una bella perdita, perché credo passasse spesso per farsi quelle... Comunque complimenti, perché un ammascheramento del genere con quel biondo, quella cosa, sì. Devo dire che...
0: Ha fatto bene.
1: Guarda,
0: ogni anno,
1: bravissimo,
0: tra l'altro,
1: bravissimo.
0: Mi perdo anche ogni anno,
1: sì.
0: Il gesto dalla Schwarzkopf. Che è come dicevo, quella che produce le tinte, la facciamo un giallo. Me ne ordinavo dei bancali ogni mese, adesso ho perso tutto. Anche quello, comunque non fa niente, dai, si va avanti,
1: quelli,
0: si va avanti.
1: Quelli in effetti sono perdite anche di fatturato importante, però dai, insomma, c'è qualcun altro dell'Inter che anche Mkhitaryan potresti un po' provare o no a dare qualche...
0: però lì so che va dal mago di Oz a farsi perché lì è veramente uno bravo.
1: Grazie.
0: Dai, vi saluto che ho gente sotto,
1: sì,
0: il casco, va,
1: sì,
0: bene?
1: Sì, no, no, no, per carità, che dopo non si
0: bruci. Appena arriva, cavola, arriva.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Grazie quindi all'ex ormai barbiere di Di Marco, grazie Simone, vedi che ci hai dato un ottimo spunto per risentire una conoscenza che avevamo avuto tempo addietro in radio, e adesso si è parlato di Juric con insistenza anche in qualche cena. Vorrei sentire se lui, se Zanzi, non credo faremo in tempo tutti e due, ma sentiamo, Matteo mi dice che c'è un telespettatore, un radioascoltatore che aspettava anche da un po' di tempo. Pronto, buonasera, con chi parliamo?
2: Pronto?
1: Mister Juric!
2: C'è, ma è roba veramente, c'è, neanche chiamare a concorso a premi, c'è sempre occupato, c'è, non so, quelle robe là.
1: La ringraziamo.
2: Tra l'altro ho sentito che c'è, parlavi di ma...
1: alla fine l'ha lanciato lei, perché guardi che prima di venire a Verona, prima di venire a Verona, lui insomma aveva girato parecchie squadre, ma non aveva mai fatto vedere il suo potenziale calcistico. Ha fatto vedere purtroppo anche qualcos'altro a livello di atteggiamento, ma quello calcistico è stato lei che ha determinato.
2: Lui, ho visto subito lui,
1: sì,
2: potenzialità, quelle cose là, cioè era ultimo a molare,
1: sì,
2: sempre pronto, cioè quelle cose là, e devo dire che c'è, ho anche contento di che lui ha fatto strada, che mi pare migliore di suo ruolo in Italia,
1: ha fatto un
2: carretto di assist, gol,
1: esatto,
2: e quelle cose là, ecco.
1: Ha fatto record di assist, vado a memoria, sono 18, in effetti nessuno era mai riuscito in quella stagione lì, addirittura da questo punto di vista credo sia il primo in Europa.
2: C'è, bravo,
1: quindi,
2: bravo. Lui cioè, aveva di difetto, sì, che era un po', cioè, il carattere un po' così, scontroso, che ci potevi dire poco, vabbè, sempre un po' furbetto anche, no?
1: Anche furbetto.
2: E dopo desmentegon, come diciamo.
1: Come desmentegon? Perché?
2: Desmentegava sempre maglietta, giubino, e io dicevo, di chi è sto giubino qua? Che ha gatto a casa, invece no.
1: Ah, perché lasciava i peli, c'era un po' di peli.
2: Gatto biondo.
1: No, credo fosse un'altra problematica, non quella del gatto.
2: Allora, sempre a cuore, diventava un messaggino, Dima hai lasciato maglietta,
1: hai lasciato
2: giubbotto. Ecco.
1: Ho capito, quindi c'era anche questa...
2: forte.
1: Però,
2: ha motorino nei polmoni. Cioè.
1: Sì, quello è incredibile, in effetti, la corsa. Ma due caratteri come il vostro, sto pensando a lei come allenatore e a lui come terzino sinistro, credo che qualche scintilla ci sia stata, perché fumantini un po' tutte e due siete.
2: No, ecco. però c'è, quando succedeva,
1: sì,
2: io dicevo è biondin.
1: tanto per smorzare i toni, no? Tanto per serenarlo.
2: Allora, vuol dire, sono io

0: capo, cioè tu sei operaio, cioè,
1: eh sì.
0: Sotto posto, capito? Allora, giusto, poi lui intelligente capiva e sbassava Recce.
1: Ecco, è solo quello. Invece cerco di toccarla più piano possibile, ma si fa insistentemente il suo nome per la panchina dell'Hellas dell'anno prossimo. Lei ha ancora, credo, 2 milioni di motivi per tenere il suo contratto con l'Atalanta all'ordi? Non lo so. se siano un po' più puliti per restare col contratto con l'Atalanta, però ha voglia di riscatto dopo delle stagioni, possiamo dirlo, fallimentari. Da quando è andato via Verona, veramente...
0: Cioè, subito grande cagata, cioè, tu arrivi, non fai bello preambolo, no? Per poi, cioè, ho capito,
1: fallimento dietro l'altro.
0: Tutto bello, ci dice, guarda, sei simpatico, sei bello, però hai fiacca espulsa, cioè, ho capito, allora, dici subito, guarda, hai fiacca espulsa, però sei simpatico, almeno uno, cioè...
1: Guardi, un nostro radioascoltatore Gio ci dice, ma viene all'Hellas Women o all'Hellas quell'altro? Chiede.
0: Cioè no, allora io di queste cose, cioè, tu sai, non mi piace di parlare. Hanno parlato altri perché parlano per dare aria a bocca.
1: No, cose ma lei non ha sentito nessuno al momento della società?
0: Cioè, io non è che posso dire tutto, però c'è l'unica roba che posso dire è che sono Brassetti.
1: Ah, quindi anche le proposte economiche, diciamo, non sono particolarmente allettanti. Questo sta cercando.
0: Sono un po' Tirano Rex.
1: Tirannosauro, no? Che aveva le braccine molto corte. Sì.
0: Quindi c'è. Basta, non mi fare dire altro, se no si capisce tante cose. Dopo...
1: Certo, ma lei, ecco, esuliamo dall'aspetto economico, contrattuale, di categoria anche, perché è chiaro che uno come lei è in dubbio che ci possa pensare, ma lei anche solo a livello affettivo tornerebbe a Verona?
0: Io ho fatto grande cagata
1: su quello, siamo d'accordo, però non faccia così ogni volta, che dopo commuove anche noi, dopo è difficile.
0: Faccio sempre di Ella Store, mi metto lì fuori con male del Rio, come guardare cantiere. È strangoso come uno che ha diabete davanti in pasticceria.
1: Che immagine triste, lei davanti come il cantieri, davanti all'Hellas Store.
0: Sì, però ho capello, sì. Scupri.
1: Ah, ok, quindi si rende riconoscibile, certo.
0: No, non conosce nessuno.
1: No, certo. Però dico un'immagine, insomma, anche per certi aspetti poetica, romantica, di lei che in qualche modo rimpiange, no, il suo passato e anche le sue scelte che non hanno portata a questo.
0: Ogni tanto lascio un bigliettino anche sotto la porta
1: dell'Hellas Store.
0: Dice, dai Hellas, non mollare, forza Hellas.
1: Glielo passa sotto quando il negozio è chiuso? Cosa fa?
0: Sì, cuoricini, ma lì in mezzo, sai dove passa la metronota che mette il biglietto?
1: Sì, sì.
0: Anche lì, infilato lì.
1: Dove c'è la maniglia, no? Dove, o la serranda, insomma.
0: Esatto,
1: quindi
0: scrivo, volemo che bel Verona.
1: Oh, ma che bello!
0: Ho capito sempre uno che dice, volemo che bel Verona!
1: Anche lei lo trova, anche da noi ogni tanto si fa sentire, insomma. È impressionante la somiglianza, non è che ce l'ha lì attaccato, ma è uguale quello della...
0: Dice, ma io l'ho detto perché lui qua vicino a me, che mi ha riconosciuto, mi è venuto, aspetta, te lo passo. Vieni qua, ma qualcosa, vieni qua, c'è su radio. No, non mi attacco! Dai, vieni a salutare. Pronto?
1: Il nostro vocalist di Volemo che bea il Verona.
0: Ho capito, ma l'ho preso.
1: Ma ha trovato Juric, complimenti. Lei è sempre al posto giusto al momento giusto, come Inzaghi in area di rigore.
0: Bravo, mi spero veramente che venga. Perché sarà... contento, tu capisci? Ma manco dopo vai a essere qua, quando cade il cielo con il calcio, potremmo invitarlo.
1: Giusto.
0: Juric merita la parola! Oh, c'è Guassona! Allora vedi che gli suona!
1: Grazie, allora faccia quest'opera di convincimento che credo che sia volentieri accettato anche da gran parte dei tifosi.
0: Però il passo! adesso.
1: Sì, sì, grazie intanto, buonasera.
0: No, adesso. Dammi di lei, pronto. C'è te volti, sommi a tuo fratello. Figlia che mi sa bene.
1: Ma che scene di vita vissuta accadono a Giallo Blu Superstar. Grazie Mister Juric, siamo in chiusura e allora ci auguriamo di vederla presto a Verona.
0: Allora spero, dai, io vi saluto, ciao.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Magari ovviamente sarà modo di fare ulteriori sondaggi qualora vi faccia piacere il ritorno di Juric, da quelli che erano stati pubblicati, insomma, gran parte dei tifosi lo accoglierebbero nuovamente a braccia aperte. La Serie B però è un campionato tutto da vedere, tutto da sentire, e lo sentiremo anche un po' un anticipo, da un lato purtroppo anche della serie cadetta, perché avremo fra gli ospiti di domenica, ci sarà gente anche esperta, sia di giovani calciatori. Pensate che Gianluca Falsini vanta un record, uno dei migliori allenatori per risultati delle giovanili, specie con la Roma. Poi allora, lui è di Arezzo e la Serie B, insomma, ci sarà anche l'Arezzo, quindi...
2: Mi sarebbe piaciuto vederlo al posto dell'interim.
1: Sì, gliela faremo magari un po' la...
2: Mi sarebbe piaciuto vederlo al posto.
1: Bisognerà andare anche lì un po' piano, toccarla piano come abbiamo fatto con Juric.
2: Esatto,
1: però...
2: a vedere se poteva essere un Aglietti bis.
1: Bella ipotesi. E chiederemo anche a lui in che rapporti è rimasto col Verona, perché era stato contattato,
2: Era
1: stato contattato per la primavera. Uh-huh. Per la primavera, dopo sentiremo.
2: Siamo in primavera. Questo è il segnale che dobbiamo chiudere.
1: Esatto, è la primavera canzone che ci dice che è il momento di andare. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Grazie a te, Beppe.
2: Grazie a te, Nick.
1: Grazie a te, Matteo Sambugaro.

0: partita dell'Hellas, i personaggi del Bifido.
1: Radio Giallo Blu Superstar con Beppe Bifido e Nicolò Brenzoni. Quello che non puoi vedere lo puoi ascoltare solo su Radio Verona.
2: Lo sai che da oggi Molina Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
3: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
2: Molina Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
4: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
5: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
4: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
7: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
8: Chiama 045 561 500.
9: La nuova stagione è partita.
10: A Dosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Mersi. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
9: Il trekking firmato CMP.
10: Il Made in Italy di Australian.
9: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
10: Tutte di Mersi. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
9: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
11: www.titospec.it.
12: Cosa fai, tesoro?
11: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
12: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
11: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
13: Forza Verona!
14: Se perde Verona sto proprio male.
15: Forza Verona!
16: Forza Verona!
17: Volemmo che bene al Verona.
18: Volemmo che bene al Verona.
19: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
13: Volemmo che bene al Verona!
20: In collaborazione con
2: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
21: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
20: Ora esatta, in collaborazione con...
22: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
20: Verona Top News.
23: Perturbazione che da giorni sta interessando tutto il veronese, con piogge, forti raffiche di vento, sta portando fiocchi di neve e disagi sulle strade in alta quota, dove un tratto della provinciale 6 nei pressi di Malga San Giorgio è stato interessato nelle ultime ore da precipitazioni nevose. Sul posto sono già intervenuti mezzi spartineve per liberare la carreggiata e ripristinare la viabilità. Le operazioni di sgombero dovrebbero concludersi in serata, consentendo così il transito agli automobilisti rimasti bloccati a causa delle condizioni meteo avverse.
20: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
23: Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro radiogiornale, in studio Alessandro Del Rico. Parole che feriscono, esclusione dai gruppi di amicizia, attacchi all'aspetto fisico e il bullismo al femminile, studiato per 5 anni in 25 scuole di 7 città italiane grazie all'Università di Verona, che ha fatto da capofila ad una ricerca sfociata in un libro. Le motivazioni sono le più varie, ma c'è un elemento comune: tutto nasce all'interno di amicizie strette, non tra estranei come accade tra i maschi. Si basa su una conoscenza, la bulla sa dove colpire, provocando disagio psichico, disturbi all'alimentazione, paura e ansia. A Verona la ricerca ha coinvolto 200 ragazze di Maffei ed Einaudi. Sentiamo gli autori dello studio, poi una docente e una ex allieva dell'Einaudi.
0: Prima si pensava fosse assolutamente minoritario come bullismo, invece appare estremamente diffuso, avere anche una connotazione di violenza fisica e verbale, non solo di diffusione di pettegolezzi o di esclusione dal gruppo come si pensava prima. E poi soprattutto le comincia alla scuola primaria.
1: Verona fornisce, rispetto ai dati nazionali, sia Verona che Arezzo risultano due città con dei dati un pochino più aggressivi, c'è un po' più di bullismo in queste due città.
15: Spesso l'adulto, quindi il docente, la famiglia, i dirigenti, il team per il contrasto vede e viene a conoscenza della situazione problematica o di fragilità in un momento successivo, e comunque raccoglie quello che sta accadendo, ma lo raccoglie dall'esterno. Invece lo sguardo delle ragazze è uno sguardo interno.
16: Mi è capitato alle superiori, in un contesto di classe, di intervenire, e il mio intervento è stato in primo luogo parlare con la vittima, perché molto spesso le vittime hanno solo bisogno di essere ascoltate, non di avere consigli, di avere supporto.
23: Autobrennero ha approvato il bilancio di esercizio, che prevede un utile netto sopra gli 89 milioni di euro. Per quanto riguarda Verona, il consiglio d'amministrazione ha deliberato anche un importante intervento atteso in particolare in città, la realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario destinato all'alta velocità, che amplierà la capacità delle attuali linee ferroviarie, realizzando al contempo le opere funzionali alla terza corsia dell'A22. L'opera attraverserà l'autostrada non distante dalla stazione di Verona Nord e avrà un costo stimato di 51 milioni di euro, 31 dei quali a carico di Autostrada del Brennero e i restanti coperti dalle ferrovie. Sempre per Verona, il CDA ha approvato anche il rifacimento del sottopasso della stazione autostradale di Verona Nord. La stazione dell'alta velocità nel Basso Garda, intanto, si dice, è fondamentale. Lo ha affermato stamani il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, intervenendo in video al convegno al sistema di regolazione Garda-Mincio a Peschiera. Salvini informa il ministero, ha dato indicazioni ai tecnici di Ferrovie dello Stato di approfondirne fattibilità, costi e benefici, nonché le ricadute sui territori interessati in tempi brevi. Viabilità e decoro urbano fanno scaldare i motori della politica, che sembra già proiettata verso il voto delle comunali del prossimo anno. Oggi le bordate a Palazzo Barbieri arrivano dall'opposizione targata Flavio Tosi. Sentiamo Giovanni Salvatori.
24: Un attacco a tutto fronte che sa di campagna elettorale iniziata. Le truppe tosiane si schierano e fondano le critiche a 360 gradi all'amministrazione Tommasi. Dalla viabilità alla sicurezza, passando per l'igiene urbana, non c'è un aspetto che si salvi dall'operato della giunta ad un anno dal voto di Verona. Secondo Forza Italia, Fare e Lista Tosi, tanto da far dire alla consigliera Barbara Tosi, quel che serve alla città è una rivoluzione.
25: Tra piste ciclabili insensate, corsie preferenziali messe ovunque anche a casaccio, ma c'è un disegno. Il disegno è quello di impedire ai veronesi, della città, della provincia e chiunque voglia arrivare, di non andare in macchina. Cioè, noi siamo maleducati, secondo loro, secondo Tommasi e secondo Ferrari, l'assessore Ferrari, perché andiamo in macchina. Magari la gente ha anche la necessità di andare in macchina. Se andate in centro alla mattina, si trova a posto pressoché ovunque, perché in città non entra più nessuno.
23: Verona si prepara a vivere una nuova grande giornata di sport, domenica, di partecipazione e condivisione. Arriva infatti la Straverona, evento che accompagna da sempre la primavera veronese. L'iniziativa coinvolge podisti, camminatori, famiglie e appassionati di ogni età. Il percorso varia dai 5 km, che si sviluppa su un tracciato completamente pianeggiante privo di barriere architettoniche, fino ai 10 e 20. I 10 alterna tratti pianeggianti e saliscendi leggeri. Per i 20 km invece è più indicato i runner allenati, e si snoda tra il centro storico e le colline veronesi. È stata presentata questa mattina a Peschiera la 13ª edizione del Festival della Bellezza, che ha per tema il simbolico. 50 appuntamenti in 25 luoghi simbolo del patrimonio storico-artistico italiano. Diversi sono quelli in provincia di Verona. Si parte con la scrittrice Giulia Soncini il 29 maggio a Villa Guariente di Brenzone del Garda. Poi 9 giugno Paolo Iannacci ed Enzo Gentile nello spettacolo Vengo Anch'io a Villa Mosconi Bertani di Negrar, che ospiterà l'11 giugno anche Igor Sibaldi. Tra i momenti clou, l'ultima settimana di settembre a Romano, tra gli ospiti Alessandro Bergonzoni, Umberto Garimberti e Massimo Recalcati. Riviera, l'angolo di Paradiso Punta San Vigilio sul lago di Garda, è stata premiata come miglior beach club italiano d'acqua dolce nella terza edizione della guida ai migliori beach club d'Italia. La novità di questa edizione è stata proprio l'introduzione della categoria dedicata alle realtà lacustri, che ha visto trionfare l'intera struttura della famiglia Arana, non soltanto il beach club, ma anche Riviera Restaurant e Riviera Terrace. Con questo è tutto, io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi rimando alle prossime edizioni del nostro GR.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Radio Verona.
26: Meteo. Le previsioni per domani sabato 16 maggio vedono la circolazione depressionaria responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno allontanarsi dalla nostra regione, favorendo l'ingresso di aria più secca che sarà responsabile di ampi rasserenamenti dalla sera. Nello specifico domani a Verona ci attendono comunque cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento poi dal tardo pomeriggio fino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Temperatura massima in leggero rialzo fino a 18 gradi, minima a 10, venti al mattino moderati da ovest sud-ovest, al pomeriggio sempre moderati da ovest. Non ci sono allerte meteo.
27: Fuori gioco in collaborazione con Apparente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature. Fuori gioco su Radio Verona. Fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
28: Buonasera, buon venerdì 15 di maggio, Matteo Sambucaro in vostra compagnia, fuori gioco questa sera con me, mister Olindo Filippi, che adesso vado a salutare. Salutiamo però ovviamente anche il nostro Alessandro De Pietro, titolare di cattedra, che ritroveremo qui puntualmente poi domenica per la partita per Hellas Verona, meglio Inter Hellas Verona, ma di questo andremo a parlare. Buonasera mister Olindo Filippi, ben trovato.
29: Ciao Matteo e ciao a tutti.
28: Eccoci qua, ricordiamo immediatamente i nostri contatti, il WhatsApp 335 60 11 610, questo è il nostro numero, mandate i vostri messaggi, i vostri audio, penultima di campionato, domenica 17, lo ricordiamo, ore 15, prepartita dalle ore 14:30 con Alessandro De Pietro, poi la radio cronaca con Davide Cailotto, tanti temi di cui parlare, anche se come dire la classifica ormai è quella, con l'Hellas Verona in Serie B, con un Hellas che si ritrova come si è, ci si è trovati più volte a parlare, no? A programmare anche il prossimo anno, partendo dalla squadra, partendo poi anche dallo stadio, partendo poi, e quella è ovviamente altro tema di discussione, da questa partita che andiamo un attimino ad esaminare, a vedere da vicino, perché comunque il campo c'è ancora, ci sono altre due partite da onorare. Mister, partiamo da quello che è un tema che ti sta a cuore, no? Che, di cui hai anche parlato anche Aria Tira e che insomma è un po' al centro anche del dibattito, ovvero ovvero quello del nuovo stadio, mister. Nuovo stadio, come la vedi questa cosa? No, adesso c'è un progetto che dopo deve essere presentato, vagliato anche poi la fattibilità del progetto entro il 5, insomma, tante cose. E dimmi la tua.
29: Ma sai, io è qualche giorno che lo seguo da Verona. Sono 61 anni. Appena. Prima partita l'ho vista allo stadio Bentegodi, che è bellissimo per me. E col Cosenza abbiamo vinto 1-0 all'ultimo minuto su una punizione di Giorgio Maioli. Avevo 12 anni. E adesso è quattro partite che praticamente, compreso queste due qua, che noi siamo sistematicamente e matematicamente in Serie B. Una cosa che, vabbè, è una cosa non bella, però ne ho vista di peggio, soprattutto quando siamo retrocessi in Serie C. Dunque, quando io penso che la priorità in questo momento qua sia quella di trovarsi col direttore sportivo, mettersi d'accordo, anche se gli è stata fatta una proposta, come si dice, e mettersi d'accordo il prima possibile perché ci siano delle indicazioni e ci sia una programmazione e una pianificazione che parte dalla società al direttore sportivo, ok, per portare a Verona un allenatore vincente, soprattutto della categoria di Serie B, un allenatore bravo. Io un nome ce l'ho in testa e mi piace molto, è Nicola della Cremonese.
28: Sì, Nicola, insomma, l'hai nominato, l'hai citato più volte. Perché Nicola della Cremonese?
29: Perché mi piace come uomo, perché è un tecnico preparato, perché è un tecnico che non molla mai, perché è un tecnico che dà mentalità alla squadra, perché è un tecnico che i suoi risultati nel bene e nel male li ha fatti in B e anche in A. Poi quest'anno le cose sono andate come sono andate, anche se era partito benissimo con la Cremonese, però insomma questo è il mestiere dell'allenatore. Ma comunque questa è una mia idea, perché poi di giovani, di allenatori rampanti io ne conosco anche altri due. Uno è Gianluca Falsini e uno è Donati Massimo, che sono due ragazzi preparatissimi. Ok, tra l'altro Gianluca Falsini ha fatto la sua gavetta nel settore giovanile, ha vinto a Firenze, ha vinto con Allievi, Primavera, insomma oramai penso che sia pronto, perché se questa sta al Parma ci può stare Donati e Falsini al Verona.
28: Però mister, ci sono anche allenatori che magari sono fatti per le giovanili.
29: Ho capito, però a un certo punto, quando tu hai fatto la tua gavetta, vuoi qualcosa di più. E allora cos'è qualcosa di più dopo il settore giovanile? La prima squadra. Però io penso, alla fine di tutte queste riflessioni, no, che forse la società del Verona forse non si sono accorti che sono andati in Serie B, che siamo andati in Serie B. E allora la priorità per loro è, da 2 o 3 giorni che la vedo sui giornali e mi dà profondamente fastidio, è quella di parlare dello stadio. Allora, io è da quando sono nato che dico quello che penso, né bene né male. Per me lo stadio Bentegodi non si tocca, si rimette a posto, si riammoderna, ma lo stadio Bentegodi non si tocca. E neanche si butta giù per farne un altro, perché per me sportivamente lo stadio Bentegodi è come storicamente l'arena in Piazza Bra. Dunque forse non si sono accorti che siamo andati in Serie B, e qua c'è da mettersi d'accordo fra loro, la società e il direttore sportivo. Il direttore sportivo non la può tirare ancora lunga, deve dare un ok per pianificare la prossima stagione, parlare con i giocatori, formare un gruppo vincente, e la prima cosa che si chiede ai giocatori è quella di fare una squadra. L'intenzione è fare una squadra con una mentalità giusta, che la mentalità parte dalla società, per vincere il campionato di Serie B e riportarci in Serie A. chi ci sta bene, chi non ci sta sta a casa.
28: 335 60 11 610. Adesso veniamo anche a tutti i vostri messaggi che stanno arrivando. Due temi, no? Quello dello stadio, così lancio anche una domanda se volete condividere con noi i vostri ricordi, domanda che in parte è già stata fatta anche nelle scorse settimane, però il vostro ricordo del Bentegodi, il primo ricordo o il grande ricordo che vi lega poi allo stadio, magari con una partita simbolo poi che vi accompagna, vi ha accompagnato, no? Durante il vostro percorso, perché poi no, le vite, come siamo soliti anche dire e raccontare anche con il nostro Alessandro De Pietro, sono le nostre vite, sono scandite, no? Spesso dai ricordi sportivi, no? Da alcune partite che tracciano poi anche quella che è la nostra vita personale. Quindi 335 60 11 610, questo è sicuramente un grande tema che ci piace poi condividere insieme. L'altro tema, mister, visto che parlavi di allenatore, ma poi adesso leggiamo anche i messaggi che stanno arrivando, è quello del direttore sportivo, no? Con Sogliano che tornando indietro di una settimana era dato e dato, no? Come diciamo così, direttore sportivo potenzialmente anche per le prossime stagioni con un rinnovo, la cosa però, come dire, che è rimasta sotto gli occhi di tutti è questa intervista che è stata fatta, rilasciata dall'ufficio stampa del Verona a Puscasio, che sostanzialmente non cita mai, no, Sogliano. Quindi secondo te Sogliano rimane o non rimane? Ed è un punto fondamentale poi anche quello del direttore sportivo.
29: Sì, poi non so se Puscasio la vive la società oppure non la vive, oppure fa solo il proprietario e delega agli altri.
28: Presidente,
29: io,
28: sì.
29: Sì, io penso che il dirigente più operativo deve essere Sanzi. E praticamente io ho delle notizie che gli è stata fatta una proposta a Sogliano di un triennale, però ci sono anche Sogliano, essendo un direttore sportivo di grande e ottima e buona levatura nel bene e nel male, anche lui ha avuto le sue proposte. Dunque la priorità adesso in questo momento qua è che la società chiede a Sogliano cosa ha intenzione di fare, e se la società perde tempo invece di parlare di programmazione sportiva calcistica per l'anno prossimo in Serie B, perde tempo con lo stadio, è Sogliano che deve chiedere alla società che intenzioni hanno e poi che si guardino in faccia e comincino a lavorare per l'anno prossimo, perché mi sembra che si stia perdendo del tempo. E ripeto, forse qualcuno non si è accorto che siamo andati in Serie B.
28: Certo. E, andiamo con i messaggi, dai. 335 60 11 610. A proposito di stadio, buonasera Olindo, ha ragione. Il Bentegodi non si demolisce, fa parte della storia di Verona e del Verona. Presidio pensi ad allestire una squadra competitiva. Questo è il messaggio di Roberto, che scrive poi chiude Forza Hellas. E poi quest'altro amico Puccio scrive: posto che il Bentegodi si può considerare vecchio, a cosa servirebbe lo stadio nuovo? Punto di domanda. Cosa ci guadagnerebbe la società dal costruire lo stadio nuovo? Pensano di usarlo per eventi, concerti, eccetera. Beh, questo è un tema, no? Poi anche gli stadi moderni devono avere, no, quella sostenibilità che poi, come dire, li fa durare per durare per tutto un anno, no? Con annessi e connessi.
29: Su una struttura ci può stare una ristrutturazione. Non ci, lo fanno per le case, lo fanno per i grattacieli, possono farlo benissimo anche per lo stadio. Però per me storicamente lo stadio non si tocca. Questo qua è uno stadio che è campione d'Italia 84-85, ma di cosa stiamo parlando? E mi sembra che quando lo si vede in TV, lo si vede nelle foto, lo si vede sempre, mi sembra che faccia la sua bella e ottima figura, perché lo stadio per me, il Bentegodi, è uno stadio bellissimo. Tra l'altro, quando è stato fatto, era stato copiato un po' dallo stadio Azteca di Città del Messico, che assomiglia un po',
28: sì,
29: però là ce ne stanno 100.000, no. Però la struttura più o meno era quella. Dunque, lo stadio va ancora di moda, è uno stadio mondiale, lo stadio Azteca. È ancora attuale lo stadio Bentegodi a Verona per fare la Serie B, purtroppo l'anno prossimo, e era attuale anche quest'anno per fare la Serie A.
28: Uh, Avevamo una chiamata in arrivo, Luigi da Verona, che magari dopo recuperiamo. Luigi, richiamaci pure più tardi. Vi farà sorridere questo messaggio di Francesco, che però recuperiamo fra poco. 335 60 11 610. Francesco insomma, ha scritto un messaggio che probabilmente può rincuorare molti, lo leggiamo però fra poco. Intanto piccolo break, ci ritroviamo fra poco qui su Radio Verona.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: Da oltre 40 anni, Apprente Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
13: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
14: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
13: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
17: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
18: Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
19: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona. www.titospec.it.
21: Cosa fai, tesoro?
13: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
21: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
13: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
30: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
31: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
32: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
27: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
28: Le 19.23, fuori gioco. Buonasera, venerdì 15 di maggio. Fuori gioco questa sera con Matteo Sambucaro, mister Olindo Filippi. 335 60 11 610 il nostro WhatsApp, 0459600103 invece linea diretta. Credo che Luigi non ci sia più al telefono. Se vuoi, Luigi, richiamaci pure, che dopo riprendiamo la chiamata. No, dicevo, mi faceva sorridere questo messaggio di Francesco da Lussemburgo, che salutiamo, che come dire, rincuora un po', no? Lui, uomo di economia, per chi non lo conosce, ma sicuramente magari la fanbase poi di fuori gioco un po', Francesco l'ha sentito già citare, il nostro ascoltatore, che scrive: forza Olindo, tanto lo stadio presidio non lo fa neanche se accende un mutuo secolare, ma presidio sono contenti così, a campare di annunci e senza schei. Ecco, questo insomma, noi vabbè, insomma, ci fermiamo qua con il messaggio di Francesco. Credo che insomma il Bentegodi per
29: lui è un addetto ai lavori per via di denaro.
28: Sì, tra l'altro, ecco, Euro 2032 che vede Turchia e poi anche Italia. Ecco, al momento il Bentegodi no, non rientra in quelli che sono gli stati, tra virgolette, candidati, no, per quello che sono poi le partite di Euro 2032. Però insomma, bisogna fare dei lavori, non so se li faranno. Comunque, ecco, noi intanto ci fermiamo qua al messaggio di Francesco. Vediamo altro messaggio. Cristiano, penso che punteranno su un allenatore. A proposito di allenatori, il tema che avevamo accennato all'inizio della nostra trasmissione, penso che punteranno su un allenatore emergente con i pro e i contro della scelta. Speriamo in bene. Passerà molto tempo, dice poi, prima che inizierà un progetto per lo stadio. Per la prossima stagione lo stadio lo ha chiesto in uso il Como. Sì, beh, dopo si parla anche di Reggio Emilia, di altre location per il Como, anche se insomma sembrerebbe che probabilmente anche lì troveranno il modo, forse l'escamotage, per omologare per l'Europa quello che già hanno, no, dalle loro parti. Mister, questo messaggio poi di Gianluca che scrive: 1975, a proposito di ricordi, sotto l'acqua con mio padre, io 6 anni in curva viola, mi sembra ecco questo messaggio. Tu ce l'hai il tuo ricordo, forse l'avevi già condiviso, però
29: no, ne ho tanti,
28: ne hai troppi.
29: Ricordo, ti dico, è quando ho visto quel gol lì di Giorgio Maioli all'ultimo momento. Poi un ricordo ancora di un Verona Potenza, alla destra del Potenza c'era Veneranda, che poi è stato allenatore del Verona, e centravanti Boninsegna, pensate. Dunque, mi sembra che c'era anche Bercellino, il fratello che giocava nella Juve da stopper, ma ne ho tanti. Poi parliamo del 84, 85 e via di seguito. Poi gli anni con Alberto, l'anno con Alberto Malesani in Serie A, che tutti quanti eravamo ai 7 cieli perché eravamo una squadra che giocava bene, poi è andata come è andata, ma ne ho tanti.
28: Però quel Verona giocava bene, forte.
29: Ne ho tanti perché ho tanti anni, insomma.
28: Ne ho tanti. Simone scrive: ciao Lindo, anch'io sono affezionato al Bentegodi dal 1982, quando vidi la prima partita contro il Cagliari. Uno stadio così ai giorni nostri non ha senso, gli spalti sono lontanissimi dal campo. Sono d'accordo comunque che la priorità sia il progetto tecnico. Quindi insomma, sostanzialmente Simone dice: sì, il Bentegodi è il Bentegodi, però il Bentegodi al contempo insomma andrebbe un attimo riammodernato, anche se e su questo credo che siamo d'accordo tutti, sia chi sta da questa parte a commentare, sia poi il tifoso, che insomma il progetto tecnico deve essere messo davanti a tutto e a tutti, mister. Quindi
29: se esiste ancora l'Olimpico, che se sei nell'ultimo scalino vedi degli omini come fossero su un monitor, ci può stare anche il Bentegodi, che i giocatori li vedi più da vicino, anche se, come dice Simone, magari possono essere più lontani. Poi
28: sei al terzo anello di San Siro del Meazza, mister.
29: Stessa cosa, e parliamo di un vero stadio di calcio, perché San Siro non c'è la pista intorno. Dunque, o che vai in alto o che vai in ampiezza, poi la distanza è sempre quella. Se vai in curva a nord o in curva a sud a Roma, come vai a Napoli, anche là vedi i giocatori, perché sono stadi concepiti con la pista e via di seguito, stadi olimpici, insomma, in poche parole, perché quando c'è la pista li chiamano così. Però io lo stadio me lo tengo stretto, perché veniamo da una stagione dove è regnata più di qualche volta la confusione gestionale, sia a livello societario sia a livello di squadra, okay, che non, il cambio d'allenatore che non ha portato a niente, e poi veniamo da una stagione anche carica di sfortuna, certo, dovuta a incidenti che hanno penalizzato giocatori importanti come Serdar, come Suslov, che ci sono mancati. Adesso quando gioca Suslov si vede un'altra cosa in campo, perché la qualità è qualità. Dunque io penso che adesso la priorità sia resettare tutto e che non ci sia confusione fra società, direttore sportivo e allenatore, e impostare un gruppo vincente per l'anno prossimo e parlare chiaro. E i giocatori che ci stanno, come ho detto prima, ok, chi non ci sta si troverà, parlerà col suo procuratore e si troverà da un'altra parte, perché se si parla e costruire una squadra parlando con dei giocatori, anche se fai un campionato inferiore, ma lo fai per vincere. Quando a un giocatore gli dici guarda che si gioca per vincere, anche se sono grandi professionisti come Gagliardini che ha fatto Inter e via di seguito, loro penso che accettino di rimanere. E si può fare una cosa come ha fatto il Venezia quest'anno e si potrebbe fare una cosa come ha fatto il Frosinone quest'anno, che è arrivato secondo, è andato in Serie A, e il Palermo adesso è lì che tutti quei soldi che ha speso è lì che deve fare i playoff. Questo è perché? Perché a Frosinone c'è tanto uno stadio di appartenenza della famiglia Stirpe, ma c'è della gente come il presidente e chi gli sta intorno che è appassionato del Frosinone, che ama il Frosinone.
28: È rimasto quasi un unicum, ma vabbè, ci sono alcune
29: situazioni.
28: E qua
29: invece
28: però,
29: mi sembra che si ami più i progetti per costruire uno stadio che non... che non la squadra di calcio.
28: A proposito, anche il Venezia fa lo stadio nuovo, mister.
29: Ma lì però era una cosa che andava avanti.
28: No, sì,
29: una cosa che va avanti da,
28: no.
29: Ma lì è anche un fatto, posso anche capirlo lì,
28: certo,
29: perché
28: volevo entrare nell'ambito
29: poi,
28: emozionale, no? Sai, quello stadio veramente, insomma, idilliaco, no?
29: Io sono innamorato di Sant'Elena, perché Venezia, lo stadio là, io sono innamorato, però è anche un problema logistico, insomma.
28: Vabbè, dai, ci torniamo fra poco su questo. Intanto i tanti messaggi che sono arrivati, che stanno arrivando, li leggiamo tutti, promesso. 335 60 11 610, questo il WhatsApp. Voi state lì, fra poco entriamo anche nella seconda parte di Fuori Gioco per parlare di Inter Hellas Verona e tutto quello che ne consegue. State con noi,
0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita negli Stati Uniti quest'anno in autunno, lo ha riferito il ministro degli esteri cinese Wang Yi. Intanto i team economici e commerciali di Cina e USA lavoreranno per espandere gli scambi bilaterali nell'ambito di un quadro di riduzione reciproca dei dazi, ha dichiarato Wang Yi. Il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev è di 24 morti, fra cui 3 ragazzine di 12, 15 e 17 anni e 48 feriti. Oggi lutto nazionale in onore delle vittime. Ci deve essere una risposta giusta a tutti questi attacchi. Siamo legittimati a colpire siti energetici e militari russi dopo i raid a Kiev, ha commentato Zelensky. Torniamo in Italia, la cronaca, una nuova truffa serpeggia su WhatsApp, stavolta a tema autostradale, lo comunica la Polizia di Stato. Sui social gli utenti ricevono un messaggio spesso proveniente da un numero con prefisso estero che segnala un presunto mancato pagamento del pedaggio autostradale e invita a cliccare sul link per regolarizzare la posizione ed evitare sanzioni. Dovrebbero riprendere domani le operazioni di recupero dei 4 italiani morti ancora dispersi che hanno perso la vita durante un'immersione alle Maldive. Le ricerche sono iniziate ufficialmente venerdì, il giorno dopo il tragico incidente. Al momento solo un corpo è stato recuperato, quello del padovano Gianluca Benedetti. In chiusura allo sport, Luciano Darde riferma in semifinale la sua straordinaria corsa agli internazionali BNL d'Italia. L'azzurro, scarico e senza energie, cede con un doppio 6-1 al norvegese Casper Ruud, che domenica attende in finale 1 tra Medvedev e Sinner. Proprio il numero 1 del mondo si giocherà l'accesso alla finale, maltempo permettendo. Dalla redazione è tutto, grazie per averci seguito.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui lunghi. Al centro come sopra, a sud bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
8: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
28: 19:35 minuti, buon venerdì 15 di maggio, siamo al giro di boa del mese, fuori gioco, Matteo Sambugaro questa sera in compagnia di mister Olindo Filippi. I vostri messaggi, tanti messaggi, si parla di stadio, nuovo stadio, cosa sarà, cosa non ne sarà, insomma c'è chi come Francesco da Lussemburgo dice neanche col mutuo centenare riescono a fare questa operazione, presidio, e poi i vostri ricordi che ci portano ovviamente a parlare di Bentegodi. Vabbè, vado in ordine, dai, mister, leggiamo qualche messaggio. Puccio scrive: ma se io sono una rockstar, vengo a Verona a fare un concerto, vado a farlo al Bentegodi o in arena? Vado in arena. Vabbè, insomma, questi punti di vista, Puccio, perché l'arena rimane l'arena, poi però sai, adesso la musica, anche lo show business va avanti in un certo modo, così come il calcio, purtroppo si parla e si finisce spesso e sempre a parlare di soldi, però ovviamente anche uno stadio come Bentegodi può essere, potrebbe essere un richiamo non tanto per l'estate, ma anche per quelli che sono poi ovviamente eventi che si possono fare anche in inverno, in un'altra stagione, no? Questa è un po' le modalità poi dei nuovi stadi, dei nuovi ambienti, no? Che vengono creati, sì, non solo per lo sport ma anche per tutto quello che arriva in maniera collaterale. Angelo scrive: dovesse andarsene Sogliano, questi gringo non so chi possano convincere a venire a Verona senza budget. Questo poi è un argomento. Ciao, un altro Francesco dice: una grande emozione quando sono entrato con in Napoli con Cavarasteia e Vergara, ti amo Hellas, e con Gudmundsson e Masini. Vabbè, questo il messaggio. E poi un altro amico scrive: come fai ad ammodernare una struttura di cemento armato del 63? Ma dai, questo il messaggio di quest'altro amico. E poi
29: si può fare anche di più,
28: si può fare anche di più,
29: è la cosa più semplice da fare,
28: ecco,
29: basta sfruttare gli spazi a disposizione e crearne degli altri, non è che ci voglia la scienza di Leonardo,
28: ecco, boh, mister, poi correva l'anno 1982, dice questo messaggio: sono Matteo Dall'Azise, ci manda la foto, io e mio zio Stefano, l'uomo che mi ha fatto amare l'Hellas, prima volta per me Verona Avellino 3-0 sotto l'acqua, appunto correva l'anno 1982, ci mandano anche la foto, grandissimi, insomma, foto Matteo con lo zio Stefano, grandi, grandissimi, non so se è recente o meno, sono in maniche corte, probabilmente di qualche settimana fa, no, perché adesso fuori, no, qua piove, ci sono 11 gradi, mister, è tornato il freddo, un po' di frescolino, no, quindi vedere la gente al sole, vabbè.
29: Fai come me, la mattina vai a correre e ti scaldi.
28: Bravo mister, ci sto provando anch'io, devo prendere spunto da te, perché voi dovete sapere che mister Olindo Filippi tutte le mattine va a farsi la sua corsa 5 km, quando arriva qua in redazione ci racconta poi, no, i suoi tempi, quindi mister, cavolo,
29: stamattina 6
28: chilometri stamattina,
29: 6 in 44 minuti,
28: porca miseria, cioè io se arriviamo all'età del mister faccio sta cosa qua veramente viviamo, vabbè, basta, complimenti mister. Altro messaggio poi: ciao ragazzi, 1979 Serie B Verona Atalanta 1-1, gol di tacco di uno scarso che mi sembra si chiamasse Boninsegna e rigore parato di Superchi, Bentegodi è casa. Questo è il messaggio di Paolo. Vabbè, qua mister, io non ero manco nato, te le hai vissute queste cose, a me fa venire un po' di pelle d'oca però a leggere queste cose e a sentirsi i nomi.
29: Bonimba era fine carriera, è venuto qua, ha fatto una stagione, ma un grande centravanti, e quando i centravanti erano forti, Boninsegna era il secondo centravanti al mondo nel 1970 dietro a un certo Gerd Müller, e l'altro li seguiva a ruota, si chiamava Tostão, giocava nel Brasile, campione del mondo, quando c'erano quelli bravi, però.
28: Sì. 335 60 11 610, questo il WhatsApp. Veniamo alla partita, veniamo a questo Inter Verona. Da una parte l'Inter, che adesso, come dicono quelli bravi, no? Insomma, ha fatto il doblete, ha fatto doppietta, dai, diciamolo in italiano, perché visto io dopo non so.
29: Ha fatto il bis, dai.
28: Ha fatto il bis, no? Perché poi c'è anche il Como che festeggiava la partecipazione poi all'Europa, e sentivi i cori spogliatoio, e io mi chiedevo, ma è la Liga o è la Serie A? Adesso non voglio fare cose, però lì, cioè, sono più spagnoli che altro. Vabbè, quindi no, a volte importiamo, no, doblette, triplette, però insomma ha fatto il bis. Dai.
29: Beh, ma il Como intanto sta crescendo anche a livello di settore giovanile, vuol dire che non stanno improvvisando, sì, perché sarebbe un lavoro monco. Solo la prima squadra, il settore giovanile, fa quello che fa. Invece stanno lavorando bene anche sul settore giovanile, sui ragazzi del settore giovanile. E poi vanno a comprare dei giocatori giovani all'estero, perché così bravi in Italia tecnicamente non ne abbiamo. Poi ci pensa il mister Fabregas, che per me è uno di quelli giovani, bravi, che ha le idee chiare, tra l'altro grande campione quando giocava, e è una società che ha le idee chiare, non c'è niente da fare, oltre alle idee chiare ha anche i soldi, e non sono pochi, mentre invece noi abbiamo qualche problemino lì, sia da una parte sia da quell'altra.
28: Veniamo all'Inter invece, da una parte una squadra che ha vinto tutto, dall'altra il Verona che ha avuto l'anno disgraziato, no? Tra l'altro Verona, correggimi, non ha mai vinto, no? Poi a San Siro con l'Inter,
29: allora,
28: può essere la volta buona, ti faccio la domanda.
29: C'è da dire che i ragazzi, quando sono da criticare, si criticano, perché è così, la vita, il calcio, lo sport va così. Hanno fatto un'ottima partita, un'ottima gara a Torino, se la sono guadagnata. Se portavano via anche 3 punti non avevano rubato niente, perché si sono difesi col coltello fra i denti. Poi nel primo tempo quel Como hanno fatto, per me, meglio del Como. Poi dicono che hanno cambiato la partita ai cambi, ma ricordiamoci che sono usciti del Como Rodriguez, Diao, Perrone, Valle, che si è infortunato, il terzino sinistro, e Vojvoda. Non è che questi sono inferiori a Baturina, Van der Brent, Chakere, Smolcic e Moreno. Questi hanno un gruppo di giocatori di altissimo livello tecnico, non c'è niente da fare, e tu l'hai pagata nel secondo tempo. Però secondo me, se il Verona pareggiava quel Como, non c'era niente da dire, anche se nel secondo tempo c'è stato un calo evidente. E c'è stato quell'errore lì di Edmundson sul gol, che secondo me è stato sbilanciato. Però non è possibile che un giocatore sbaglia l'intervento difensivo e l'attaccante si trova sistematicamente davanti al portiere. Valentini, in quel caso lì, doveva coprirlo. Dov'era Valentini? Non c'era lì.
28: Dov'era?
29: Non c'era, era per affari suoi. Perché danno la colpa ad Edmundson, danno la colpa a Montipò, invece Montipò, questo qua, la calciata di collo pieno sul palo più lontano, e quando la prendi una palla così non la prendi mai, perché l'ha calciata con una forza incredibile, perché un conto è vederlo in televisione, un conto è essere là. Però è assurdo, non è normale, e questo non succede solo qua a Verona, con sta mentalità, ste mode, no, del calcio a uomo, che un giocatore, la marcatura uomo contro un gioco organizzato. E gioco organizzato a livello difensivo è marcatura, copertura reciproca. Si lavora di reparto, ti porto via lo spazio, ti copro, ti proteggo, se ti salta ci sono io. Ma non è possibile che uno salta l'uomo e si trova sistematicamente davanti al portiere, e tutti danno la colpa a Edmundson perché è stato ingenuo, a Montipò, e Valentini dov'era? E poi la partita si è chiusa lì.
28: Questo è il sintomo.

0: Niente da fare.
1: Stavi parlando di Edmundson, non so, vabbè, si può dire, ma credo che l'abbia detto anche lui poi in onda, no? Parlando con Davide Cailotto, che poi lui insomma frequenta le conferenze stampa, a modo di parlare, no? Insomma, sappiamo il lavoro, il grande lavoro che fa Davide Cailotto, no? Ci raccontava anche fuori onda di Edmundson, che comunque lui è qua da pochissimo e sa già praticamente diverse parole di italiano. Lui dice: guarda, non ti rispondo ancora in italiano, però lo capisco, no? Poi, come dire, vedi giocatori che, per carità, uno poi può avere le proprie, come dire, i propri talenti o non talenti, anche quello di imparare o non imparare una lingua, però vedi gente che qui da oltre un anno che fa fatica, no, a parlare l'italiano. E uno dei temi è sicuramente quello linguistico, e anche di un gruppo che probabilmente, mister, quest'anno, tu che sei anche un uomo di calcio, non si è respirato.
0: Ma no, ma io non credo che sia così, perché poi il calcio giocato è una lingua sportiva internazionale, dunque ci sarà qualche difficoltà comunicativa, però poi il calcio ha la sua lingua internazionale, è come l'esperanto praticamente, no? E non penso che sia, perché io penso che i ragazzi, anche lo stesso Orban, che adesso sta scontando quello che ha fatto, però a mio parere quando lui gioca è uno che ce la mette tutta, no? Ma tutti, lo stesso Edmundson e questi ragazzi qua che si devono ricordare che sono ragazzi, giocatori retrocessi, si deve fare questa proposta qua. Allora, cioè, è meglio, se tu devi andare via da Verona vai in una squadra che gioca per l'alta classifica, io ti posso capire, ma se tu devi andare in Serie A per giocare in una squadra che si deve salvare, io preferisco rimanere a Verona, nel Verona, e giocare per fare un campionato d'avanguardia in Serie B per vincere il campionato. Io penso che sia più bello vincere un campionato in B, non giocare sì fino all'ultimo minuto per salvarsi in Serie A.
1: Certo, questo sì.
0: Però ci devono credere, perché si devono ricordare anche loro che sono giocatori retrocessi.
1: Chi rimane, mister? Chi ti piacerebbe rimanesse?
0: Ma a me
1: nessuno.
0: Allora, a me mi piacerebbe che devono rimanere giocatori motivati. Io penso che il portiere Montipò ormai deve cambiare aria, perché è tanti anni che è qua, allora deve respirare un'altra aria. Ma sono giocatori come Nelson e Munson, anche lo stesso Valentini, che se hanno la motivazione giusta in Serie B possono fare la differenza. Poi bisogna valutare l'uomo, perché l'uomo arriva sempre prima del giocatore, prima uomini e prima giocatori, prima uomini prima e dopo allenatori, prima uomini e dopo dirigenti. E se sei uomo vai da qualsiasi parte, lo stesso a Pro, lo stesso Bernede, secondo me. Poi abbiamo un talentino che è Suslo, vediamo se recuperiamo Serdar, però questi sono nomi, e i nomi li metti sul bigliettino, li metti sulla lista. Qua si deve parlare, e loro da uomini si devono prendere le proprie responsabilità e le proprie convinzioni per rimanere in Serie B per vincere il campionato e avere la mentalità vincente. Ma la mentalità vincente la deve dare la società.
1: Vediamo questo messaggio. Paolo: per me non parlare in qualche modo italiano resta una mancanza di rispetto, te lo metto nel contratto, 3 ore a settimana per 2 mesi, ma se lo faccio non vengono, si chiama pigrizia. Questo è il messaggio di Paolo. Vabbè, a proposito di quello che è il tema linguistico, insomma, che magari è uscito così a più riprese, un po' per pur parlare un po' anche seriamente, anche da questi microfoni, dai vostri commenti. Mister, io ti faccio invece una domanda, no, sulla partita, ma poi di salutarci, anche Inter-Verona, una squadra che ha vinto tutto, una squadra che è già retrocessa, che partita sarà? Può rischiare anche di diventare, diciamo così, la partita, no, della passerella del saluto a San Siro da parte dell'Inter con una goleada? Il Verona che partita dovrà fare secondo te domenica?
0: Ma sono partite che si preparano da sole. Se io sono un giocatore, anche se retrocesso, e sono un professionista serio, domenica vado a San Siro dove ci sarà la festa e vado a giocare contro l'Inter, che ha vinto campionato con 4 partite d'anticipo, che ha vinto meritatamente la Coppa Italia, che è una squadra fisicamente fortissima, e poi ha anche giocatori non solo fisicamente fortissimi, bravi anche tecnicamente. Non faccio il nome dell'Autaro perché è scontato.

0: Non faccio il nome di Turan perché è scontato, però le novità di quest'anno, lì bisogna dare merito a Kivu che ha fatto un buon lavoro, Sucic, Diouf, Dumfries, che sarebbero i gregari, però questi hanno fatto benissimo e a Roma nella finale hanno stradominato. C'è quel portiere lì che a me piaceva anche quando giocava nel Genoa e contro di noi mi ricordo col Genoa 2 o 3 anni fa ha fatto delle parate miracolose, che si sta guadagnando la pagnotta, l'Inter non deve andare in cerca del portiere, l'anno prossimo ce l'ha già. Però, tornando a noi, la motivazione è quella di dire andiamo a Milano a giocare contro i campioni d'Italia, cosa
1: Certo.
0: facciamo? Andiamo là a fare una passeggiata in Piazza Duomo, andiamo a farci la partita a San Siro e a fargli rosicare la pagnotta all'Inter. Io penso che sia quella la cosa migliore. Più bella cosa di questo nel calcio non esiste.
1: E allora lo ricordiamo, l'appuntamento domenica 17 alle ore 15, prepartita dalle 14:30 qui dai nostri microfoni con Alessandro De Pietro, poi la radiocronaca ovviamente di Davide Cheilotto, Inter Verona. Mister, io ti ringrazio, cosa si mangia stasera? Non lo so, a me piace sempre farti questa domanda.
0: Stasera, petto di
1: Attenzione.
0: pollo.
1: Petto di pollo, ma cioè tu veramente sei una cosa incredibile. Cioè io.
0: Petto di pollo e patate lesse con tantissimo prezzemolo.
1: Domani mattina quanti chilometri?
0: Tanto bisogna vedere a che ora mi sveglio.
1: Ah,
0: E su che fianco sono quando mi sveglio. Perché poi se vedo che come stamattina il tempo è un po' grigio, invece di andare a correre subito, sono partito
1: sei partito
0: alle
1: dopo.
0: 11.
1: Ah, ho
0: Sono,
1: capito,
0: eh,
1: sono
0: beh,
1: presato. Vabbè, tutto
0: il
1: dici, ma.
0: sonno è sacro.
1: Vabbè. Grazie a Mister Olindo Filippi, buona serata.
0: Grazie a te Matteo, ciao a tutti.
1: Buona serata a tutti voi, 19:51, al punto ora arriva l'informazione da Verona e provincia, una buona serata, un buon weekend anche da Matteo Sambugaro, ciao.
2: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu. Fuori gioco, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
1: Devo cambiare auto. Offerte, sconti. Una scelta difficile.
2: Vai da Molina Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
1: Molina Auto. Ai Molini di San Michele, Verona.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda. Un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello. Luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
5: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
7: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.

0: Flashback Selection. Un viaggio dagli anni 70 ai 90. Pop, rock, funky, disco. 30 anni di musica in 60 minuti. Ogni sera dalle 20 su Radio Verona c'è Flashback Selection.
1: Sono le 20 in punto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
0: Verona Top News.
3: Perturbazione che da giorni sta interessando tutto il veronese, con piogge forti, raffiche di vento, sta portando fiocchi di neve e disagi sulle strade in alta quota, dove un tratto della provinciale 6 nei pressi di Malga San Giorgio è stato interessato nelle ultime ore da precipitazioni nevose. Sul posto sono già intervenuti mezzi spartineve per liberare la carreggiata e ripristinare la viabilità. Le operazioni di sgombero dovrebbero concludersi in serata, consentendo così il transito agli automobilisti rimasti bloccati a causa delle condizioni meteo avverse.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
3: Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro radiogiornale, in studio Alessandro Delrico. Parole che feriscono, esclusione dai gruppi di amicizia, attacchi all'aspetto fisico. È il bullismo al femminile, studiato per 5 anni in 25 scuole di 7 città italiane grazie all'Università di Verona, che ha fatto da capofila ad una ricerca sfociata in un libro. Le motivazioni sono le più varie, ma c'è un elemento comune. Tutto nasce all'interno di amicizie strette, non tra estranei come accade tra i maschi. Si basa su una conoscenza, la bulla sa dove colpire, provocando disagio psichico, disturbi all'alimentazione, paura e ansia. A Verona la ricerca ha coinvolto 200 ragazze di Maffei ed Einaudi. Sentiamo gli autori dello studio, poi una docente e una ex allieva dell'Einaudi.
5: Prima si pensava fosse assolutamente minoritario come bullismo, invece appare estremamente diffuso, avere anche una connotazione di violenza fisica e verbale, non solo di diffusione di pettegolezzi o di esclusione dal gruppo come si pensava prima. E poi soprattutto comincia alla scuola primaria.
6: Verona fornisce, rispetto ai dati nazionali, sia Verona che Arezzo risultano due città con dei dati un pochino più aggressivi, c'è un po' più di bullismo in queste due città.
7: Spesso l'adulto, quindi il docente, la famiglia, i dirigenti, il team per il contrasto vede e viene a conoscenza della situazione problematica o di fragilità in un momento successivo, e comunque raccoglie quello che sta accadendo, ma lo raccoglie dall'esterno. Invece lo sguardo delle ragazze è uno sguardo interno.
8: Mi è capitato alle superiori, in un contesto di classe, di intervenire, e il mio intervento è stato in primo luogo parlare con la vittima, perché molto spesso le vittime hanno solo bisogno di essere ascoltate, non di avere consigli, di avere supporto.
3: Autobrennero ha approvato il bilancio di esercizio, che prevede un utile netto sopra gli 89 milioni di euro. Per quanto riguarda Verona, il Consiglio d'amministrazione ha deliberato anche un importante intervento atteso in particolare in città, la realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario destinato all'alta velocità, che amplierà la capacità delle attuali linee ferroviarie, realizzando al contempo le opere funzionali alla terza corsia dell'A22. L'opera attraverserà l'autostrada non distante dalla stazione di Verona Nord e avrà un costo stimato di 51 milioni di euro, 31 dei quali a carico di Autostrada del Brennero e i restanti coperti dalle ferrovie. Sempre per Verona, il CDA ha approvato anche il rifacimento del sottopasso della stazione autostradale di Verona Nord. La stazione dell'alta velocità nel Basso Garda, intanto, si dice è fondamentale. Lo ha affermato stamani il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, intervenendo in video al convegno al sistema di regolazione Garda-Mincio a Peschiera. Salvini informa il ministero, ha dato indicazioni ai tecnici di Ferrovie dello Stato di approfondirne fattibilità, costi e benefici, nonché le ricadute sui territori interessati in tempi brevi. Viabilità e decoro urbano fanno scaldare i motori della politica, che sembra già proiettata verso il voto delle comunali del prossimo anno. Oggi le bordate a Palazzo Barbieri arrivano dall'opposizione targata Flavio Tosi. Sentiamo Giovanni Salvatori.
9: Un attacco a tutto fronte che sa di campagna elettorale iniziata. Le truppe tosiane si schierano e fondano le critiche a 360 gradi all'amministrazione Tommasi. Dalla viabilità alla sicurezza, passando per l'igiene urbana, non c'è un aspetto che si salvi dall'operato della giunta ad un anno dal voto di Verona. Secondo Forza Italia, Fare e Lista Tosi, tanto da far dire alla consigliera Barbara Tosi, quel che serve alla città è una rivoluzione.
10: Tra piste ciclabili insensate, corsie preferenziali messe ovunque anche a casaccio, ma c'è un disegno. Il disegno è quello di impedire ai veronesi, che la città, che la provincia e chiunque voglia arrivare, di non andare in macchina. Cioè, noi siamo maleducati, secondo loro, secondo Tommasi e secondo Ferrari, l'assessore Ferrari, perché andiamo in macchina. Magari la gente ha anche la necessità di andare in macchina. Se andate in centro alla mattina, si trova a posto pressoché ovunque, perché in città non entra più nessuno.
3: Verona si prepara a vivere una nuova grande giornata di sport, domenica di partecipazione e condivisione. Arriva infatti la Straverona, evento che accompagna da sempre la primavera veronese. L'iniziativa coinvolge podisti, camminatori, famiglie e appassionati di ogni età. Il percorso varia dai 5 km, che si sviluppa su un tracciato completamente pianeggiante privo di barriere architettoniche, fino ai 10 e 20. 10 alterna tratti pianeggianti e saliscendi leggeri. Per i 20 km invece è più indicato i runner allenati e si snoda tra il centro storico e le colline veronesi. È stata presentata questa mattina a Peschiera la 13ª edizione del Festival della Bellezza, che ha per tema il simbolico. 50 appuntamenti in 25 luoghi simbolo del patrimonio storico-artistico italiano. Diversi sono quelli in provincia di Verona. Si parte con la scrittrice Giulia Soncini il 29 maggio a Villa Guarienti di Brenzone del Garda. Poi 9 giugno Paolo Iannacci e Enzo Gentile nello spettacolo Vengo Anch'io a Villa Mosconi Bertani di Negrar, che ospiterà l'11 giugno anche Igor Sibaldi. Tra i momenti clou, l'ultima settimana di settembre a Romano, tra gli ospiti Alessandro Bergonzoni, Umberto Garimberti e Massimo Recalcati. Riviera, l'angolo di Paradiso Punta San Vigilio sul lago di Garda, è stata premiata come miglior beach club italiano d'acqua dolce nella terza edizione della guida ai migliori beach club d'Italia. La novità di questa edizione è stata proprio l'introduzione della categoria dedicata alle realtà lacustri, che ha visto trionfare l'intera struttura della famiglia Rana, non soltanto il beach club, ma anche Riviera Restaurant e Riviera Terrace. Con questo è tutto, vi ringrazio per la cortese attenzione e vi rimando alle prossime edizioni del nostro GR.
11: Meteo. Le previsioni per domani sabato 16 maggio vedono la circolazione depressionaria responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno allontanarsi dalla nostra regione, favorendo l'ingresso di aria più secca che sarà responsabile di ampi rasserenamenti dalla sera. Nello specifico, domani a Verona ci attendono comunque cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento poi dal tardo pomeriggio, fino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Temperatura massima in leggero rialzo fino a 18 gradi, minima a 10, venti al mattino moderati da ovest sud-ovest, al pomeriggio sempre moderati da ovest. Non ci sono allerte meteo.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
14: Radio Verona.
15: Radio Verona Flashback.

0: La nuova stagione è partita!
1: Addosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
0: Il trekking firmato CMP.
1: Il Made in Italy di Australian.
0: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
1: Tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
0: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
8: Chiama 045 561 500.
9: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
10: Grande attesa per la partita di questa sera.
11: Siamo già qui
12: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
11: Live dal territorio, tutto il giorno.
13: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
11: Radio Verona aumenta l'informazione.
14: Uno spettacolo come non si era mai visto.
11: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
15: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
11: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita negli Stati Uniti quest'anno in autunno, lo ha riferito il ministro degli esteri cinese Wang Yi. Intanto i team economici e commerciali di Cina e USA lavoreranno per espandere gli scambi bilaterali nell'ambito di un quadro di riduzione reciproca dei dazi, ha dichiarato Wang Yi. Il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev è di 24 morti, fra cui 3 ragazzine di 12, 15 e 17 anni e 48 feriti. Oggi lutto nazionale in onore delle vittime. Ci deve essere una risposta giusta a tutti questi attacchi. Siamo legittimati a colpire siti energetici e militari russi dopo i raid a Kiev, ha commentato Zelensky. Torniamo in Italia, la cronaca, una nuova truffa serpeggia su WhatsApp, stavolta a tema autostradale, lo comunica la Polizia di Stato sui social. Gli utenti ricevono un messaggio, spesso proveniente da un numero con prefisso estero, che segnala un presunto mancato pagamento del pedaggio autostradale e invita a cliccare sul link per regolarizzare la posizione ed evitare sanzioni. Dovrebbero riprendere domani le operazioni di recupero dei 4 italiani morti ancora dispersi che hanno perso la vita durante un'immersione alle Maldive. Le ricerche sono iniziate ufficialmente venerdì, il giorno dopo il tragico incidente. Al momento solo un corpo è stato recuperato, quello del padovano Gianluca Benedetti. In chiusura lo sport, Luciano Darde riferma in semifinale la sua straordinaria corsa agli internazionali BNL d'Italia. L'azzurro, scarico e senza energie, cede con un doppio 6-1 al norvegese Casper Ruud, che domenica attende in finale 1 tra Medvedev e Sinner. Proprio il numero 1 del mondo si giocherà l'accesso alla finale, maltempo permettendo. Dalla redazione è tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Cadere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Forza Verona!
10: Se perde Verona sto proprio male.
11: Forza Verona!
12: Forza Verona!
13: Volemmo che bene al Verona.
14: Volemmo che bene al Verona.
15: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
9: Volemmo che bene al Verona!
16: In collaborazione con
17: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
18: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia, 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero, solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
4: Meteo. Le previsioni per domani, sabato 16 maggio, vedono la circolazione depressionaria responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno allontanarsi dalla nostra regione, favorendo l'ingresso di aria più secca che sarà responsabile di ampi rasserenamenti dalla sera. Nello specifico, domani a Verona ci attendono comunque cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento poi dal tardo pomeriggio, fino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Temperatura massima in leggero rialzo fino a 18 gradi, minima a 10, venti al mattino moderati da ovest sud-ovest, al pomeriggio sempre moderati da ovest. Non ci sono allerte meteo.
5: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, flashback.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
2: www.titospec.it.
1: Cosa fai tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Forza Verona!
6: Se perde Verona sto proprio male.
7: Forza Verona!
8: Forza Verona!
9: Volemmo che bene al Verona.
10: Volemmo che bene al Verona.
11: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
5: Volemmo che bene al Verona!
1: In collaborazione con
2: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
1: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: Radio Verona.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Verona.

0: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: La nuova stagione è partita.
4: A Dosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
3: Il trekking firmato CMP.
4: Il Made in Italy di Australian.
3: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
4: Tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
3: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confondete con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: Forza Verona!
8: Se perde Verona sto proprio male.
9: Forza Verona!
10: Forza Verona!
11: Volemmo che bene al Verona.
12: Volemmo che bene al Verona.
13: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
7: Volemmo che bene al Verona!
14: In collaborazione con
15: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
16: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Le ultime prima della partita dell'Hellas, i personaggi del Bifido.
2: Radio Giallo Blu Superstar, il consueto divertimento in salsa giallo blu con Beppe Bifido e Nicolò Brenzoni. In diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato alle 12 e dove e quando vuoi al sito radioverona.it, sezione podcast.
3: Radio Verona Flashback.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Forza Verona!
4: Se perde Verona sto proprio male.
5: Forza Verona!
6: Forza Verona!
7: Volemmo che bene al Verona.
8: Volemmo che bene al Verona.
9: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
3: Volemmo che bene al Verona!
10: In collaborazione con
11: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
12: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: I love Dance Club.